0: Se siamo un'azienda o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
1: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale, nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
0: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
1: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse, allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali. Con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
0: E si deve formare tanto per
1: assolutamente
0: gestire
1: sì,
0: questa
1: materia. E soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata e di conseguenza da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
0: E soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema cioè l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di dati particolarmente sensibili,
1: esatto,
0: e di fasce che sono da proteggere.
1: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer, prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo,
0: quindi 2018, giusto?
1: Esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc, ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in Regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, ma avere a che fare con settori anche tra di loro molto diversi, certamente con un'attenzione specifica ai settori dei servizi alla persona, perché questa diciamo che è un po' la mia specialità, però mi sono occupata ad esempio di ricerca scientifica all'interno di istituti superiori di ricerca, con tutte le criticità che sono legate alla ricerca scientifica, ma anche ad altri ambiti, altri settori. Una grande collaborazione anche con diversi settori legati al connubio tra trattamento dati e diritto canonico, diritto ecclesiastico, anche perché io mi sono laureata appunto in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza, quindi ho mantenuto tutte le mie passioni, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo, quindi questo è un po' il percorso.
0: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
1: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 La privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento europeo.
0: Quindi dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo tra le mani. C'è stato l'oro blu, l'oro nero, e in questo caso è forse la cosa più preziosa, mi dicevi che...
1: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me, che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità. E la nostra identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere consapevoli.
0: Diciamo che basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci.
1: Assolutamente.
0: Dal punto di vista commerciale, ma non solo.
1: Esatto, infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è: quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi propinano?
0: Esatto, hai 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno?
1: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione, perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore ed è anche un valore economico ovviamente.
0: E i tempi sono rapidissimi.
1: Assolutamente, assolutamente, la rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet, piuttosto che quando presta dei consensi, rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per quanto tempo, a chi li sta destinando, se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
0: sono
1: elementi.
0: Sono tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione o abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
1: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono: abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
0: O che vada ancora bene oggi rispetto
1: esattamente,
0: a ieri.
1: Esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano. Quindi questo credo che sia importante.
0: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari concedere a chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo.
1: Assolutamente.
0: E molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la protezione dei dati, in vigore da ormai 8 anni.
1: Sì.
0: Più o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa, o c'è ancora del lavoro da fare?
1: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre.
0: Allora, un grigio,
1: sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori dall'Europa, quindi fuori dall'Unione Europea. Ha costruito un sistema moderno, io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
0: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo senso?
1: Un grandissimo sforzo dell'Unione Europea che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento a volte anche manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero. Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. Si parla di accountability, responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare è il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. Per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto, in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del trattamento dei dati.
0: E se c'è un problema a chi rivolgerci.
1: Esattamente.
0: Perché in questi casi i problemi sono molto grossi quando,
1: esatto.
0: quando
1: poi,
0: accadono.
1: Esattamente, poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati, chi sono gli interessati sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
0: certo,
1: quindi dell'identità.
0: Che ha tutta una, diciamo, una gestione a sé.
1: Esattamente, ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO. Nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei dati personali.
0: Siamo esperto per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, ma esperti no, sarebbe comunque magari un punto di riferimento da questo,
1: assolutamente,
0: in questo ambito.
1: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una profonda...
0: Ci sono delle regole, diciamo, che una volta applicate, quello permette anche di, diciamo, di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività, perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi con un click possiamo essere ovunque.
1: Assolutamente.
0: I muri sono caduti, le distanze ormai sono cortissime. E da questo punto di vista anche l'introduzione dell'AI ci porta a una ulteriore esposizione.
1: Assolutamente.
0: Perché molte volte pensiamo di essere nel nostro ufficio a fare, che ne so, a fare una domanda a ChatGPT per fare finire un documento su cui stiamo lavorando. Eppure con i dati che stiamo immettendo noi ci esponiamo, e molte volte pensiamo poi di essere stati derubati di questi dati quando siamo noi gli immissori di questi dati in un sistema molto più grande.
1: Esatto, infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora ad avere, a percepire, è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Mm-hmm. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
0: Sì, quindi sta continuando, tra
1: esattamente,
0: l'altro.
1: Esattamente, quindi... e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, mm-hmm. ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto di dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
0: E questo riguarda anche, forse soprattutto, i giovani,
1: sì,
0: che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, nell'impalpabile, ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensato ai ragazzi, ma anche agli over 65 che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare? Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
1: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato, uh-huh. e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65 anni, coloro che hanno meno competenze, sì, di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una nuova visione della gestione
0: un
1: digitale.
0: Un po' più drastica forse.
1: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia, mm-hmm. e in particolare dell'intelligenza artificiale, dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, mm-hmm. cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato, l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti, perché sarebbe anche anacronistico, ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età. Addirittura
0: quindi
1: si parla
0: vietarla
1: fino anche alla
0: maggiore età, però.
1: Esatto, fino ai 16 anni, fino ai 16 anni, quindi molto vicini, sì, alla maggiore età. Quindi c'è davvero un movimento di pensiero che è forse legato anche a tutte le storture del sistema, mm-hmm. che purtroppo ci sono state. Per quanto riguarda invece le fasce fragili delle persone magari non native digitali e in difficoltà, si stanno diffondendo, io le vedo con grande favore, tutta una serie di percorsi di accompagnamento, di affiancamento, quasi una sorta di tutoraggio, mm-hmm. digitale nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa,
0: sì,
1: piuttosto che svolgere ad esempio un'attività.
0: Anche perché adesso tra speed e pastori digitali,
1: esatto,
0: o riesci o chiami i nipoti, per cui
1: esatto,
0: o
1: esattamente,
0: fai un pasticcio, quindi molte volte è utile
1: una cosa interessante,
0: sapere cosa succede.
1: Esatto. Esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso ad esempio ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65 mm-hmm. anni, quindi formazione digitale degli ultra 65 anni. Tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
0: Com'è andata?
1: E devo dire che è stata interessante, erano persone molto motivate a capire, e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione digitale.
0: Ma già dovrebbe esserci, se non sbaglio.
1: Ci sono già queste figure.
0: Non ovunque, forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
1: allora,
0: introdotte.
1: Allora, in verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni. Okay. Quindi vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
0: E guardando al futuro,
1: sì,
0: occorre più avere più controllo o più fiducia secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della protezione dati.
1: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre, cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto ad esempio al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario...
0: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
1: Assolutamente.
0: Che comunque ci appartengono.
1: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social, piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro, e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
0: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente, e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
1: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
0: Anche per noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri, e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Bentornato Lampadario di Cesare Romanò. Al microfono Betty Cattaneo. Nelle case di oggi ritrovano spazio le macchine per illuminare, create con antiche tecniche dai maestri vetrai di Murano. Novità e tradizione si incontrano con risultati di grande effetto.

il lampadario in vetro di Murano è una scultura di luce. Alla sua nascita, che è sempre e soltanto un atto artistico, concorrono diversi fattori: il ricorso ad antiche tecniche, l'aggiornamento delle linee e delle dimensioni, la scelta di materiali complementari al vetro per la struttura. In origine, il lampadario è una spettacolare macchina per illuminare i grandi saloni dei palazzi veneziani. La tradizionale ciocca in vetro soffiato con decorazioni policrome compare infatti verso la fine del XVIII secolo, quasi per superare un periodo di grave crisi per le botteghe, penalizzate dalla concorrenza del vetro potassico della Boemia e del nuovo cristallo inventato dagli inglesi. È un'intuizione geniale che esalta le virtù plastiche e cromatiche maturate in 4 secoli di ricerca dai maestri muranesi e fino ad allora riservate solo alla creazione di vasi, coppe e piccole lampade da tavolo. Il vetro di Murano, poiché di vetro si tratta, sebbene assai puro e cristallino, era proposto in una serie di lavorazioni, teoricamente segrete, nel trattamento della pasta a caldo. Il lattimo, la filigrana, l'avventurina sono solo 3 delle speciali tecniche nate in quest'isola e poi esportate più o meno clandestinamente in tutto il mondo. Esisteva a Murano una vera e propria casta di artisti, un libro d'oro in cui poteva essere ammesso solo chi era membro di una famiglia di vetrai. Ma questa politica protezionistica non riuscì a salvaguardare Murano dai rischi di una concorrenza che esplose praticamente in tutti i paesi europei. Ci volevano prodotti nuovi e il lampadario a più fuochi fu tra queste invenzioni la più spettacolare e redditizia.

Oggi l'uso di quei pezzi d'epoca, alcuni dei quali di alto valore di antiquariato, conosce una ripresa, ma soprattutto suggerisce la via per nuove elaborazioni che aggiornino le soluzioni classiche. Dopo gli anni 50, l'ultima grande stagione creativa del lampadario muranese, si era avvertito un senso di stanchezza per oggetti di grosso impatto ambientale e di immagine ben identificata. Gli anni 70 e 80 prediligono infatti lampade a muro o a stelo o lampadari di geometrie essenziali, in cui lampadine a luce fredda o parabole speciali creano da sé quell'effetto scenografico che era dapprima assicurato dagli ornamenti barocchi e dalle mille gocce luminose. Il recupero di queste forme parte proprio dalla fusione tra elementi decorativi tradizionali e nuove soluzioni. Il lampadario di oggi, quindi, pur non rinunciando ai suoi effetti spettacolari, ha una struttura più essenziale. Sono forse finiti i momenti in cui la preoccupazione di non sovraccaricare i pochi metri quadrati a disposizione faceva rinunciare a tutto ciò che non fosse indispensabile. Indispensabili questi lampadari, gli antichi come i moderni, proprio non sono, ma affascinanti certamente sì. Fragili, impegnativi, ingombranti e assai costosi, sfidano le strette prospettive delle nostre case con le loro luci che possono essere 4, 6, 8 o 12.

Solo se si è avuto la fortuna di assistere dal vivo alle fasi della lavorazione del più semplice pezzo di vetro, cosa possibile a chiunque si rechi fino a Murano, che tra le altre cose è anche una bellissima isola, si può comprendere le difficoltà connesse alla realizzazione di questi monumentali pezzi e di apprezzarne le particolarità stilistiche.

Osram di fronte alla stazione, giornali, cartoline, le insegne, le reclame, la fila di tassi, la calca sopra i tram. Annodi il tuo foulard, le 8:10.

Antichi ventagli in vetrina di Giuliana Lenghi. Sempre più diffuse e molto suggestive sono le collezioni di antichi ventagli. Ecco allora brevemente la storia del ventaglio per avere qualche suggerimento su come utilizzare al meglio questi pezzi. Si può dire che l'uso del ventaglio risalga ai tempi più antichi. Lo troviamo infatti nelle decorazioni dei vasi etruschi, egizi e greci, ma ha un larghissimo utilizzo soprattutto in Cina e in Giappone, dove il ventaglio è considerato il simbolo della vita e ne accompagna tutte le fasi, le vicende e le cerimonie. In Cina il ventaglio aveva forma piana, retta da un bastoncino laccato, mentre in Giappone nacquero i primi esemplari a stecca che si potevano richiudere. Moltissime sono le varietà dei ventagli pieghevoli che si diffusero in Europa, composti di stecche e di un'ala. Quest'ultima può essere di carta, di pergamena, di tela, di seta, di piume dipinte e così via.

Nel Cinquecento i ventagli entrarono nell'uso in Italia, portati dai mercanti spagnoli e portoghesi. Nello stesso secolo si usò dipingervi sopra scene cavalleresche oppure figure grottesche. Si realizzarono ventagli in pizzo di Murano e in breve questo accessorio assunse a Venezia un'importanza tale da diventare elemento indispensabile dell'abbigliamento femminile. Si portava attaccato con una catenella alla cintura. La lavorazione delle bacchette era delle più elaborate. Queste venivano incise, decorate con pietruzze a colori o in madreperla e tartaruga e costavano somme altissime.

Nel 600 i ventagli cominciarono ad essere fatti anche a Parigi, tanto che Luigi XIV istituì un'apposita corporazione. Nel 700 il ventaglio conobbe un vero trionfo e in Italia fu ancora Venezia il maggior centro produttivo. Anche la Francia ebbe in questo secolo una copiosa produzione di ventagli, di gusto raffinato, lussuosa per rarità di pizzi e pitture. Le montature erano vere e proprie opere di oreficeria, le stecche traforate e coperte di incrostazioni di madreperla o tartaruga con filettature d'oro e d'argento. L'ala era in taftà, velo, penne oppure in pergamena ricoperta di dipinti a soggetto mitologico, alla cui esecuzione si dedicavano anche celebri artisti. Anche la Spagna ebbe celebri artigiani del ventaglio. Questi esemplari erano realizzati nei materiali più vari, di diversa qualità e dimensione. Si andava da quelli più modesti, con stecche di legno, a quelli più preziosi, in avorio e madreperla, di conchiglia o di osso, di seta, con paesaggi dipinti, ricchi di lustrini metallici, scene di corride o danzatrici.

In Inghilterra, durante il regno di Enrico VIII, i ventagli servivano ad accompagnare gli abiti da cerimonia e altri erano usati per il passeggio. Nella seconda metà del Settecento si imitarono quelli cinesi e anche quelli di stile Luigi XVI godettero molto favore, particolarmente quelli in velo o in carta con pagliuzze d'oro cucite sul fondo. Frequenti sui ventagli di quell'epoca i ritratti miniati di belle dame, racchiusi in ovali. Durante l'impero i ventagli diventano un po' più piccoli e l'ala, di seta o di pelle di capretto, è talvolta decorata con avvenimenti storici. Con l'avanzare dell'Ottocento e del gusto romantico, pizzi paillette applicati sull'ala di seta, di raso o di tulle si accompagnano a eleganti e garbate decorazioni pittoriche, come testimoniano i ventagli delle nostre ave. Il modo migliore per valorizzare questi pizzi è quello di disporli in una teca o in una bacheca apposita, che poi andrà appesa alla parete di un soggiorno o di un salotto, o dove comunque si voglia creare un angolo un po' particolare.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Bentornato lampadario di Cesare Romanò e Antichi ventagli in vetrina di Giuliana Lenghi. In studio Betty Cattaneo.

0: apologize
1: come
0: to
1: back,
0: you.
1: Man.
0: 'Cause that ain't my style.
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza ad Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
4: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
3: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono, perché perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo, e chiaramente i discepoli la intendono così perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia, un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, all'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del 1 agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto, tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

C'è un bellissimo aneddoto su George Gershwin che rischia di contenere molte caratteristiche della vita e dell'opera di questo brillantissimo musicista. Nel 1928, non ancora al colmo della gloria, ma già autore di Rapsodia in Blu, di riviste di gran successo, di riuscitissime commedie musicali, del 24 e del 27, entrambe create da Fred e Adele Astaire, nel 1928 dunque Gershwin intraprese un viaggio in Europa. Si trattava in qualche modo di un viaggio verso le origini della musica, di quella musica classica che il giovane autore, appena trentenne, sognava, con lo scopo dichiarato di prendere i suoi studi musicali con serietà, lontano da New York e dalla scintillante Broadway.

Arrivato in Francia, Gershwin riuscì a farsi ricevere da Maurice Ravel, intenzionato a diventare suo allievo. Gli chiese dunque delle lezioni e gli fece ascoltare puntualmente alcune sue composizioni per ricevere la celebre risposta dal musicista più anziano. Perché vorreste diventare un Ravel a scartamento ridotto quando siete già un Gershwin di primissima qualità? Come sempre, negli aneddoti manca il seguito. Cosa avrà risposto George Gershwin, evidentemente diviso tra la gioia di un tale complimento e la delusione di non poter intraprendere la scalata alla musica che sommamente desiderava?

Tutta la vita, tutta la carriera e l'opera musicale di George Gershwin soffrono di questa partizione. Da una parte uno dei più grandi, dei più autentici talenti musicali, dall'altra un uomo che si batte per raggiungere qualcosa che non lo concerne e che quando finalmente riesce, ed è già abbastanza vicino alla sua fine naturale, quando riesce a farle congiungere, la sua vena ricchissima e la sua disperata esigenza crea proprio un bellissimo ibrido, qualcosa che non è veramente opera lirica, ma non è più neanche musical, ovvero Porgy and Bess. Porgy and Bess va in scena a Boston il 30 settembre e poi a New York all'Alvin Theatre il 10 ottobre del 1900.

0: Non aveva ancora 39 anni, essendo nato il 28 settembre del 1898. Il suo vero nome era Jacob, da una famiglia di ebrei russi emigrati che avevano americanizzato l'originario Gershowitz in Gershwin. I figli, Ira e George, lasciarono cadere anche la E finale del cognome. Gershwin racconta nei suoi ricordi che durante l'infanzia la sua famiglia cambiava continuamente casa, senza però spostarsi da una certa zona del Lower East Side di Manhattan, che rischiava di essere un vero e proprio ghetto, propriamente di ebrei, e confinante con altri ghetti similari come Little Italy e il quartiere cinese. Ma suo padre, che egli descriveva come un uomo sprovveduto ma pieno di idee, sognava un impossibile assestamento borghese per sé e per la sua famiglia.
1: Fu in questo spirito che acquistò per il primo dei suoi figli, Ira, nato il 6 dicembre del 96, un pianoforte che suscitò tutta la possibile indifferenza del ragazzo, precocemente interessato alla letteratura, alla poesia, alla creazione letteraria. Fu invece il secondo, George, ad appassionarsi allo strumento e, senza essere un vero e proprio bambino prodigio, dimostrò un talento vivace e precocissimo nei suoi primi rapporti con lo strumento. Indifferenza da parte del padre, disinteresse del pur protettivo fratello maggiore, aperta disapprovazione del suo amico del cuore, marcarono per l'adolescente Gershwin l'inizio del suo lavorare in musica e sulla musica. Ma ci sono di quelle nature che sono sommamente stimolate proprio dalle difficoltà e ancor più dalla disapprovazione, addirittura dalla sfiducia dell'ambiente, famiglia in primis. Il giovane Gershwin era di questa razza e aveva comunque un amico fidato che gli rispondeva rassicurandolo, il suo vecchio pianoforte. È uno strumento che ha i suoi rigori, dirà più tardi, ma che sa fare dei regali sontuosi e continua comunque a studiarlo. Nell'estate del 1913, il quasi quindicenne Gershwin trova il suo primo impiego, pianista in un albergo, e scrive le sue prime due canzoni. In quel momento il ragazzo non sogna ancora composizioni sinfoniche, ma si rapporta al mondo musicale che gli era più vicino e che sarà il più congeniale, quello della canzone. Nel suo quartiere aleggiano melodie slave, canzoni francesi tradizionali e poco lontano ancora canzoni, quelle napoletane. Se Gershwin sogna qualcosa, non è la Carnegie Hall, né tantomeno Broadway, ma una piccola strada stretta tra la 44esima e la 45esima East, chiamata Tin Pan Alley. È là il centro del mercato americano della canzone. È là che puntualmente approderà poco più tardi, dopo aver drammaticamente, disapprovazione del padre e tacito consenso della madre, abbandonato gli studi per una più realistica carriera nel mondo della musica.

Ma la sua attività sembra essere piuttosto limitata. La sera accompagna tour di cantanti al pianoforte nei locali più vari, tour de piano, insomma. Il pomeriggio ha quella parte della mattina che la stanchezza permette di sfruttare, copista, arrangiatore. In pratica, gli scalcinati cantanti del musical dell'epoca avevano continuamente bisogno di nuove canzoni e di averle arrangiate in maniera più o meno favorevole ai loro mezzi vocali. Negli uffici di Tin Pan Alley si fabbricavano, si arrangiavano, si facevano ascoltare canzoni. Se piacevano, se ne eseguiva una copia e la si vendeva. George Gershwin, giovanetto, diventò in questa bizzarra e molteplice attività una specie di star. Molti erano i suoi clienti personali nell'ufficio dove lavorava, molti venivano semplicemente per ascoltarlo. Nei soliti film di Hollywood, ma avranno pure qualche riferimento alla realtà, no? Colleghi più anziani e produttori teatrali si mescolano ai clienti del giovane Gershwin e ben presto egli si trova a vendere delle canzoni non già a qualche randagio cantante di birreria, ma al creatore di uno spettacolo a Broadway. Questo avviene nel 1916. Gershwin non ha ancora compiuto 18 anni quando firma un contratto con la Von Tilzer Publishing Company e diventa ufficialmente un compositore di musica. Negli anni tra i 10 e i 20 trionfa negli Stati Uniti il cosiddetto vaudeville, che corrisponde praticamente a un genere, include la rivista, il varietà, il musical, che sono poi tutte forme affini di spettacolo composito, con numeri di canto, danza e abilità varie. A Broadway si rappresentavano quelle operette che figlieranno dopo essersi incontrate con il vaudeville, il musical americano tradizionale, e poi le riviste, più o meno sontuose, più o meno ricche di musica, canzoni, interpreti, che il pubblico amerà appassionatamente. Gershwin ha una vera e propria passione per l'opera di Jerome Kern, il decano tra i grandi autori di musical americano. Frequenta il vaudeville, vende le sue canzoni a riviste di gran successo, entra in rapporto con gli Schubert e passa nel grande giro. Nel 1919 una sua canzone, Sweeney, viene accolta da Ol Johnson nel suo repertorio. Ascoltiamola proprio nella versione dello stesso cantante di jazz.

La carriera di Gershwin in quel mondo è assicurata. Quando incontra per la prima volta Adele e Fred Astaire, li definisce due giovani prodigi della danza, ma sarà solo un po' più tardi che lavorerà con loro e per loro. In apparenza, il giovanotto Gershwin non ha quella che si definisce vita privata. Le testimonianze tutte dubbie lo descrivono come il seduttore di una notte, un timido volonteroso, uomo soggiogato dall'immagine della donna bambina, una persona che vive in assoluta solitudine e castità. Comunque, il giovanotto ormai celebre conduce una serrata vita mondana e si mostra molto in società, accompagnandosi alle più varie signore. Che ci sia anche in questa zona della sua vita un rischio di schizofrenica divisione tra realtà e immaginazione, tra una realtà negata e un'altra rappresentata? Ci interessa soltanto come un altro esempio di quella che sembra essere stata la personalità di George Gershwin, il quale raggiunge celebrità assoluta a 26 anni, con due spettacoli a Broadway, uno a Londra, la prima della Rapsodia in Blu, a New York, e ancora a New York la sua prima commedia musicale per gli Astaire, Lady Be Good.

È abbastanza commovente scoprire che con i guadagni realizzati, cospicui ma non straordinari, Gershwin acquista una casa, un intero immobile per sé e per la sua famiglia, 5 piani sulla 103esima. Il compositore si riserva l'ultimo piano, installa il fratello al quarto con la moglie, si sposeranno in realtà l'anno dopo, al terzo piano i genitori, al secondo le stanze per ricevere e al primo un immenso biliardo. Anche qui una contraddizione. Dopo aver sistemato tutto così bene, affitterà per sé un appartamento in albergo, al Whitehall, 3 strade più a sud, per isolarsi se è il caso. E nel frattempo scrive il suo concerto per pianoforte.

1937, una folla di circa 3.500 persone gremiva la sinagoga di New York. Si portava alla tomba George Gershwin, stroncato l'11 luglio da un tumore al cervello dal rapidissimo decorso, suscitando enorme emozione in un'America che aveva fatto di lui il proprio vessillo musicale, in patria e all'estero. Vennero letti salmi, vennero eseguite musiche di Bach, di Handel, di Van Beethoven, di Schumann. La messa cerimonia ebbe termine ed il sindaco di New York, la guardia, era tra coloro che reggevano i cordoni intorno alla bara che usciva dal tempio mentre risuonavano le note della Rhapsody in Blue.

Fuori, nella quinta strada, altre 1000 persone mischiavano lacrime alla pioggia nel dare l'addio ad un personaggio che era diventato, in soli 15 anni di folgorante carriera, il simbolo della nuova musica americana. Una meteora musicale dunque, ma a 50 anni dalla sua scomparsa, George Gershwin risulta ancora un musicista apprezzato in tutto il mondo, prova ne siano le innumerevoli incisioni discografiche delle sue maggiori composizioni.

George iniziò lo studio del pianoforte all'età di 13 anni, ma furono poi vari musicisti che si occuparono della sua educazione, non solo pianistica, ma più ampiamente musicale. La caratteristica che emerge già in questa prima fase della formazione musicale di George Gershwin è la funzionalità del suo studio, dato che dopo soli 4 anni di pianoforte, egli aveva già un posto come pianista nella casa editrice di musica leggera Remick. Non si creda a nulla di romantico in questo lavoro di pianista di George. Aveva semplicemente la mansione di songplugger, cioè era obbligato ad eseguire, e con un orario da operaio, tutte le canzoni che gli venivano richieste, in modo che i parolieri, i cantanti e soprattutto l'editore potessero valutare il prodotto per l'eventuale promozione. Una specie di jukebox umano, insomma, oltretutto pochissimo pagato. Ma fu questa, per George, anche una grandissima scuola, anzitutto di lettura a prima vista, e che gli permise tra l'altro di rendersi rapidamente conto di che genere di prodotti si occupasse il mercato. Ci mise solo un anno a cominciare a mettersi in proprio. Nel 1916 già pubblicava la sua prima canzone e poco dopo faceva la sua prima apparizione come pianista in pubblico, suonando al City Theatre.

Le sue canzoni cominciavano ad imporsi e ad essere richieste dai più noti cantanti, finché avvenne il vero colpo di fortuna con Al Johnson e Sweeney. La fortuna di George era fatta, la celebrità non l'avrebbe più abbandonato.

un viaggio in Europa per comporre la musica della rivista The Rainbow e poi, dopo un anno, la composizione del suo brano forse rimasto più famoso, la Rhapsody in Blue. Si noti come una delle cose migliori di George esca dalla sua penna, o meglio dalla sua tastiera, dato che la versione originale è per due pianoforte, quando George ha solo 26 anni. Per di più è ormai accertato che la rapsodia venne stesa in non più di 3 settimane. E in questo c'è già il George Gershwin di tutta la carriera. Rapido, istintivo, con un naturale e potente talento melodico potenziato negli anni di sfruttato pari a musicale e una buona dose di limitazioni dal punto di vista strettamente tecnico. La Rapsodia in Blue venne infatti orchestrata non da George stesso, ma da Ferd Groffé, l'arrangiatore dell'orchestra di Paul Whiteman, che aveva commissionato a George la composizione e che la presentò pomposamente in uno spettacolo intitolato Esperimento di musica moderna. E fu il trionfo. Parlò di sincopato sinfonico, quella nota inglissando del clarinetto che introduce la rapsodia divenne in breve tempo la carta da visita di George. Ma non sarebbe giusto mettere il nome di Ira Gershwin, il fratello di George, che ebbe tanta parte nei testi delle canzoni di George, perché, non dimentichiamolo, George rimase per tutta la vita soprattutto un autore di songs, di canzoni, anche se, gradatamente, gli si richiese di applicarsi a forme musicali di più vaste dimensioni. Ira gli fu fratello e collaboratore prezioso, continuò a lavorare anche dopo la scomparsa di George e si preoccupò fino alla morte avvenuta nel 1983 di fare conoscere l'opera del fratello.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

0: Grazie all'8 per 1000 la Diocesi di Cagliari promuove e sostiene tanti progetti che si sviluppano su diversi ambiti. Oggi raccontiamo l'impegno portato avanti dalla comunità Papa Giovanni XXIII a Cagliari con Roberto Vargiu e Barbara Resu, responsabili della Casa Madonna della Tenerezza, una realtà di accoglienza a conduzione familiare dove da 28 anni insieme ai loro 3 figli naturali Roberto e Barbara accolgono bambini fragili e in difficoltà.
1: Noi cerchiamo di vivere l'esperienza di persone che hanno scoperto di essere amate dal Signore in maniera totale e hanno cercato in qualche modo di restituire questo amore con i nostri mezzi, con i nostri limiti, i nostri poveri mezzi. Già da fidanzati avevamo il desiderio di avere una famiglia aperta all'accoglienza e che avesse Gesù al centro di questa esperienza. E anche la possibilità di vivere queste esperienze in un ambito comunitario. Negli anni di fidanzamento abbiamo conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII e incoraggiati da loro siamo diventati membri e abbiamo iniziato l'esperienza dell'accoglienza che portiamo avanti appunto da 28 anni.
0: Grazie ai fondi 8 per 1000 è stata acquistata lo scorso anno un'auto adibita a trasporto per disabili.
2: Sì, è importante perché le nostre 3 bambine non camminano, non si muovono, quindi è un mezzo che ha il sollevatore elettrico e permette di farle salire, di poter parcheggiare in posti difficili e quindi di farle vivere una vita abbastanza normale e anche noi di faticare un po' meno con i loro pesi. Poi comunque il mezzo viene usato anche per varie attività. Io vado in strada e vado con quel mezzo, è un mezzo che ci permette tante cose.
0: Ma cosa significa essere una famiglia affidataria?
1: Significa che abbiamo scoperto che il Signore ci ha chiamato a essere sposi e poi genitori, e in questa chiamata a essere genitori non c'era un limite, ma che il Signore ci chiedeva di aprire questa nostra capacità di essere genitori che abbiamo vissuto attraverso i nostri figli naturali che il Signore ci ha voluto donare, però abbiamo capito che questa c'è la possibilità di allargare questa esperienza e di vivere questa missione anche nei confronti di bambini soprattutto che non avevano la possibilità di vivere in famiglia, perché lo scopo che noi ci proponiamo insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII è essenzialmente dare una famiglia a chi non ce l'ha. E quindi in questa esperienza, aiutati dai nostri figli naturali che ci hanno insegnato a essere genitori, abbiamo imparato a essere genitori anche dei figli accolti.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di un tema apparentemente lontano, ma vedremo molto vicino alle vite di ciascuno. Parleremo di vocazione e vocazioni e lo faremo con due ospiti, come al solito. Abbiamo con noi Suor Federica Oboldi, delle adoratrici di Rivolta d'Adda.
1: Ciao.
0: Ben arrivata. E Fra Giorgio Rizzi, dei Frati Cappuccini di Cremona.
2: Pace bene.
0: Grazie. Buon. Siamo pronti, abbiamo i nostri ingredienti, abbiamo identificato già delle scelte di vita ben precise, ma magari oggi cerchiamo di ampliare un po' il tempo.

Ma parlando di vocazione in senso più ampio e magari invece raccontandoci la particolarità della vostra scelta. Quindi c'è tutto, ma prima di iniziare il nostro consueto rito, perché di rito si può parlare effettivamente, ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: giusto per iniziare a rompere un po' il ghiaccio, domanda per entrambi, quindi decidete voi chi comincia. Cosa significa parlare di vocazione e vocazioni oggi?
1: La parola.
2: Comincia qui.
1: La galanteria viene, non viene mai meno.
2: E la domanda non è semplice, anche se può sembrarlo, nel senso che parlare di vocazione oggi sembra un po' desueto, sembra qualcosa di relegato alla dimensione religiosa. C'è qualcosa di vero in questa affermazione, nel senso che sicuramente ha a che fare con un lato spirituale, ma spirituale incarnato, quindi incarnato in una vita. C'entra qualcosa con la realizzazione personale, che è quello che va più, diciamo, per la maggiore in quest'epoca, ma non solo. Non so se devo spoilerare anche il resto.
0: Ma ci arriviamo dopo magari, però intanto abbiamo aperto il tema, direi.
1: Se posso aggiungere qualcosa, direi che già la parola stessa implica qualcuno che ti chiama. E quindi, come dire, la vocazione di ognuno è aprire le orecchie e ascoltare chi ti chiama per fare quello che poi alla fine ti vede impegnato o impegnata.
0: Allora, avete parlato entrambi di umanità, cioè un aprire le orecchie a un qualcuno, qualcosa di incarnato, ci hai detto, e quindi proprio parlando di umanità apriamo la nostra prima rubrica e ci spostiamo in osservatorio. Do un titolo, ma molto semplice. Nel mondo si stima la presenza di quasi 1,5 miliardi di cattolici, ma ancora in calo le vocazioni. Il trend è questo, no? Vocazioni in senso generale, molto molto ampio. Fra Giorgio, prima hai citato una chiamata, quindi vocazione, chiamata, un'analogia. Può essere percepito come qualcosa di lontano?
1: Può essere percepito, sì, come dici tu Andrea, come qualcosa di lontano se pensiamo che appunto avvocare sia solamente qualcuno che non conosciamo. È molto vicino quando ci rendiamo conto che, e forse questo uno dei problemi o dei temi che sicuramente si affronteranno, quello della difficoltà di scegliere, perché rispondere è una scelta. E probabilmente il calo di vocazioni in senso così generale deriva anche da una difficoltà nello scegliere.
0: Prima hai citato un passaggio interessante legato alla realizzazione personale, che sembra molto più umano, no? Di una vocazione, chiamata, generico. Come stanno insieme le due cose?
2: Ah. Allora...
0: Hai aperto tu questa porta?
2: Non so, mi sono tirata la zappa sui piedi. Stanno insieme sì e no, nel senso che se noi intendiamo vocazione solo come realizzazione personale, qualcosa non torna, dei conti non tornano, che è un po' quello con cui si ha a che fare tutte le volte che si vive nell'ottica della vocazione, quindi qualcun altro che chiama a vivere più intensamente, più profondamente, con delle radici che non sono solo qui, i conti non tornano. E cercare il motivo a questi conti che non tornano, queste variabili nascoste, è un po' forse il viaggio bello della scoperta della vocazione, che poi ti porta anche alla realizzazione di te stesso, di te stessa, nel senso, come diciamo noi, battesimale, cioè vivendo appieno quella che è l'umanità, che per noi è stata realizzata in Gesù Cristo una volta per tutti, e noi accediamo a questa grandezza e bellezza. Possiamo accedere ogni giorno, in ogni realtà, in ogni circostanza, semplicemente cercando di raschiare un po' la scorza di questa realtà che a volte sembra non lasciar affiorare un interpello, una chiamata, invece c'è. Sicuramente sono però temi che sembrano un po' in contrasto. E certamente se realizzazione personale vuol dire soltanto mettere il paraocchi e fare la propria strada senza vedere il resto, gli altri, il mondo, l'epoca, la storia, questo non è vocazione, secondo me.
0: Fra Giorgio, se dovessimo spiegare il tema vocazione a un non credente, cosa diremmo?
1: La prima cosa che mi viene da rispondere è, guardando la mia vocazione, è un incontro. Si diceva appunto di qualcuno che chiama, qualcuno che risponde, non è qualcosa che ho avuto in testa o che mi sono immaginato. Le prove che ci fosse stato un incontro e che questo incontro chiedeva di essere rinnovato e chiede tutt'oggi di essere rinnovato, penso che questa sia la risposta che darei a un non credente, che penso a sua volta risponde anche lui e che incontra. Ecco, penso che le relazioni siano la chiave per far capire che una vocazione specifica, particolare, in realtà risponde poi al paradigma di ogni vocazione, che sia al matrimonio, che sia anche lavorativa, che sia a 360 gradi.
0: E poi la relazione è forse uno dei temi più trasversali, no? Tra credenti e non credenti, quindi parla un linguaggio universale.
1: Esatto, entriamo in relazione anche noi e la relazione prevede che qualcuno parli, qualcuno ascolti e che non sia semplicemente un canale ad un solo senso.
0: Unidirezionale.
1: Esatto,
0: certo.
1: Unidirezionale.
0: Se parliamo di umanità e relazioni, c'è anche un tema di destinatari, no? Di una scelta. Penso alle adoratrici, c'è un tema legato all'educazione, alla cura, che è estremamente umano. Quindi questa vocazione di cui parlavi prima a compiere un certo tipo di percorso ha delle ricadute anche sugli altri.
2: Sì, come frutto di questo abbracciare un'umanità piena che esplode e quindi diventa anche apertura agli altri, all'altro con la A maiuscola, agli altri, all'altro come creato, è questo abbracciare tutte queste relazioni che in Gesù Cristo sono possibili e certamente anche questo aprirsi alla cura dell'altro, al prendersi il proprio pezzo di responsabilità rispetto all'altro. Per noi suore adoratrici certamente è essenziale perché è uno dei modi in cui incontriamo il Signore nell'adorazione e nel volto del prossimo e c'è questa importanza di stare cuore a cuore con Dio che continua a chiamarti sia attraverso la preghiera sia attraverso il servizio e la carità. Questo certamente per noi è peculiare, è carismatico, però è qualcosa che è per tutti e può essere anche la via, secondo me, attraverso la quale si può incontrare questa voce che chiama, perché se crediamo che ciò che è pienamente umano è anche pienamente divino, attraverso l'incontro con l'altro e l'incontro anche magari con il fragile, con il debole, con il povero, questo incontro vero e reale e vivo, incarnato con Dio, è possibile.
0: Allora, vi propongo una sfida.
2: Oh no.
0: In cui dovrete collaborare, okay, non tra okay. di voi, ma in cui dovrete collaborare. Quindi ci spostiamo nella nostra seconda rubrica di oggi, le lancette. Allora, un po' abbiamo aperto questa porta con te, Fra Giorgio. Insomma, le lancette segnano il tempo e quindi vi do 60 secondi circa, sarò buono stavolta. Vi chiedo di provare a strutturare, organizzare una giornata dedicata al tema vocazione, ma in cui avete la certezza che parteciperanno solo giovani non credenti. Ok? Quindi provate a immaginare come potrebbe essere strutturata una giornata in cui provate a raccontare questa dinamica, questa esperienza, però a persone che di base non provengono dal mondo cattolico. Buon divertimento.
2: Facile.
0: Molto facile, non facciamo niente di facile.
1: Niente di facile, anche se è qualcosa che io immagino anche per Suor Federica sia capitato e capiti sovente, perché è vero che viviamo in convento, ma non viviamo solo in convento. Lei è impegnata nel sociale, io impegnato a scuola, ecco, forse sono due ambiti nei quali si incontrano più non credenti o quelli che forse a volte noi pensiamo non sono tali, perché nessuno di noi, forse noi sì, perché portiamo un abito ed è identificabile, ma la maggior parte delle persone che incontriamo o che incontro non penso sia necessariamente credente. E forse questo è il punto di partenza dal quale poter strutturare una giornata, ecco, presentarmi per quello che sono, con quello che faccio, che non è straordinario e che molte volte è la stessa identica cosa che fa anche chi non crede. Io forse in cuor mio poi penso che debba rendere conto a qualcuno e che qualcuno sia in qualche modo anche felice o realizzato nel mio essere realizzato e quello che sta dall'altra parte io non so che cosa pensa o faccia a patto che però poi me lo venga a dire, ecco.
0: Chiaro.
1: Non so se ho risposto, ma
2: quindi cioè una giornata, tipo
0: un evento.
2: Allora, io all'università ho studiato fisica e quindi è un ambiente abbastanza razionalista, quindi cioè, di atei, di non credenti ce n'è abbastanza. Quindi forse partirei da qui, ecco, non lo so, proverei a stare in mezzo a giovani che si pongono queste domande e spesso trovano una risposta un po' che si aggrappa un po' all'assenza di Dio, ok? E quindi provare a... Intanto, forse mi piacerebbe immergermi un po' anche in quelle tematiche che adesso da un po' di anni ho abbandonato, ma che sono sempre molto affascinanti e che aprono comunque ad altre domande.
0: Quindi partiamo magari da una questione, cioè da un tema in ambito scientifico, sociale.
2: Sì, c'è una tavola rotonda di scientifica.
0: Ok.
2: Senza, come dire, senza l'obiettivo di convertire nessuno.
0: Perfetto. Quindi togliamo l'aspersorio per...
2: No, stiamo insieme, ci studiamo un ambito, qualcosa, ci interroghiamo, vediamo cosa nasce da queste domande e stiamo aperti con le possibilità. L'altra strada che vedrei è proprio attraverso il servizio caritativo, anche quello è un ambito che fa nascere delle domande e poi coglierei queste domande e secondo me la giornata finirebbe con queste domande senza risposta, quindi lasciate aperte.
0: Ci diamo un secondo appuntamento.
2: Assolutamente, sì.
0: Possiamo tenere insieme le due cose, eh? Cioè potrebbe essere, visto che è una giornata, mattina tavola rotonda e pomeriggio andiamo più sul servizio e forse una parola che esce da quello che dicevi prima potrebbe essere testimonianza, cioè il vedere concretamente qualcosa.
1: Esatto.
0: Quindi si può fare, la possiamo proporre questa idea, su Cremona ci possiamo lavorare in vista del 2027, tavola rotonda scientifica abbiamo già i relatori, quindi a quanto fare. Allora, scherzi a parte. Facciamo un passo indietro e prendiamo in considerazione il tema della scelta più in generale, un po' è stato già accennato e lo farei guardando alcuni dati, forse già noti ma ve li do lo stesso. Ci spostiamo nel nostro quadrante. Prendiamo in considerazione i dati Istat relativi al 2024, che sono i più recenti, secondo i quali in Italia nel 2024 sono stati celebrati 173.272 matrimoni, circa il 6% in meno rispetto al 2023, all'anno precedente. Se guardiamo solo quelli religiosi siamo a meno 11%. È una tendenza che va avanti da un po' di tempo. Chiaramente quella di sposarsi è una scelta, come per certi versi analoga a quella che avete fatto voi, però sempre più difficile da fare, anche in questo senso. Dove sta, secondo voi, la difficoltà principale nel compiere questo tipo di scelta? O forse nel compiere una scelta in generale? Questo è un po' il tema aperto con voi. Stavolta tocca a te, mi sa.
1: Penso che la cosa difficile di ogni scelta, lo dice la parola stessa, è il doversi mettere a guardare una realtà tutta intera e doverne prendere una parte. E trovo che il difficile, non solo per i giovani, un po' per tutti, oggi, al tempo d'oggi, in cui ci viene prospettata la possibilità di poter tenere tutto per noi, anzi più esperienze fai, più cose accumuli e più sei felice, ecco, in una realtà come questa... compiere, fare una scelta diventa difficile perché ci si rende conto che qualcosa lo si deve lasciare. Un antidoto, io direi, ed è quello che ripeto sempre, guardare a ciò che si è tenuto tra le mani, non piangere su ciò che abbiamo lasciato andare, ma apprezzare, valorizzare quello che appunto nella scelta ci siamo tenuti stretti. Ecco, Papa Francesco lo diceva nella veglia con i giovani. C'era stata una domanda che gli era stata posta, appunto la difficoltà di scegliere, e lui diceva sì, perché oggi si tende ad avere tutto e con il tutto non si sceglie.
0: Suor Federica, ti vedo annuire.
2: Sì, c'è una cosa. sì, nel senso che penso che la nostra cultura, la nostra società ci inviti ad avere un'idea di libertà che è poter fare tutto quello che voglio. E finché io posso fare tutto quello che voglio, che posso, che ho le possibilità di fare, non scelgo mai, perché sono tentato di pensare che la felicità sia nell'avere tutto questo tutto insieme. Però poi la realtà è che si vive frammentati. Invece quello che ciascuno di noi cerca alla fine è un'unità di vita. Però c'è questa difficoltà a scegliere, e a fare la rinuncia a tutto quello che non scegli, che sembra il... quello che è proprio il tabù della nostra epoca, no? È rinunciare a qualcosa.
0: Meglio parlare di rinuncia o di sacrificio?
2: Tutte e due. Rinuncia perché, cioè, rinuncia oggettivamente. Sacrificio ha un senso spirituale. Questa rinuncia che faccio è perché in quello che scelgo c'è qualcosa di sacro. Faccio una scelta, un cammino che mi porta a incontrare un sacro, che c'è qualcosa di più, come dire, della realtà oggettiva che c'è. Direi così.
0: Fra Giorgio, anche qui ho scelto un accostamento di termini volutamente ambigue che può mettere un pochino in difficoltà. La scelta può essere definita come qualcosa di esclusivo o escludente?
1: Cito. Entrambe
0: cito
1: le cose.
0: Cito chi mi ha preceduto.
1: Esatto. Perché è esclusivo nel momento in cui sento che è fatta per me, fatta da me. Allora mi rende protagonista. Escludente, sì, come si diceva prima, è vero che allontano qualcosa da me, quindi lo escludo dalla mia vita, però se ho la possibilità di renderlo sacro, allora non lo sto lasciando perdere, ma lo sto dando a qualcuno, l'ho sacralizzato. La tentazione poi di lasciarlo perdere, che poi me lo vado a riprendere. Se invece l'ho dato a qualcun altro, ecco, forse l'ho consegnato quando guardo alla mia incapacità di a volte mantenere fede.
0: Ci dici, c'è meno la, chiamiamola, tentazione di andarlo a metterlo da parte, ma per recuperarlo in un secondo
1: forse,
0: momento.
1: Forse.
2: Posso aggiungere una cosa?
0: Anche due.
2: No. Una parola che mi viene in mente quando parliamo di difficoltà di fare una scelta, di calo di vocazioni, matrimonio, eccetera, che è la parola fatica. Noi non siamo abituati a pensare che la fatica faccia parte di quei calcoli che non tornano. Cioè la fatica ti mette di fronte al fatto che i conti non tornano, che quello che avevi sognato non è esattamente così, che i progetti non sono andati così. Capire che quella è la vocazione e non quell'ideale che hai, che non c'entra quasi mai niente con la realtà, questa è la difficoltà che abbiamo. Metto dentro anch'io, perché alla fine non è che sono, dai, non sono anzianissimo, cioè si può dire così.
0: E, non lo sai proprio, quindi togliamo.
2: Ecco, facciamo fatica a far fatica noi, perché pensiamo che se stiamo facendo fatica stiamo sbagliando qualcosa. Peccato che in ogni scelta vera, autentica, creduta fino in fondo, la fatica c'è.
0: Se parliamo ai giovani, così arriviamo al nostro ultimo tema della puntata e forse anche quello più caro, se parliamo di vocazione. Lo vedi più vero nei giovani? Cioè vedi una tendenza a eliminare la dinamica, il discorso fatica dal discorso di chi è più giovane, oppure una questione che vedi un po' sparsa su tutte le fasce d'età?
2: Sicuramente tanto passa dall'esempio che uno ha, per cui io vedo, anche io lavoro a scuola e quindi vedo tanti ragazzi che hanno famiglie con fatiche, con difficoltà, in cui la fedeltà
0: è messa a dura prova, ecco,
2: è
0: diciamo
2: messa
0: così.
2: Alla prova, ecco, esatto. E quindi avere qualcuno che permette di credere che non solo che è possibile, ma che è desiderabile una vita che tiene insieme anche l'aspetto della fatica. Per qualcuno non è così scontato, perché non tutti gli adulti sono autorevoli in questo senso. E questa è una domanda che riguarda noi, che interpella noi, certamente. Sicuramente questo è un po' quello che ci rimprovano gli anziani, no? Siamo nati in una società che ha tutto, e quindi rispetto a un tempo, io ho in mente alcuni discorsi con i miei nonni o anche con le suore più anziane, ai nostri tempi.
0: Quando inizia con ai nostri tempi, di solito.
2: È vero che noi siamo abituati a fare meno fatica, e quindi quando arriva probabilmente per noi è un po' più dura, per quelli più giovani forse ancora di più.
1: Sì, oddio, penso anche che i giovani abbiano molte energie, molte forze, e non penso che abbiano paura a spenderle e quindi che evitino a priori la fatica. Si affaticano forse o impiegano queste energie dove trovano che c'è senso, dove queste energie, queste fatiche danno senso alla loro vita, e forse è lì che si devono intercettare per far capire che c'è senso e senso.
0: Alla luce di questo, esatto, quali sono i bisogni più grandi che riscontrate nei ragazzi più giovani?
1: Io direi una parola che mi viene subito è essere ascoltati, perché forse non hanno questa esperienza nei luoghi che solitamente frequentano, forse loro stessi in e noi stessi, noi giovani o quando lo siamo stati, avevamo bisogno di qualcuno che ascoltasse le nostre parole o semplicemente anche i nostri pensieri. Ecco, un giovane secondo me ha bisogno di essere ascoltato quando si sente di parlare e di comunicare. Quello che si diceva all'inizio, la relazione. Con la relazione passa da quello che ci si scambia.
0: Tra le tante proposte che hanno adesso i giovani, perché dovrebbero ascoltarne una diversa che è legata ad un aspetto più spirituale e di fede della loro vita magari?
2: Perché secondo me arriva quel momento che sperimentiamo tutti, in cui appunto capisci che non è tutto qui, che non basta mai quello che stai vivendo, è la cosa più bella del mondo, hai tutto, però c'è un però. Ecco, quella fessura lì del però è la domanda che se qualcuno ti pone, tu ci vai dietro e inizi una ricerca. E penso che la fede vera, quella che è una relazione con un altro, con la maiuscola, parta da lì, da una domanda. Non come imposizione, certamente. Quindi perché uno dovrebbe fare questo percorso? Perché a un certo punto ci arriva. Penso.
0: Consapevolmente o no, tu dici? Cioè nel senso, per scelta oppure perché la vita presenta...
2: Esatto, a un certo punto penso che sia un'esperienza davvero di tutti a capire che c'è un'insoddisfazione, no? È come se tutto quello che c'è, che fai, che vivi, le relazioni hanno un'insufficienza. In questa insufficienza è quello spiraglio per cui può partire un cammino di fede, penso.
0: E lì la sfida forse è inserirsi con una dinamica di incontro relazionale che sia il meno giudicante, il più accogliente possibile.
1: Sicuramente, prima si parlava di scelte. Ecco, scegliere Gesù è quella scelta che in realtà non ti priva di nulla, anzi. E far sperimentare questa cosa a un giovane è davvero regalargli il senso della sua vita. Perché non necessariamente farà la suora, farà il frate, il prete, ma sarà un cristiano, dove per cristiano appunto intendiamo colui che ha incontrato Cristo e che con Cristo il senso della sua esistenza. E allora sì, fare esperienza.
0: Grazie perché ci avete regalato la possibilità di affrontare il tema vocazione in modo molto umano e quindi senza idealizzarlo troppo, ma calandolo nel concreto delle relazioni, degli incontri e della vita delle persone. Questo credo sia un bel valore aggiunto che appunto parla quel linguaggio che è comune a credenti e non credenti e forse è il motivo principale per cui siamo qui a parlarne, altrimenti saremmo chiusi in un altro luogo a raccontarcela tra di noi fondamentalmente. Quindi grazie davvero a Suor Federica, a Fra Giorgio,
1: grazie
0: di essere
1: a te,
0: stati
1: grazie
0: qui con
1: voi.
0: Noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi continueremo a pubblicare le nostre puntate sulle principali piattaforme di podcast, su CR1 la domenica all'ora di pranzo. Quindi continuate a seguirci perché noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un'estate fa
2: con Daniela Lami.
1: Un'estate fa.
3: Oggi ci tuffiamo nel 1982, un anno che ne sono certa vi fa venire subito in mente i colori della festa mondiale, ma che in realtà ha tanto di più da raccontarci, lo dico anche a Paolo Accorona, che è con me in regia. Sfumature belle e meno belle, ma cominciamo con quelle più calde, perché l'estate del 1982 si preannuncia calda, torrida, quasi soffocante, e per affrontarla gli italiani si spostano in Fiat 127 o in Ritmo verso la spiaggia più vicina, oppure affollano la Versilia, la Riviera Erano Bagnola e la Costa Smeralda. Tra le mani un Super Santos o un Super Tele, ai piedi gli immancabili zoccoli in legno e al polso gli orologi Casio digitale o in plastica colorata. I ragazzi italiani sognano il Commodore 64 lanciato sul mercato americano inizio anno e intanto giocano con il Subbuteo o con il cubo di Rubik. A tavola, pennette alla vodka, risotto alla fragola, vitello tonnato e il celebre cocktail di gamberi in salsa rosa. Per la musica c'è un brano che fa ballare l'Italia nel 1982 ed è Un'estate al mare di Giuni Russo. Entra in classifica d'agosto per restarci fino a novembre.

0: L'estate dell'82 è prima di tutto una questione di pallone. Dal 13 giugno all'11 luglio si svolgono i campionati mondiali di calcio in Spagna. All'Italia nessuno, per così dire, dà due lire. L'avventura della nazionale di Enzo Bearzot parte tra feroce scetticismo e critiche spietate. Il girone di qualificazione è un calvario disastroso. La squadra si chiude in un ermetico silenzio stampa. A fare da scudo per tutti c'è solo un uomo, il capitano e portiere Dino Zoff.
1: Ma noi non poniamo, già detto prima, condizioni. Certamente io spero di tornare indietro nel più breve tempo possibile. E noi, diciamo, è stato un atto di difesa, di tranquillità, perché siamo stati proprio ridicolizzati. Forse magari, come diceva l'amico Bernardini, fa parte della carovana della pubblicità, insomma. Però andare oltre non mi sembra giusto.
0: Ma poi scatta la magia. Da quella diffidenza esplode un crescendo rossignano. L'Italia elimina i campioni in carica dell'Argentina e poi travolge il Brasile. A guidare l'impresa è quel Paolino, fragile, mingherlino in mezzo all'area nemica. Paolo Rossi si trasforma in Pablito, killer micidiale dal tocco decisivo. E si arriva così all'11 luglio, alla finalissima di Madrid contro la Germania Ovest. Una partita attesa come una replica ancora più pregiata del famoso 4-3 messicano. L'Italia vince 3-1.
2: Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: È il terzo titolo mondiale. Restano scolpite le immagini simbolo, l'urlo liberatorio di Marco Tardelli, la pipa di Bearzot, il presidente Sandro Pertini che in tribuna grida «Non ci prendono più!» e poi gioca a scopone scientifico in aereo con Zoff, Bearzot e Causio. Intanto, quell'estate a vincere il Festival Bar è un giovanissimo Miguel Bosé.

0: La musica e quella doccia tiepida che è stata la vittoria del mondiale ci fa dimenticare per un po' altro, molto altro che accade in questo 1982. In Italia la classe sociopolitica è squassata dagli scandali. A giugno viene trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, travolto dal caso P2 e dai grandi intrighi finanziari.
1: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da 2 giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia, perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
2: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere.
0: In Sicilia la furia mafiosa non concede tregua. Il 30 aprile viene assassinato il segretario del Partito Comunista Italiano Pio La Torre. Il governo reagisce, inviando a Palermo con poteri speciali il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma il generale viene lasciato solo e il 3 settembre, a fine estate, Dalla Chiesa cade nella terribile strage di Via Carini, insieme alla moglie e all'agente Domenico Russo.
3: Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile.
4: Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza.
0: Ai funerali di Palermo si respira un clima di forte sdegno verso la politica. Le parole dell'omelia risuonano come una condanna morale all'abbandono delle istituzioni.
5: Sovviene che si può applicare una nota frase della letteratura latina, di Sallustio mi pare, nel De Bello Iugurtino. Dum Rome consulitur saguntum espugnatur. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo, come difenderla?
0: In Italia quest'anno la stabilità politica tentenna, cade il governo guidato dal laico Giovanni Spadolini, il primo a guida non democristiana. Ad agosto, dopo le consultazioni al Quirinale, nascerà il secondo esecutivo Spadolini, subito ribattezzato dai media il governo fotocopia.
6: Buongiorno Presidente, allora il suo colloquio con Pertini come è andato?
7: È andato molto bene, il Presidente della Repubblica ha riferito sullo svolgimento positivo delle trattative per la soluzione della crisi, ci sarà comunque un comunicato del Quirinale fra poco.
8: Un'estate fa.

0: questo brano l'avrete riconosciuto perché nell'anno magico dei mondiali, in cima all'Hit Parade, troviamo anche Der Kommissar di Falco, artista austriaco che poi scomparirà nel 1986 per un incidente automobilistico. Allora, il clima di questo 1982 è infuocato per le temperature, ma non solo per quello. I venti di guerra soffiano forti fuori dall'Italia. Tra aprile e giugno si consuma il conflitto tra il Regno Unito di Margaret Thatcher e l'Argentina per il controllo delle isole Falkland, uno scontro che decreterà la fine della dittatura militare argentina. Contemporaneamente, a giugno, l'esercito israeliano invade il Libano con l'operazione Pace in Galilea.
1: Il rischio di uno scontro militare appare purtroppo sempre meno remoto. Guidata dalla ammiraglia delle forze di mare argentine, la portaerei 25 maggio, una formazione navale di Buenos Aires ha lasciato la base di Porto Belgrano, dirigendosi alla volta delle Falkland. Sembra che gli ordini impartiti dal Ministero della Difesa argentino siano di fermarsi a 200 miglia dall'arcipelago, senza forzare quindi il blocco navale decretato da Londra intorno alle Falkland. Tuttavia, si afferma a Buenos Aires, la flotta argentina attaccherà le navi britanniche se queste, a loro volta, si avvicineranno a meno di 200 miglia dalle isole al centro della contesa. Non meno preoccupante la situazione nei territori arabi occupati da Israele dopo il sanguinoso attentato di domenica alla moschea di Omar a Gerusalemme. Per evitare che la preghiera del venerdì diventasse oggi occasione di protesta, le autorità militari israeliane hanno vietato l'accesso alle moschee di tutti i territori occupati ai giovani al di sotto dei 40 anni.
0: Il 12 maggio, in Portogallo, si sfiora un'altra tragedia. Durante la sua visita al santuario di Fatima, per ringraziare la Madonna un anno dall'attentato di Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene aggredito da un sacerdote tradizionalista spagnolo, Juan María Fernández Cron, armato di baionetta.
2: Sfera di intensa pietà, di profonda devozione, Fatima appariva veramente ieri sera con l'esplosione del soprannaturale di cui parla Paul Claudel, è stata turbata da un episodio di violenza che con il passare delle ore ha assunto profili più precisi. Un tentativo di aggressione al Papa da parte di uno squilibrato, un sacerdote di 33 anni, spagnolo, Juan Fernández Crom, che al termine della suggestiva cerimonia della veglia era ormai mezzanotte in Italia, ha cercato di superare per due volte il cordone di sicurezza ed è stato bloccato dagli agenti. Il Papa, che si trovava sull'altare più in alto, ad alcuni metri di distanza, sceso per benedire la folla e sentendo gridare il sacerdote ormai bloccato, ha pensato si trattasse di un appello o di un malato. Si è avvicinato ed ha potuto sentire gli insulti del fanatico che gridava contro il Concilio Vaticano II, contro il progressismo, contro il Papa stesso, accusandolo di essere responsabile dei fatti di Polonia. Giovanni Paolo II lo ha benedetto con espressione serena ed è andato via con il seguito. La folla non si è accorta di nulla.
0: L'estate dell'82 segna anche una profonda rivoluzione del costume e della tecnologia. A inizio anno, come anticipavamo, negli Stati Uniti debutta il Commodore 64, ma nasce anche il primo lettore CD che cambierà per sempre il mercato discografico. A proposito di musica, il 1982 è anche l'anno di questa canzone. La

proposito di cambiamenti di costume, a Milano nel 1982 apre il primo Burghi. Siamo in piazza San Babila, area celebre per essere diventata il punto di ritrovo dei giovani paninari milanesi. Ma ve li ricordate i paninari? Rifiutavano l'impegno politico e sociale del decennio precedente per dedicarsi all'apparenza, al culto dei marchi e allo stile di vita americano. I must have includevano giubbotti Moncler, felpe Best Company, scarponcini Timberland, cinture e il ciarro. Parlavano un gergo strano con termini come squinzia, ascoltavano musica pop e rock internazionale e il loro mito televisivo divenne il comico Enzo Braschi nella trasmissione Drive-In. Già, perché Silvio Berlusconi intuisce che bisogna fare all-in sul commercio. Il 3 gennaio del 1982 nasce Italia 1 e prende forma la TV del marketing tra edonismo, Drive-In, modelli d'oltre Oceano. Il 1982 è anche un anno di miti che si spezzano. In Formula 1 il cavallino rampante della Ferrari piange la morte di Gilles Villeneuve, mentre a Monte Carlo si interrompe il volo dorato della principessa Grace Kelly in un tragico incidente stradale.

0: Negli Stati Uniti esce a giugno E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. In Italia arriverà a fine anno, a dicembre, diventando un fenomeno pazzesco. Ma in Italia c'è un altro fenomeno, perché accanto alle commedie cult come Grand Hotel Excelsior o Eccezionale Veramente con l'idolo dell'anno Diego Abbadantuono, brilla la stella di Carlo Verdone con Borotalco.
1: Che senti sto prosciutto che te, senti come dolce.
2: Ho mangiato.
1: Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi. No, ma dai, sono greche.
3: Sono buone.
1: Come so, di la verità.
3: Sono greche.
0: E concludiamo con una piccola curiosità, perché il 7 dicembre del 1982 si svolge l'edizione appunto di quell'anno del Festival Ambrogino d'Oro a Milano. Viene trasmessa in diretta su Rai 2 e in gara c'è anche un giovanissimo, beh, non ve lo dico.
4: La prossima canzone è Hai fatto buca di Lanza Visco Sorrentino, canta Sal Da Vinci.
0: Eh sì, l'artista partecipò a questa rassegna canora per bambini e adolescenti presentandosi sul palco in sella a un motorino e cantando il brano Hai fatto buca. Quell'estate del 1982 quindi ha chiuso un'epoca e ne ha aperta un'altra, un anno lungo, intenso, sospeso tra le ombre della cronaca e l'azzurro del cielo sopra Madrid. E se l'estate ci ha fatto cantare e ballare sotto il sole, a fine anno il 1982 ci avrebbe regalato, e avrebbe regalato in generale alla storia della musica, l'album destinato a cambiare per sempre le regole del pop mondiale. Peraltro ancora oggi l'album più venduto, ed è proprio con lui, il re del pop Michael Jackson, e con la sua inconfondibile

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta. Il grido di chi canta due cori io sento». Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese. Egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere. Ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
1: Parlare di Dio vuol dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non un Dio astratto, una ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, che è entrato nella storia, è presente nella storia. Il Dio di Gesù Cristo come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, suppone una nostra personale, reale conoscenza di Dio e una forte passione per il suo progetto di salvezza, senza cedere alla tentazione del successo, ma seguendo il metodo di Dio stesso. Il metodo di Dio è quello della umiltà: Dio si fa uno di noi. È il metodo realizzato nella incarnazione, nella semplice casa di Nazareth e nella grotta di Betlemme, quella della parabola del granellino di senape. Occorre non temere l'umiltà dei piccoli passi e confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente fa crescere la pasta. Nel parlare di Dio, nell'opera di evangelizzazione sotto la guida dello Spirito Santo, è necessario un recupero di semplicità, un ritornare all'essenziale dell'annuncio. La buona notizia di un Dio che è reale, concreto, che è un Dio che si interessa per noi, che è un Dio amore, che si fa vicino a noi in Gesù Cristo, fino alla croce, e che nella risurrezione ci dona la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco leggiamo: questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Lo Spirito di Dio ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo. Lo Spirito di Dio, la potenza creatrice, l'energia che pulsa nel cuore del cosmo e lo fa fiorire, è come il lievito nella pasta. Non agisce dall'esterno, non spinge con forza, non comanda, lavora dentro, silenziosamente, come un calore discreto che fa maturare ciò che già esiste. Il lievito non crea la farina, non costruisce l'impasto, fa emergere ciò che la pasta è chiamata a diventare. Così lo Spirito non impone, non costringe, non orienta la realtà in modo arbitrario. La feconda, la dilata, la fa crescere, la porta verso la sua forma più piena. La sua azione è quella di una presenza che soffia dall'interno. Non modifica i fatti, ma la qualità della vita che abita quei fatti. Non cambia il numero dei giorni, ma la sostanza dei giorni. Non altera la quantità dell'esistenza, ma la sua qualità. La rende più viva, più profonda, più vera. Questo principio che alcuni chiamano Dio, lo suggerisce tutta la scrittura e lo conferma ogni autentica esperienza spirituale, non si occupa della quantità dell'esistenza, quanto viviamo, quanto possediamo, quanto riusciamo a fare. Ciò che gli interessa è un'altra dimensione. Come viviamo? Con quale grado di presenza, di amore, di consapevolezza? Quanta luce lasciamo filtrare? A quanta interiorità permettiamo di germogliare? Lo Spirito non ci evita il dolore, ma può renderlo fecondo, e non ci impedisce neppure la fatica, ma può donarle un senso. È la differenza tra un'esistenza che rimane in pasto crudo, chiuso, compatto, non trasformato, e un'esistenza che, toccata dallo Spirito lievito, si apre, respira, si lascia espandere, diventa pane fragrante, capace di nutrire. Questo principio vivificante, insomma, non aggiunge qualcosa alla vita, fa fiorire ciò che in noi è già seme. Trascorsi 2 giorni dalla notizia della malattia di Lazzaro, dunque, Gesù decide e dice ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. L'equivoco sulle condizioni di Lazzaro nasce da un dettaglio linguistico decisivo. Nel testo greco, il verbo che significa essere addormentato è lo stesso che può significare essere morto. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, siamo attorno all'anno 100, i cristiani hanno già sviluppato un nuovo modo di parlare della morte. La denominano sonno. Da qui nasce un termine nuovo per indicare i luoghi di sepoltura. Non più necropoli, la città dei morti, ma coimeterion, il luogo del riposo, dove ci si reca per dormire. Un dormitorio. È da questo termine greco che deriva la nostra parola, cimitero. Anche Paolo usa questo linguaggio, anche se le traduzioni non sempre lo restituiscono con precisione. Per la prima comunità cristiana, dunque, il morire è un dormire, non un annientamento, ma un attraversamento. Quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni, non un giorno in meno. Marta gli corre incontro e, sconvolta, gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà. Marta, ancorata alla dottrina del suo tempo, replica: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù la conduce oltre, spalanca un orizzonte nuovo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? E Marta pronuncia una delle confessioni di fede più alte di tutto il Secondo Testamento. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. 4 giorni, nota fondamentale, erano troppi. Secondo la credenza giudaica, lo spirito del defunto aleggiava sul corpo per 3 giorni, sperando di rientrare in esso. Al 4° giorno, però, il morto scendeva definitivamente nello Sheol, il regno delle ombre, senza più la speranza dell'assistenza di Dio. Perché, se una cosa è certa per il pio ebreo, è che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. A Marta rimane, come magra consolazione, la fede nella risurrezione dell'ultimo giorno, un'idea sviluppatasi solo in epoca relativamente tarda, attorno al secondo secolo avanti Cristo, al tempo dei Maccabei. Una speranza remota, futura, non concreta. Ma il Gesù del quarto Vangelo vuole condurci più avanti. Già nel capitolo 5 aveva affermato: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La chiave sta nei tempi verbali. Sono tutti al presente. Non dice avrà, ma ha. Non dice passerà, ma è passato. La risurrezione, nella teologia di Giovanni, non è un evento futuro, ma uno stato esistenziale attuale. Se ascoltiamo e viviamo la parola, cioè se assumiamo il modo di vivere di Gesù, siamo già risorti. Viviamo da risorti ora. Gustiamo la qualità della vita eterna nel presente. La stessa eco ricorre nella prima lettera di Giovanni. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco il punto. Nella teologia della comunità giovannea, Gesù non restituisce la vita biologica ai morti. Quella comunque finirà di nuovo. Ma dona una qualità di vita che oltrepassa persino la morte.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Riservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
2: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
1: Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora
2: della nostra morte. Amen. Ti siamo grati, o Vergine carissima di Caravaggio, per le innumerevoli misericordie che hai diffuso sopra di noi. Continua a proteggere i tuoi figli dagli innumerevoli pericoli che da ogni parte e in ogni momento li circondano. Noi siamo deboli e incauti, non abbandonare i nostri figli, ma guardali sempre con occhi di pietà e soccorrili continuamente con la grande tua bontà. Nostra Signora di Caravaggio, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Come ogni giorno ci presentiamo davanti al Signore per lodare il Suo nome, per i tanti benefici che riversa nella nostra vita. E per iniziare questa Eucaristia ci riconosciamo peccatori bisognosi ancora una volta del Suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo. E fondosi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate e cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta, ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto. Vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta.
0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria

Alla prima lettura che abbiamo ascoltato dal profeta Geremia, il profeta che annuncia la distruzione di Gerusalemme, mi coglie, diciamo così, un pensiero. Dio chiede a Geremia di compiere dei segni che Geremia non capisce. Compra una cintura, vai a nascondere la cintura e dopo un po' di tempo, qualche mese, probabilmente vai a riprendere la cintura e solo dopo spiega quello che sta avvenendo. Questa è un po' la storia della

nostra vita. Quanti avvenimenti accadono di cui noi non comprendiamo il nesso, il collegamento tra una cosa e l'altra. A volte poi Dio ce lo manifesta più avanti. E Geremia compie questi segni davanti alla gente, perché i segni non sono, diciamo, per lui, ma sono per il popolo. E quindi anche il popolo si interroga e dice, ma perché il profeta, che è riconosciuto come tale, compie questi gesti? E la spiegazione arriva alla fine, perché questa spiegazione annuncia quel disfacimento del popolo di Israele che Dio aveva raccolto attorno a sé, attorno al suo Tempio a Gerusalemme, aveva custodito per secoli il regno di Giuda in modo tale che il suo popolo gli fosse vicino, ma era una vicinanza fisica e non una vicinanza di cuore. Per questo il profeta esorta a dire quello che il Signore si aspetta, che il popolo aderisca a Lui, come una cintura aderisce ai fianchi, non balla, non si tira via, insomma, sta strettamente unita. Questa esortazione naturalmente vale anche per noi, che siamo chiamati a stare vicini al Signore, aderendo a Lui, perché questo serve per la salvezza di tutto il popolo.

0: Fratelli, il regno di Dio avanza in modo nascosto. Preghiamo il Signore Gesù che lo faccia crescere e fruttificare in noi. E diciamo, resta con noi, Signore.
1: Resta con noi, Signore, perché non rifiutiamo di ascoltare Dio, vivendo secondo la durezza del nostro cuore, ma ci consideriamo suo popolo, sua lode e gloria. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede e di servizio, affinché il Regno dei Cieli cresca e si sviluppi nel mondo. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Perché i cristiani, che non sono del mondo, ma sono nel mondo e per il mondo, lo fermentino con l'azione dello Spirito evangelico. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Perché coloro che sono tristi, scoraggiati, soli o affaticati, trovino la speranza e la protezione nel Signore che salva. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore. Signore Gesù, che non ti stanchi di gettare la tua semente nel campo del mondo, insegnaci ad amare le opere che tu susciti e a collaborare all'avvento del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella Tua misericordia, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Grazie.

settimana, siamo in piena estate. Ai miei tempi si diceva che con Sant'Anna l'estate entrava nel clou proprio, era proprio il culmine dell'estate, era il massimo del bagliore del sole, del tempo, della gioia di vivere. Sant'Anna proprio, che era la mamma della nostra carissima Maria, ci portava tutto questo. Dicevano che anche probabilmente a volte pioveva, stavolta non è piovuto perché l'acqua di Sant'Anna, che benediva proprio tutti i campi, quest'anno non c'è stata, però io sono sicura che Sant'Anna dall'alto dei cieli ci protegge sempre. Incominciamo un po' con le notizie della parrocchia, non ce ne sono molte. Don Andrea è in montagna sempre con il secondo ciclo dei ragazzi, è andata bene la settimana scorsa, sono tornati sabato, è partito il secondo round e speriamo, sono sicura che andrà tutto bene anche per questa settimana. Don Bruno è tornato anche mio nipote, si è trovato benissimo. Mi ha detto che si sono trovati, si sono divertiti, sono andati anche in canoa, per cui esperienza positiva anche per l'oratorio di Masano, e che ringraziamo particolarmente Don Bruno, che è stato il loro assistente. Notizie diverse dal solito non ce ne sono, le messe sono come sempre tutti i giorni agli stessi orari, appena conclusa, presieduta questa da Don Giansante. Alle 8:30 appunto a Masano c'è Don Bruno, c'è stato Don Bruno, alle 9 a Misano Don Facchinetti, alle 18 a Vidalengo Don Paolo, e questa sera alle 20:45 nella nostra parrocchia ci sarà Don Gabriele, perché ci sarà la messa in suffragio di tutti i defunti del mese. Ritorniamo al martedì, non cambia niente, e lo stesso arriviamo anche alla fine della settimana. Domenica il 2 di agosto, lo sappiamo tutti che è il perdono di Assisi, c'è la parrocchia alle 11, c'è scritto qua pro populo, ci sarà Don Giansante e la messa delle 11. Allora, eccolo qua. Dunque, da mezzogiorno dell'1 al 2 di agosto è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno dell'1 e del 2 suonerà il concerto delle campane storiche, il perdono di Assisi. E infatti tutti gli anni qualcuno si stupisce perché dice: ma cosa è successo oggi? Non è successo niente, il perdono di Assisi, e in onore di San Francesco suonano queste campane, e probabilmente ecco a mezzogiorno come tutti gli altri anni. C'è un altro avviso, che martedì alle ore 21:28 su Radio Cittanova ci sarà la replica dei borghi d'Italia che hanno trasmesso per la prima volta sabato, e poi è stato riproposto domenica alle 6:20 della mattina. Però per chi lo volesse vedere, domenica 2 agosto, sempre su canale 28, che è la televisione della CEI, si riproporrà questo bellissimo servizio dedicato alla nostra Caravaggio. Io ve lo ripeto sempre, voi sapete quanto io ami Caravaggio, e guardandola in televisione mi sono sentita orgogliosa di abitare a Caravaggio. Il servizio è stato eccellente, proprio il vocabolo giusto per descrivere quanto hanno trasmesso. Il regista è stato bravissimo, non so chi sia, gli faccio i miei complimenti, e anche le interviste sono state fatte a puntino, e proprio hanno fatto vedere Caravaggio come noi non la vediamo. Probabilmente noi non vediamo le bellezze che ci sono in Caravaggio, eppure chi l'ha visto al di fuori ha apprezzato questo servizio e ha detto: caspita, è proprio una bella cittadina, varrebbe la pena di visitarla. Noi, come tutti del resto negli altri paesi, cerchiamo sempre di trovare il perché, il per come, per chi e per cosa, però Caravaggio si è presentata bene, e nonostante tutto, io lo ripeto, sono orgogliosa.

Orgogliosa di partecipare, di abitare a Caravaggio e di partecipare alla comunità che tiene in piedi Caravaggio. Spero che lo siate anche voi, naturalmente ci saranno anche delle piccole imperfezioni, delle piccole magari incomprensioni, però il paesaggio è bello. Poi l'inquadratura del santuario dall'alto è qualcosa di spettacolare, con la nostra campagna verde, anche Don Giansante che ha illustrato la nostra chiesa, il nostro oratorio rimesso a nuovo che ha dato proprio un'impressione felicissima di chi ci vive. E il servizio è stato eccellente. Lunedì 2 agosto io lo rivedrò volentieri su canale 28 alle 12:15, finito le poche notizie che danno dal mezzogiorno alle 12:10, danno qualcuna notizia dei telegiornali, qualcosa che è accaduto magari di recente, rifaranno vedere i borghi d'Italia, in particolare Caravaggio. Ok. Altre notizie della parrocchia non ce ne sono e andiamo avanti così. Allora, vediamo un po', di parlare un po' di astronomia. Il sole sorge alle 6 di mattina e tramonta alle 9 di sera. Ormai le giornate piano piano, minuto dopo minuto, si accorciano. La luna è crescente e si vede fino alle 3 di questa notte, per cui chi volesse andare sul balcone e guardare la luna lo può fare. C'è un proverbio che prendo sempre da Sorrisi e Canzoni, quello di oggi. Tutti i giorni dice un proverbio delle nostre regioni, questo oggi, venerdì 27 luglio, è toccato alla regione Calabria e dice: acqua, consigli e sale, a chi non te li chiede non li dare. Praticamente è anche giusto così. Oggi è San Celestino. San Celestino è ricordato, io l'ho già sentito, ma non è ricordato molto bene come santo, non è come i santi o San Francesco, San Giuseppe, così, che si fanno ricordare. San Celestino deve essere stato un papa. Io ho cercato di trovare qualcosa, ma non è che parlino molto di San Celestino. Per cui ho trovato qualche altra cosa che mi sembra più adatta a parlarne. Ok, vediamo un po'. Ecco, il 27 luglio, che è oggi, si ricordano anche 5 santi vissuti nel IX secolo, per cui tanto tanto tempo fa, che erano cristiani, e sono i 5 santi martiri di Cordova, che è in Spagna. Sono Aurelio, Natalia, Felice, Liliosa e Giorgio. 5 cuori, una sola fede. La città di Cordova, tanti tanti anni fa, viveva un tempo di persecuzione contro i cristiani e molti erano costretti a nascondere la loro fede, a vivere nell'ombra, a non poter pronunciare il nome di Gesù Cristo. Ma 5 anime luminose decisero di non nascondersi più. E chi erano questi 5 martiri? Erano Sant'Aurelio, cristiano forte e mite, marito di Natalia. Santa Natalia, giovane sposa, dolce e coraggiosa, con una fede limpida. San Felice, uomo di fede profonda, marito di Liliosa. Santa Liliosa, simbolo del Giglio, martire per Gesù Cristo. In fondo troviamo San Giorgio, che era un diacono, una guida spirituale del gruppo. Loro erano uniti da un legame più forte del sangue, la fede in Gesù Cristo, la loro scelta coraggiosa, e per anni vissero la fede in silenzio, perché i cristiani venivano imprigionati o uccisi. Ma un giorno decisero che non potevano più nascondere Gesù Cristo. Entrarono a volto scoperto in un luogo pubblico, sapendo che quel gesto li avrebbe identificati come cristiani. Era la loro dichiarazione d'amore a Gesù. «Noi non vogliamo più nasconderci», furono arrestati, interrogati e minacciati. Ma nessuno di loro rinnegò Cristo.
Il loro martirio avvenne il 27 luglio 852. I cinque furono condannati a morte. Morirono decapitati uno accanto all'altro, come erano vissuti, uniti. Natalie Liliosa, le due giovani donne, sono ricordate come simboli di purezza e di coraggio. Aurelio e Felice, i due sposi, come esempi di fede vissuta nella loro famiglia. E Giorgio, il diacono, come guida che non abbandona il suo gregge. Cinque vite, un solo amore Gesù Cristo. Il loro messaggio per noi oggi, i martiri di Cordoba, ci insegnano che la fede è più forte della paura. La santità può essere vissuta in famiglia, la purezza è una forza che salva l'amore per Cristo e unisce più di qualsiasi legame umano, perché testimoniare Gesù è il dono più grande che possiamo fare al mondo. Loro sono cinque gigli che profumano di purezza, cinque luci che brillano insieme, cinque vite che parlano ancora oggi. Ecco, ho voluto leggervi questi perché di Celestino I non ho trovato granché, e anche questi sono proprio stati decapitati. Probabilmente noi in Italia non li conosciamo, però proprio come oggi purtroppo hanno vissuto il martirio. Una volta erano proprio cattivi.

la frase del giorno, sempre su Sorrisi e Canzoni, insieme ai santi che si venerano, dice: ci sono su questa terra mille cose che valgono di più del talento, la maternità, l'amore e l'amicizia. Questa l'ha scritta George Sand, che era una scrittrice francese, per cui ho trovato anche un piccolo aneddoto sull'amicizia, che è una cosa rara. A volte si dicono mio amico, ma l'amicizia è una cosa rara. E allora ho copiato questo piccolo resoconto di come dovrebbe essere l'amicizia. E l'amicizia è quell'amore che ti scegli. Ti scegli senza condizioni e senza bisogno di motivi, senza che tu debba meritartelo ogni volta. È l'amore che resta, anche quando non ha alcun obbligo, e che ti dice: ti ho visto brillare e ti ho visto crollare, però resto vicino a te, non perché devo, non perché c'è un contratto, ma perché tu sei importante per me, perché tu sei tu e questo mi basta. L'amicizia non ha bisogno di fuochi d'artificio, non si misura con gesti eclatanti, ma vive in quelle piccole cose che scaldano l'anima. Un dolce lasciato sulla porta quando si è a pezzi, un biglietto nella cassetta della posta con scritto "ti penso", un messaggio silenzioso che arriva proprio quando hai smesso di rispondere al mondo. Perché l'amicizia sa che a volte non hai parole. A volte manca l'energia, che c'è solo il bisogno di sentirsi ancora visti. E allora l'amicizia ti fa sentire che c'è, che non sei da solo, che il tuo dolore non spaventa, non si allontana e non fa rumore. Sì, perché l'amicizia è quel tipo di amore raro che non ha spiegazioni. Ti scegli semplicemente perché sì, perché sei tu. E perché questo, per chi ti vuole bene davvero, è più che sufficiente. Sono delle bellissime parole che però, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. L'amicizia è una grandissima cosa e è difficile trovare l'amico vero. Quando si trova, dicono, chi trova un amico trova un tesoro, però sappiamo che al giorno d'oggi i tesori sono un po' spariti.

trovato anche un piccolo appunto che riguarda un po' il Vangelo di stamattina che è stato letto. E parla appunto del seme e questo piccolo appunto riguarda la Santa Teresa di Lisieux. E che dice, non voglio rileggervi proprio tutto il racconto, altrimenti diventa troppo lunga, leggo la fine, e che dice che Teresa di Lisieux ha chiesto la grazia di essere e di restare un piccolo granello di sabbia, molto oscuro, assolutamente nascosto agli occhi di tutti, che solo Gesù possa vederlo, che diventi sempre più piccolo e che sia ridotto a nulla. E difatti la sua vita sembra passare nell'ombra. Durante la sua esistenza nessuno si è accorto di lei. Teresa non ha studiato teologia ed è stata proclamata dottore della Chiesa, perché Dio rende grandi quelli che scelgono di farsi piccoli. E oggi chiediamo la grazia di camminare nella via della piccolezza per gridare a tutti che Dio solo è grande e degno di onore. Una piccola preghierina, o cuore adorabile, trafitto per noi, accogli le nostre preghiere, le attese dei poveri, le lacrime dei sofferenti, le speranze dei popoli, perché tutta l'umanità si riunisca nel tuo regno d'amore, di giustizia, di pace. Ce ne sarebbe proprio bisogno, visto che ultimamente il mondo sta andando nella direzione sbagliata con tutte queste guerre. Io sono stufa di vedere la televisione quando si accende la guerra da che, la guerra da là. Potremmo stare al mondo tutti insieme, volerci bene e vivere tranquillamente, invece chissà perché l'uomo ha deciso di farsi la guerra. E andiamo avanti così, ogni giorno si prega perché queste guerre finiscano, però vedo che di spiragli non ce ne sono. Sembra che quando si aprano dei piccoli spiragli, toh, cade il masso che ti annulla tutte le aspettative e si ritorna al punto di prima. C'è tanta cattiveria perché questi fatti che sono capitati in questa settimana, all'origine c'è molta cattiveria. Andiamo avanti così, fatti specifici non ce ne sono stati, cerchiamo di continuare così come abbiamo iniziato, pregando sempre che il Signore ci tenga una mano in testa e ci faccia ragionare quando cerchiamo di essere cattivi. Io ho qua davanti il Corriere dei Territori. Però vado oltre perché ho trovato dei piccoli articoli, magari ve li hanno già letti, però era un articolo che mi interessava. Allora, uno riguarda i ragazzi a scuola. Ritorniamo sempre al punto di partenza. I ragazzi sì, vanno a scuola, probabilmente forse sarà cambiato il metodo di insegnare, però hanno stabilito che qua nella nostra regione, nel nord-ovest, noi facciamo parte del nord-ovest, i risultati delle prove INVALSI che hanno coinvolto 8 milioni di ragazzi hanno riscontrato che la maggior parte non sono preparati né in matematica e nemmeno nella nostra lingua madre, che è l'italiano, ma soprattutto in matematica. Gli studenti della scuola dell'obbligo stanno facendo sempre più fatica nell'apprendimento. E questo è il quadro che emerge dai risultati delle ultime prove INVALSI che gli studenti sono stati chiamati ad affrontare. I nostri territori, il nord-ovest, hanno la fortuna di rientrare nel gruppo che ha totalizzato i risultati migliori. Ma non c'è molto da festeggiare, perché la progressione dell'indebolimento negli apprendimenti di queste due materie, italiano e matematica, è lineare, trasversale per ogni geografia. Gli studenti sono sottoposti ai test INVALSI già a partire dal secondo anno della scuola primaria e il focus dell'attenzione di questo articolo partirà però alla fine del ciclo scolastico, esaminando i risultati delle prove dei ragazzi delle classi quinte. Per cui in classe quinta hanno riscontrato che purtroppo non sanno matematica, non riescono a capire bene le regole della matematica, oppure non sono interessati a questa materia, e questo potrebbe essere anche un
vabbè, non tutti sono portati per questa materia, però la lingua italiana, visto che siamo in Italia, sarebbe anche doveroso impararla bene, perché come ci si esprime a volte si può anche danneggiare una persona usando dei vocaboli non appropriati alla frase che stiamo argomentando. E purtroppo anche nella lingua italiana ci sono stati proprio delle lacune grandissime. Allora, vediamo un attimo. Sì, qua ti dice che la matematica è peggiore e l'italiano segue. Chiedono l'inglese. La prova di inglese in quinta primaria intende monitorare la comprensione della lingua. Il test si divide in due parti, però di forti divari territoriali c'è una netta distinzione tra le regioni del nord e quelle del mezzogiorno, perché le regioni settentrionali, centrali e parte di quelle meridionali continuano a mostrare quote elevate e stabili anche in inglese. Invece il resto, probabilmente le due isole maggiori, anche il basso meridione, non riescono a raggiungere gli standard che le prove invalsi ti prefiggono. Ok. Però dicono che ultimamente proprio hanno fatto alla fine degli anni scolastici, visto che gli esami di maturità sono finiti da poco, sono riusciti a capire che nel 2026 cala la dispersione scolastica, per cui tanti ragazzi che magari lasciavano in prima, in seconda e in terza superiore sono riusciti, malgrado loro, ad arrivare anche ad avere un pezzo di carta della quinta superiore, che è sempre necessario per qualunque lavoro tu possa intraprendere nella tua vita. C'è un tasso di la nostra nazione disegnata con dei colori e che dice che proprio noi qua in Lombardia, in Piemonte e nel Veneto abbiamo i ragazzi che sono quelli che vanno a scuola fino a tardi, anche in Umbria, anche in Abruzzo, le uniche, come ho detto prima, le uniche due regioni che rimangono un po' al palo sono le isole, la Sardegna e la Sicilia, dove il 13%, a un certo punto, un 13% dei ragazzi che frequentano le scuole superiori a un certo punto si stufano, non vogliono più continuare, e per cui sono tanti, il 13% che lasciano, e sono proprio le due regioni che, oltre a non partecipare proprio alle prove invalsi, lasciano un po' a desiderare. Hanno fatto una statistica proprio per vedere come l'Italia del 2026 si può paragonare alle altre nazioni europee. Vediamo anche. Ecco, noi, Nord-Ovest è stato catalogato come capitale dei lettori. La Lombardia, il Piemonte e la Liguria sono le aree più virtuose d'Italia per le letture e i servizi bibliotecari. Ce ne sono un po' di ragazzi in calo, però qua al Nord-Ovest siamo ancora abituati a leggere, a frequentare le biblioteche, e appunto questo aiuta i ragazzi ad esprimersi meglio e a fare della lingua italiana proprio la loro particolarità. E qual servizio dice: Lombardia, Piemonte e Liguria restano tra i territori italiani con la maggiore propensione alla lettura e una delle reti bibliotecarie più capillari del paese. Qua a Caravaggio abbiamo una biblioteca fornitissima,
che è l'Inzon, nel plesso di San Bernardino, però c'è sempre stata la biblioteca. Ne parlavo proprio con le mie amiche al bar settimana scorsa, parlavamo delle biblioteche e in due ci ricordiamo che, magari tanti anche di voi si ricorderanno, che la biblioteca di allora, di quando ero ragazza io, era... non era bella come quella di adesso, ma c'erano tanti libri. Era qui dove c'era il comune vecchio, di fronte al fruttivendolo Mustafa. Qua c'era la biblioteca e c'era il carissimo maestro Robecchi che gestiva proprio la biblioteca. Io mi ricordo che ero andata, mi è sempre piaciuto leggere, finita la prima media, l'insegnante aveva detto leggete i libri quest'estate, non si andava in vacanza, non c'era possibilità di andare al mare, e allora si leggevano i libri. E sono andata dal maestro Robecchi, ha preso il nome e cognome e mi dice come ti chiami? Luisa Milanesi, mi chiamo, ero ragazzina. E dove vai a scuola? Sono alle scuole medie in prima sezione D. E chi è la tua insegnante di italiano, mi ha chiesto, visto che a me piaceva leggere, e la signora Longo Bizzoni, allora una grandissima insegnante, mi ha appassionato al latino, mi ha insegnato tante cose belle, mi ha appassionato alla lettura. E mi dice va bene, no, perché qua abbiamo un foglio che prendere nota al limite e dopo lo passiamo alle scuole medie, visto che ve l'ha dato come compito delle vacanze. E a me piaceva leggere e un paio di volte alla settimana portavo indietro i libri dal maestro Robecchi. A un certo punto mi ha detto una mattina, ma sei qui ancora tu, ma sei venuta l'altro giorno, ma cosa pensi che io lo dica alla tua insegnante che vieni un giorno sì? No maestro, gli ho detto, a me piace leggere, per cui anche se non lo dice la mia insegnante non fa niente. E c'erano tanti libri di ragazzi. C'erano proprio tanti libri di ragazzi, di avventure. Per noi ragazzine di allora non ci azzardavamo a prendere i libri più impegnativi e c'erano proprio questi. Però già allora, per chi voleva passare qualche ora sui libri, c'era la biblioteca qua in via, adesso non mi ricordo, via Mangone forse, questa via, dopo quando passo vado a vedere. Adesso l'hanno portata a San Bernardino, che è fornitissima, e infatti passando vedo che diversa gente entra e esce con i libri. E leggere ti apre le meningi, ti aiuta un po' a far conoscere il mondo, e specialmente per i ragazzi dovrebbe essere un trampolino di lancio proprio per la loro cultura, anche se non useranno l'italiano nella loro professione, perché magari non saranno insegnanti di lettere o insegnanti di scuola superiore, però il saper parlare bene è bello, ti fa stare in mezzo alla gente senza difficoltà. E lo dico sempre anche ai miei nipoti, per poter parlare bene devi iniziare da bambino a leggere, perché la lettura ti indirizza verso queste cose. Ecco, qua stavamo dicendo del Nord-Ovest che ama leggere e dice questa ricerca che nel 2024-2025 il 57% degli italiani con almeno 6 anni, di almeno 6 anni, per cui da quando si è iniziato a saper leggere, per cui circa 32 milioni di persone hanno letto almeno un libro nell'arco dell'anno, perché considerano la lettura, oltre ad essere uno svago, è legata allo studio e al lavoro. Il dato appare elevato, ma conferma una lenta erosione un po' rispetto al passato, perché 10 anni fa la quota sfiorava il 70%, il 60%, è leggermente scesa, però sappiamo che anche i ragazzi che vanno a scuola hanno i loro libri da leggere, per cui magari non hanno tempo di andare in biblioteca. Per cui leggiamo, io adesso sto leggendo un libro che mi ha passato Lorenza, la mia amica, che è altissimo, piano piano lo leggo perché è molto interessante, e anche ieri che sono stata in casa tutto il giorno ne ho letto un po', però poi faceva caldo allora, però piano piano leggiamo anche quello, io ne leggo più di uno durante l'anno, anche se non vado in biblioteca, magari li compro, ce li scambiamo tra amiche. Allora, vediamo un po', la lettura l'abbiamo letta,
vediamo un po' cosa avevo trovato che mi sembrava interessante. Ecco, questa qua è sempre scritto sul salute e benessere, sull'inserto del Corriere di Treviglio che c'è tutti i venerdì, la psicologa che Zivelli, che probabilmente non è italiana, deve essere una slava, e dice: perché d'estate affiorano i vecchi ricordi? È una psicologa che ha studiato proprio la psicologia della mente umana e dice: c'è qualcosa nell'estate e anche in quest'estate che ha il potere di riportarci indietro nel tempo. Può essere il profumo della crema solare, è una canzone ascoltata alla radio, il rumore delle cicale nelle ore più calde o una passeggiata al tramonto. All'improvviso e senza preavviso riaffiorano immagini, emozioni e frammenti di vita che pensavamo dimenticati. Ricordiamo vacanze lontane, amicizie finite, amori estivi, persone che non vediamo più o momenti che hanno lasciato un segno nella nostra storia. Ma perché questo accade proprio in estate? E dal punto di vista psicologico ed emotivo, l'estate rappresenta una sorta di pausa ai ritmi abituali. Durante l'anno siamo spesso concentrati sugli impegni, sulle scadenze e sulle responsabilità che occupano gran parte della nostra attenzione. Invece, quando il ritmo rallenta, la mente trova più spazio per vagare e lascia emergere contenuti che normalmente restano in secondo piano. È come se il rumore della quotidianità si abbassasse, permettendo ai pensieri e alle emozioni di tornare in superficie. Perché i ricordi non sono semplicemente immagini archiviate nella nostra memoria, ma sono legati a sensazioni, a profumi, a suoni e agli stati d'animo. Per questo motivo un odore o una melodia possono diventare chiavi capaci di aprire porte che noi pensavamo chiuse da tempo. Molti dei nostri ricordi più intensi sono collegati proprio all'estate, perché da bambini era la stagione delle vacanze, della libertà, delle giornate infinite e delle scoperte. Da adolescenti spesso coincideva con le prime amicizie importanti, i primi amori, le esperienze che ci hanno fatto sentire grandi. È naturale quindi che alcuni elementi tipici di questa stagione funzionino come potenti richiami emotivi. Dal punto di vista del mental coaching, che penso sia la materia di questa dottoressa, il ritorno dei ricordi non deve essere visto come qualcosa da evitare, al contrario, può diventare un'occasione preziosa di consapevolezza. A volte riaffiora un ricordo felice e ci regala un sorriso. A volte emerge una nostalgia che può farci sentire malinconici. E in entrambi i casi la domanda utile non è perché ci penso ancora oggi, ma che cosa vuole raccontarmi oggi questo ricordo? Forse ci ricorda una parte di noi che abbiamo trascurato, o forse ci parla di un sogno lasciato in sospeso, di un valore importante o di una persona che ha contribuito a renderci ciò che siamo. I ricordi non servono per vivere nel passato, ma servono per comprendere meglio il presente. E l'estate, con i suoi ritmi più lenti e i suoi spazi più ampi, ci offre l'opportunità di ascoltarli senza paura. E non per restare ancorati a ciò che è stato, ma per riconoscere il percorso che abbiamo compiuto, perché ogni ricordo, anche il più lontano, racconta una parte della nostra storia e ogni storia, se accolta con consapevolezza, può trasformarsi in una risorsa per continuare a crescere. Forse è proprio questo il regalo nascosto dell'estate, regalarci qualche istante per guardarci indietro, ma non per rimpianto, ma con gratitudine, e accorgerci che tra tutte le persone che siamo state c'è un filo invisibile che continua a unirci a ciò che siamo oggi. È un bellissimo, non posso dire racconto, è un bellissimo testo
che questa psicologa ha voluto regalarci in questi giorni d'estate, perché tutti noi abbiamo i ricordi, appunto, l'estate, la stagione che più ci ha fatto vivere e ci fa vivere. In inverno si sta in casa, non si esce quasi mai, in estate invece sia da bambini sia da ragazzi e anche dopo da giovani genitori si portavano i ragazzini al mare, si mandava in bicicletta con i ragazzini magari al santuario a prendere il gelato, e l'estate ci fa ricordare proprio quello che siamo stati. Sì, a volte con nostalgia, però quello che siamo stati fa parte della nostra vita.

Volevo dirvi un altro avviso che ho letto sul telefono ieri, no stamattina, che lo accendo sempre per vedere se c'è qualche messaggio, magari mio figlio mi fa qualche richiesta o qualcun altro, che purtroppo a Vidalengo l'altra notte ci sono stati i ladri al cimitero e c'è scritto proprio assalto al cimitero di Vidalengo.

ma il colpo va in fumo. Però hanno devastato colombari e cappelle e probabilmente quando si sono accorti sono arrivati i carabinieri, però i danni sono stati fatti. Vidalengo qua la nostra frazione, ci riguarda un po' anche noi, perché l'anno scorso, che è anche il nostro cimitero, hanno rubato il rame. E c'è scritto proprio il raid nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio. I ladri hanno abbandonato il rame già rimosso perché sono arrivati i carabinieri, però i danni sono stati ingenti alle strutture del Camposanto. Ci sono le indagini in corso e sono praticamente i ladri di rame. Sembra che il rame se ne trovi poco in giro e sanno che nei vari cimiteri c'è, e allora i ladri fanno il loro lavoro, loro lo definiscono il loro lavoro, vabbè. E non è ancora chiaro quanti fossero i ladri entrati in azione né come abbiano agito. Di certo c'è il pesante conto lasciato alle spalle. E nel tentativo di rimuovere le coperture di rami, i ladri hanno provocato ingenti danni alle cappelle private e anche ad alcuni colombari. È un contesto che potrebbe aver favorito l'azione dei malviventi. Hanno capito che magari sabato sera, sabato notte, la zona è abbastanza un po' isolata e niente, hanno danneggiato. Vabbè, speriamo che non si ripetano più queste piccole cose, piccole per grandissime e stupide cose che fanno i ladri. Anche al nostro cimitero l'anno scorso, mi ricordo la tomba vicino dove c'è mio papà, c'era il vaso, praticamente non so se era in rame, proprio in terra, hanno tentato, l'hanno sradicato dal suo posto, e anche lì forse sono arrivati in tempo i carabinieri, era in terra, però era tutto picchiato, perché per toglierlo dal suo punto hanno usato forse degli scalpelli, l'hanno anche danneggiato e poi l'hanno lasciato lì in terra. Ho trovato anche, a me piace, c'ho un libro di Papa Francesco, ho trovato il Papa Leone qua, è vivente, per cui i suoi spostamenti li vediamo in televisione, però mi aveva colpito questo piccola visita che aveva. Noi sappiamo che ogni tanto Papa Francesco andava a trovare i più deboli, perché lui era soprattutto per i più deboli. E il Papa Francesco c'è scritto che era andato, ho letto, era andato in una, diciamo probabilmente una casa famiglia, dove aveva trovato un ragazzino che non parlava mai con nessuno, qualcuno forse gliel'aveva detto, e qua questo piccolo appunto sul libro di Papa Francesco dice: era una mattina d'autunno in una piccola casa famiglia. I bambini giocavano in giardino o tra le foglie che cadevano e risate leggere, e solo un bambino piccolo, uno di loro, era rimasto seduto su una vecchia altalena con lo sguardo perso nel vuoto. Papa Francesco si è avvicinato e gli ha detto: come mai tu non giochi con gli altri bambini? E allora lui dice: perché non mi sento accettato da loro, forse perché sono più piccolo. E allora Papa Francesco, ve lo riassumo così, Papa Francesco, per cercare di fargli capire che anche lui era un bambino come tutti gli altri, gli ha detto: guarda, ti faccio vedere una cosa. Ha preso una foglia da un albero che era caduta e gliela dà. E gli dice: vedi, per molti questa è soltanto una foglia caduta, però Dio conosce l'albero da cui è caduta, il giorno in cui è nata e perfino il vento che te l'ha portata qua. Il bambino l'ha guardato un po' incuriosito. Papa Francesco gli ha carezzato il viso e gli ha detto: se Dio si prende cura di una foglia, come potrebbe dimenticarsi di te? Perché tu non sei invisibile, sei scritto nel suo cuore da sempre. Il bambino ha sorriso per la prima volta in quel giorno, è sceso dall'altalena e è andato a giocare con gli altri.
Per cui la morale dice che nessuno è invisibile agli occhi di Dio e ogni vita è conosciuta, amata e custodita con infinita tenerezza. E questo era Papa Francesco.

Abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme e vorrei leggervi un piccolo racconto che parla di luglio e di agosto. Siamo quasi alla fine di luglio e settimana prossima, quando ci rivedremo, siamo già al 3 di agosto, per cui il folletto di luglio, che era il custode di il passaggio dei folletti tra il mese di luglio e il mese di agosto. Il folletto di luglio era il custode del calore pieno. Aveva la pelle color del miele, i capelli come filo di grano e il passo deciso di chi porta l'estate al suo culmine. Conosceva i temporali improvvisi, le sere lente in cui il cielo resta acceso, il profumo delle pesche mature e dei campi che ondeggiano come mare dorato. Aveva trascorso il mese a vegliare sulle messi, sulle cicale instancabili, sulle notti in cui i bambini faticano a dormire per il caldo e i sogni diventano più leggeri. Ma quando luglio volgeva al termine, anche lui iniziava a sentire una lieve stanchezza. Le spighe erano ormai pronte, il sole era più basso e nell'aria si avvertiva un presagio di cambiamento. Secondo la tradizione, proprio nell'ultima notte del mese di luglio, quando il vento porta un primo soffio più secco, avveniva il passaggio dei custodi. Luglio si incamminava verso un campo di stoppie illuminate dalla luna. Lì, tra le ombre lunghe dei covoni, appariva una soglia di rami, sottile come un miraggio, che solo gli spiriti della natura potevano vedere. Ad attenderlo c'era il folletto di agosto, più quieto e profondo, con gli occhi color dell'ambra e una corona di spighe mature intrecciate con fili di lavanda secca. Portava con sé il profumo delle sere che si allungano verso l'autunno, il canto dei grilli, la promessa dei raccolti e delle prime malinconie leggere. Il passaggio era come sempre uno scambio di doni, perché luglio offriva il calore pieno dell'estate, i temporali che ripuliscono l'aria e la dolcezza dei frutti maturi. Agosto invece donava il vento secco dei campi trebbiati, le prime ombre più lunghe e il silenzio dorato delle ore pomeridiane. Dopo lo scambio, luglio si ritirava tra le stoppie, dissolvendosi come un'eco di cicale. E allora agosto avanzava con passo lento, portando con sé la calma dei raccolti, le notti più scure e quel primo impercettibile richiamo dell'autunno che solo i cuori sensibili sanno riconoscere.

Avanzano ancora un po' di minuti, ce lo vogliamo ascoltare un brano di Gianni Morandi, se non vi dà fastidio. Oggi avrei scelto Occhi di ragazza perché è una canzone di tanto tempo fa che però ha sempre il suo fascino, è dedicato a tutte le ragazze.

Va bene, anche per oggi abbiamo ascoltato Gianni Morandi, ritornando alla psicologa che aveva scritto sul giornale che vi ho letto, che l'estate fa ricordare con piacere magari il vissuto di tanti anni fa. Occhi di ragazza fa parte del mio vissuto di quando ero ragazza. Questa canzone io personalmente la dedico a tutti voi, alle ragazze che andranno in vacanza. Magari anche da sole, adesso una volta si andava con la nonna e con la zia in vacanza, adesso vanno anche da sole, mi auguro che si comportino bene, che riescano a far brillare la loro gioventù senza eccessi, perché purtroppo adesso non è più come allora, i pericoli sono tanti, per cui. Dedicato a tutte le ragazze, che l'estate sia per voi, guardate l'estate con gli occhi innocenti e sappiate distinguere quello che si può e quello che non si può. Siamo arrivati quasi alla fine, mancano ancora un paio di minuti. Io vi ringrazio di essere stati qua con me, perché è un'ora di gioia per me. Cerco di, ricordiamoci, il nostro motto, il motto che voglio dedicare a voi e che tutti i lunedì vi ripeterò. Il tempo è l'essenza della vita, fa tesoro di ogni istante. La massima che è stato scritto sul, ve l'ho già detto tanto tempo fa, sulle 12 querce là di Via Colvento. È una vita che io ogni tanto me lo ripeto, quando ci sono dei momenti che possono capitare un momentino diversi dagli altri, allora mi dico, il tempo è l'essenza della vita, fa tesoro di ogni istante. Anche questo piccolo istante ha il suo perché. Adesso siamo arrivati alla fine, io vi saluto, vi auguro una felice settimana, che stiate tutti bene, di salute soprattutto, e buona settimana e buon tutto. Se Dio vuole ci risentiamo lunedì prossimo. Da Radio Città Nuova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio, sono Luisa Milanesi, ciao.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie di Riflessi Magazine. Con l'ospite di questa puntata parliamo di sport e salute. Quanto conta ascoltare il proprio corpo? È con noi Augusto Magnoli, fisioterapista. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando guardate.
1: Neutro, dipende esatto da quando ci guarderanno e da quando ascolteranno o vedranno questa intervista. Allora, intanto raccontaci un po' qualcosa di te. Tu sei fisioterapista ed è un mestiere, diciamo, che è considerato oggi fondamentale per sportivi, professionisti e non, ma è professionista che aggiusta, possiamo definirti così. Perché hai scelto questa professione?
2: Ho scelto questa professione perché mio papà e mia mamma erano infermieri.
1: Già nell'ambito della cura.
2: Sì, sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre bazzicato per ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone, sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato.
1: Perché no? Ho provato.
2: Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
1: E hai cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
2: Certo.
1: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei approdato.
2: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, uh-huh. E poi sono andato a Cremona Solidale, dove ho lavorato per 5 anni. Nel

0: frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi, o comunque a volte mi capita di batticare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante. Vado a volte nelle case di riposo a cantare.
1: Mi dà fisio animatore in questo caso.
0: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarti con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
1: Una struttura e poi anche il fatto di lavorare in squadra, che poi torna...
0: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
1: E ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi, che è a tema strappo.
0: Sì.
1: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
0: Sì.
1: E quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, a sopportare o supportare uno sforzo, uno scatto.
0: Allora, è un tema molto, molto complesso, quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato un questionario sui dolori che hanno a livello muscolare.
1: Durante l'allenamento?
0: Anche dopo, soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore. Purtroppo non è mai sufficiente, perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva il proprio metabolismo, quindi come riesce a captare ossigeno, come riesce a lavorare sulla pompa sodio potassio, quindi c'è tutto un tema di minerali.
1: Molto,
0: è complessissima la temperatura. Perché ovviamente più la temperatura è bassa e più
1: c'è rigidità,
0: più c'è un'incidenza. Però, tornando alla tua domanda, ascoltare il proprio corpo è fondamentale, perché soprattutto i giocatori devono riuscire a comunicare e noi dobbiamo comunicare con loro per sapere le loro sensazioni, che quello è un grande atto di prevenzione.
1: Sì, e anche diciamo di, come dire, responsabilità, visto che alla fine il fatto di andare in campo, immagino un campo da calcio e poi ci arriviamo, non preparati, non pronti o non a proprio agio con il corpo,
0: certo,
1: capendo che qualcosa già non va, ti mette doppiamente a rischio.
0: Assolutamente, e come dicevo prima, il processo di idratazione, l'alimentazione ha un'importanza, una rilevanza.
1: Anche per i non sportivi, lo diciamo
0: anche
1: per chi ci ascolta, appunto.
0: Anche per il combustibile. Cioè, quello che noi mangiamo è il nostro combustibile, quindi c'è veramente un'interdipendenza da ciò che si mangia e quindi dal tipo di vita che si fa. Quindi il senso di responsabilità è quello di capire che tipo di vita si fa prima di approcciarsi a un'attività sportiva e in quel momento sapere se sono allenato a tal punto per poterlo fare, perché è ovvio che il calciatore professionista ha un'equipe di persone, il calciatore amatoriale, che è comunque... oggi si usa la parola brutta core business, ma nei nostri studi noi lavoriamo con gli sportivi amatoriali, sono loro che poi il professionista è quello che ci fa un po' da spot, ma noi lavoriamo tanto,
1: certo,
0: con queste persone.
1: Ecco, su questo noi sappiamo che per circa 3 anni, se non sbaglio 2020 al 2023, hai fatto parte dello staff fisioterapico Grigio Rosso.
0: Sì.
1: Ma non è l'unica squadra che hai assistito nel corso della tua carriera. Cosa significa lavorare in campo e quali responsabilità e insegnamenti hai dato e imparato?
0: Beh, allora, intanto c'è un grande insegnamento, come dicevo prima, del lavoro in equipe. È qualcosa che mi ha arricchito in maniera profonda sia nella pallacanestro che nel calcio, che sono due mondi, direi, totalmente diversi, partendo dal presupposto che uno si gioca con le mani e l'altro con i piedi. Quindi
1: già abbiamo invertito il sistema.
0: Esatto, abbiamo invertito totalmente il sistema. Ma quello che mi ha dato lavorare in questo ambiente, intanto c'è da dire che c'è una particolarità, che io ho lavorato nel calcio per la squadra per cui sono tifoso sin da bambino e ho avuto la fortuna di essere promosso in Serie A, quindi ho vissuto...
1: Vabbè, il momento
0: più bello,
1: sognato da chiunque,
0: dopo
1: penso.
0: Dopo 26 anni. Quindi quello che ho vissuto in tema di responsabilità è una cosa che è amplificata, molto amplificata, perché io la sentivo due volte.
1: Immagino.
0: E quando lavori in questo ambito c'è un tema che riguarda proprio ciò che ti porti a casa, perché lo stato di salute di un giocatore, lo stato di salute della squadra è una cosa che ti coinvolge a tal punto che io andavo a casa la sera, se un giocatore si era fatto male, stavo male.
1: Stavi male tu.
0: Noi tutti ci telefonate, cioè perché la sentiamo quasi come una responsabilità nostra. E questo, sia nel bene e nel male, è un grande coinvolgimento.
1: Certo.
0: Quindi, quando hai vinto il campionato, bellissimo, quando qualcuno si fa male è comunque un momento per noi di grande, si interroga, però devo dire, ciò che è più bello per lavorare nel mondo dello sport è che tutto è concentrato per poi risolversi nell'unico momento che è importante, quando la squadra va in campo. Cioè noi tutti siamo un insieme di persone che lavora per poi arrivare a quei 90
1: minuti. Per un momento.
0: E lì sono loro, i protagonisti sono loro, noi siamo lì attorno.
1: E pronti a intervenire se necessario, chiaramente, però poi avete fatto il possibile e farete il possibile.
0: Certo, anche dopo diciamo che l'intervento in campo è quello che magari si vede alla televisione, ma è marginale, è tutto ciò che sta dietro, soprattutto oggi che c'è un tema di prevenzione molto importante.
1: Anche perché quando si parla di strappo, in questi casi lo strappo può essere anche alla carriera, se poi una persona, soprattutto se è giovane, rischia di non riuscire a entrare in campo in certi tempi, quindi a rispondere a certe aspettative o anche a certe scadenze che ci possono essere, la pressione è alta, insomma.
0: Assolutamente, questo è un tema. La precocità dei recuperi, perché quando c'è un giocatore professionista ci sono pressioni, il procuratore, la stampa, il pubblico, cioè il giocatore sostanzialmente è una persona fragile, cioè soprattutto sono giovani, sono visti come persone che guadagnano tanti soldi, ma questo sono uomini come noi, come tutti noi, e queste pressioni sono forti. Oltretutto, quando c'è un infortunio grave, c'è un aspetto che riguarda la paura, l'aspetto psicologico, che diventa fondamentale. Perché? Perché c'è una spinta sempre alla precocità del recupero. Ma se non togli un imprinting di paura, se non togli quelle che sono delle scorie lasciate dall'infortunio, c'è sempre un grande rischio di recidiva. E, come hai detto prima, le carriere di questi ragazzi oggi sono anche a rischio perché il livello di performance richiesto è molto elevato.
1: Infatti mi anticipavi appunto fuori telecamera in questo caso che anche la fragilità del corpo è cambiata nel tempo perché c'è una domanda diciamo maggiore di prestazioni.
0: Sì.
1: Senza un effettivo adattamento del sistema, diciamo, del corpo, dei legamenti in questo caso.
0: Se noi facciamo l'esempio del calcio, oggi ci sono livelli prestazionali dove un giocatore percorre 11-12 km con magari sprint tra i 28 e i 34 o anche per quelli più dotati anche più 35-36 km orari, rapportato a quello che succedeva negli anni 80, sono performance veramente astrofisiche, direi spaziali per come le possiamo vedere, e questo porta sicuramente ad un aumento degli infortuni, oltre che c'è un aumento delle gare, oggi ci sono dei calendari molto fitti, ci sono
1: con pochi tempi di recupero,
0: c'è tutto il discorso delle coppe, i viaggi, cioè c'è veramente un livello prestazione, una richiesta di prestazioni molto elevate, e fuori camera dicevamo, i muscoli possono crescere, ma le strutture passive, quindi i legamenti, i tendini, che non è proprio una struttura come il legamento, ma è sempre una struttura che non può crescere come il muscolo. Cioè noi, come avevamo detto prima,
1: non ci siamo ancora evoluti abbastanza
0: per avere i legamenti da atleta. I legamenti sono lo stessi di un ragioniere o di un calciatore. Cambia quello che è il sistema nervoso centrale, quindi il legamento che può, diciamo che è una struttura collegata al sistema nervoso centrale, può essere diciamo più adattabile alla prestazione, ma meccanicamente resta quello.
1: E quando hai a che fare con giovani o giovanissimi in campo, quindi magari delle promesse dello sport, e capita di infortunio o semplicemente hanno delle difficoltà, come ti relazioni con loro e quanto conta il rapporto 1-1 in questo, la persona?
0: Conta tantissimo. Perché noi siamo un po', io dico adesso, si dice dei confessori, perché siamo tra i pochi che lavorano uno a uno con l'atleta, perché l'atleta solitamente è in campo, solitamente è circondato dai professionisti. Quando è sul lettino è con noi, quindi molto spesso ci sono confidenze, a volte si va al di là dello sport. Cioè,
1: la sfera personale.
0: Tanti pazienti o anche tanti giocatori ti raccontano anche dei loro problemi. Quindi il rapporto è fondamentale e con i giovani c'è davvero un rapporto speciale, anche perché loro, soprattutto negli infortuni, magari non hanno l'esperienza che possono avere giocatori più evoluti, quindi si affidano totalmente. E oggi è davvero poi importante cercare di creare questo rapporto in un mondo dove tutto ruota intorno in maniera molto veloce, quindi riuscire a parlare con una persona a uno in un momento e dedicarsi un momento di ascolto è difficilissimo, e questo è uno dei pochi momenti.
1: E se dovessimo dare qualche buon consiglio per riprendere a fare sport e senza strafare anche ai non agonisti, visto che siamo a settembre, un mese di ripartenze?
0: Io la prima cosa che dico è veramente fare una fotografia dello stato in cui si è, perché oggi anche qua c'è una richiesta di prestazione molto elevata. Siamo in un'epoca dove...
1: Forse anche estetica, mi viene da dire.
0: Esattamente.
1: Mi aspetto in 3 mesi di diventare
0: statuario. Esatto, oggi è l'individuo che è protagonista. Quindi se io comincio a correre, non dico piano piano arrivo a fare 10 km. Voglio fare la maratona di New York. Perché? Perché così faccio la foto, mi faccio il selfie.
1: Questo è inizio, ma devo vincere, quello è un po' l'aspettativa.
0: C'è un aspetto veramente in questo senso di eccesso di prestazione, quindi il farsi una fotografia, dire come sono, quanto peso, quanto tempo è che non faccio più niente, e darsi obiettivi a step, minime. Comincio a correre, faccio mezz'ora, vado alla mia velocità, poi magari mi affido a qualcuno per cercare di stilare un programma di allenamento, ma la cosa fondamentale è quella di andare per step, perché oggi vediamo anche determinati sport come il padel, che è uno sport che è un appannaggio
1: va super di moda.
0: Va super di moda soprattutto su quarantenni e cinquantenni, che magari sono 20 anni che non fanno più niente. Anche qui agonismo, subito la voglia di vincere tornei. Bisogna andare per step e tenere sempre un 20 minuti, mezz'ora alla fine o al di fuori della prestazione come la corsa o il padel, per la mobilità, esercizi di mobilità, mobilizzare le anche.
1: Il famoso stretching che viene ignorato.
0: Stretching, e poi ci sono anche tante altre forme, però non dimentichiamo che la gente si fa male perché sta 8 ore seduta, non perché va a correre. A correre poi è una conseguenza, ma è perché vieni da 20 anni magari dove sei stato 8 ore al giorno seduto.
1: E torniamo al discorso della prevenzione, del fatto che non sono i 90 minuti in campo, ma è tutto il pre.
0: Assolutamente, è tutto quello che c'è dietro.
1: A tempi più lunghi.
0: Esattamente.
1: Io ti ringrazio moltissimo, Augusto, per essere stato con noi e ci hai raccontato la tua professione, la tua passione e l'importanza di prendersi cura di sé.
0: Assolutamente.
1: Con i giusti tempi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi per essere stati con noi, trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. A presto!
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Porte aperte per crescere insieme. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Da diversi anni a Roma esiste una realtà molto particolare, unica nel suo genere. Si chiama ProSpes ed è un'associazione di promozione sociale nata per dare una risposta alla crescente emergenza educativa e creare una nuova forma di interazione con i giovani. Tutto è nato grazie a Michele Di Bari, un ricercatore nel campo delle neuroscienze, ma anche educatore, che nel 2011 cominciò a pensare a come potesse aiutare i giovani nella loro crescita e cominciò a invitarli nella sua piccola casa dando loro le chiavi.
2: Sentivo che i ragazzi sono nati per fare cose grandi, ma come tutti gli eroi, l'eroe in realtà si vede in guerra e quando c'è una guerra l'eroe viene fuori. Ma i ragazzi come possono essere degli eroi nel loro quotidiano? La mia idea a un certo punto è stata quella di dire creiamo dei substrati, creiamo un substrato unico, un'esperienza dove il ragazzo si possa sperimentare un eroe. E sperimentandosi eroe si sente uomo, quindi capace di costruire. E ho cominciato a prendere 2 o 3 ragazzi, che erano i ragazzi a cui ho fatto da padrino di cresima, e ho cominciato a invitarli a casa mia. E gli ho detto, venite tutte le domeniche, vediamo cosa succede, se vi va. Piano piano ho cominciato a dare le chiavi a ciascuno, perché mi sembrava bello che arrivassero senza di me anche. Cosa facciamo? Realizziamo un forno solare, e c'è un gruppo di ingegneri che sta realizzando un forno solare da portare in Africa. Abbiamo una parte della casa che è dedicata allo studio. Oppure facciamo arrampicata, o facciamo arrampicata con non vedenti. Oppure organizziamo partite di calcetto. Oppure facciamo anche incontri per i genitori, perché nell'accompagnamento di un ragazzo occorre anche in qualche modo coinvolgere tutto l'ambiente dove lui si trova. So che ho degli strumenti, e che le ho messi a punto, ho studiato anche all'università per seguire ragazzi, quindi non mi sto improvvisando in quello che faccio. Questi strumenti sono a disposizione di qualsiasi ragazzo abbia il desiderio di bussare a questa porta, alla porta della fucina, e sa che io ci abito, e è l'unica sede forse dove in genere ci si abita, e questo mi diverte, e quindi ogni ragazzo che bussa a questa porta sa che trova qualcuno che lo può amare e qualcuno che ha degli strumenti.
1: Si è passati poi a una casa più grande e i ragazzi negli anni si sono moltiplicati, così come le copie delle chiavi, perché in ProSpes si sentono accolti, amati e sostenuti nei loro sogni. Dare le chiavi, per tutti quelli di ProSpes, significa dare all'altro una nuova casa. Ed è proprio questo il senso di tutto ciò che qui si fa e la spinta di tanti a restare in questa grande famiglia. Come è successo per Claudio, Andrea, Nicolò, Claudia e tanti altri che quando hanno incontrato ProSpes erano degli adolescenti con i loro problemi e che oggi sono diventati un punto di riferimento per altri ragazzi, mossi da quel prendersi cura che hanno potuto sperimentare sulla loro pelle, come ci raccontano Claudia e Andrea.
3: Nel corso degli anni ProSpes per me ha avuto un valore sia dal punto di vista personale che professionale. Dal punto di vista personale sicuramente quello che posso dire è che questo cambiamento trasformativo in me si è espresso poi nel diventare profondamente me stessa. Inizialmente ecco con Michele ci guardavamo e ci chiedevamo che cosa potevo fare io per gli altri avendo ricevuto tanto e ci siamo confrontati sulle idee diverse che avevamo io di me e lui di me. E in questo senso per me Michele è stato il mio adulto di riferimento, no? Alcuni ragazzi non hanno necessariamente Michele come riferimento, però ecco in questo rapporto in cui per me Michele era l'adulto e io una ragazza in crescita, ho potuto sperimentare anche uno sguardo diverso su di me.
4: Per me questa è stata una totale rivoluzione e tuttora me la porto dentro proprio come delle radici. Poi piano piano insomma ho fatto i miei studi, sono diventato psicologo. Ho proposto anche io delle cose un po' più personali, che mettessero insieme un po' lo spirito di Spes con quello che io intanto avevo imparato a fare. E quindi sono nati 2 laboratori, uno è finito da poco, che è sulle relazioni affettive, sentimentali, e è anche difficile da raccontare. L'ultimo giorno mi stavo quasi commuovendo perché le persone erano molto contente, insomma, hanno detto che si sono riuscite ad aprire, a trovare comunque un ascolto reciproco non solo in me ma anche negli altri compagni, quindi Sento comunque la potenza del gruppo e di poter creare un clima in cui le persone possano esprimersi.
1: Imparare ad amare e sentirsi amati sono i concetti su cui si basa l'anima e il cuore di Prospess e di tutti coloro che ne fanno parte.

4. Un'estate di contrasti, leggera in superficie, inquieta nel profondo. Nelle piazze e nei bar si parla di politica, di un paese che vuole voltare pagina, ma che deve fare i conti con la paura degli anni di piombo. L'economia arranca, l'inflazione corre e gli effetti della crisi petrolifera si fanno sentire nelle tasche degli italiani. Eppure, come ogni estate, le spiagge si riempiono, le canzoni risuonano dai jukebox, la voglia di vacanza riesce almeno per qualche settimana a mettere tra parentesi le preoccupazioni. Benvenuti all'ascolto di Un'estate fa.

0: Se fossimo in America e provassimo a sintonizzare il nostro televisore nell'estate del 1974, beh, ci imbatteremo nei sorrisi puliti di Richie Cunningham e di un bizzarro meccanico in giubbotto di pelle chiamato Fonzie, perché negli Stati Uniti debutta proprio Happy Days. Ma qui in Italia, girando la manopola del televisore unico della Rai, l'atmosfera è tutt'altro che nostalgica. È l'estate del grande cambiamento antropologico. Pochi mesi prima, a maggio, gli italiani sono andati alle urne per il referendum sul divorzio, decidendo con un netto no di non abrogare la legge.
1: Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217. I no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929, con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: Mentre l'Italia cattolica metabolizza il colpo, sotto gli ombrelloni si cerca la leggerezza. Nei jukebox risuona una melodia cantata in un falsetto celestiale che diventa immediatamente la colonna sonora di questo nuovo inizio. Andiamo!

L'estate del 1974 si presenta con un biglietto da visita infuocato. Una siccità implacabile stringe il centro-sud. A luglio, un anticiclone nordafricano spinge le temperature oltre i 40 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia, per poi risalire ad agosto in Toscana e nel Lazio. Ma come si combatteva l'afa nel 1974? Ovviamente niente aria condizionata, un lusso riservato a pochissimi uffici di super ricchi, mentre le case degli italiani venivano sigillate. Tapparelle persiane sbarrate dalle 8 del mattino per tenere l'interno al buio, e di notte si spalancava tutto sperando in un filo di vento. Ecco, i ventilatori a pale erano i veri salvavita. A tavola però gli italiani si consolano con una cucina colorata, audace e decisamente scenografica. È l'era del trionfo degli elettrodomestici in casa e di un amore smodato per la panna da cucina, la maionese e la gelatina. Nei pranzi della domenica compare il cocktail di gamberetti in salsa rosa, affiancato dal mitico pesce finto, un impasto freddo di patate e tonno modellato a forma di pesce, poi ricoperto di maionese e decorato con cetriolini a simulare le squame. Il tutto finisce sotto uno strato di gelatina trasparente con l'aspic. Tutte queste cose ce le porteremo con noi anche negli anni 80.

0: mentre Bruno Lauzi cantava Onda su Onda, la moda estiva del 1974 è un manifesto visivo dell'emancipazione di questi tempi. I ragazzi hanno capelli lunghissimi, pantaloni rigorosamente a zampa d'elefante a vita alta aderenti sui fianchi. Le ragazze sfoggiano camicie annodate sotto il seno, micro top, calzoncini cortissimi e zeppe vertiginose in sughero o zoccoli di legno. Ma l'ottimismo del miracolo economico sta frenando di colpo. L'inflazione galoppa e l'austerity morde le tasche delle famiglie. Il caro vacanze è una realtà tangibile.
1: È tornata l'era dei fagottari. Un bel piatto di pomodori ed è fatta. San Marzano, pensaci tu. Ma perché i risparmi sul pranzo? La risposta, eccola, gli affitti degli appartamenti balneari. Appartamenti perché alla dispoli di villette marine non è più il caso di parlare. Il costo delle vacanze e delle ferie è l'argomento di attualità per chi va in spiaggia e per chi non c'è andato. Una tristezza. Risultato? Molti appartamenti sono rimasti sfitti. Per forza, non bastano risparmi ai quattordicesimi.
0: Gli italiani devono fare i conti con i prezzi che salgono e i più giovani inventano un modo alternativo di viaggiare, riscoprendo la natura, il risparmio e la libertà del campeggio.
1: Volete fare una vacanza finalmente a buon mercato? Girare il mondo con pochi soldi in tasca, molta libertà nelle gambe e nel cuore e altrettanti polvere e sudore addosso? Fate come loro, i fagottari del turismo, i cavalieri erranti di tendopoli e ostelli. Insomma, i giovani d'oggigiorno che zaino in spalla girano la terra senza renderne conto a nessuno e soprattutto senza organizzazione. Il segreto è questo, disorganizzatevi.
0: Per muoversi si cercano mezzi spartani o si sogna sulle note di film d'azioni divertenti come quelli con Bud Spencer e Terence Hill, la cui colonna sonora spopola nei jukebox di quell'estate.

0: l'estate fa.
1: Che l'estate fa. E parliamo di sport. Il 1974 si apre con un'edizione leggendaria e combattutissima del Giro d'Italia. Eddy Merckx, il formidabile cannibale belga, vince la sua quinta maglia rosa eguagliando il record di Coppi. Ma a tenerlo sulle spine fino all'ultimo metro, sulle rampe alpine delle Tre Cime di Lavaredo, c'è un giovanissimo italiano, Giambattista Baronchelli, staccato in classifica generale di soli 12 secondi, il distacco più ridotto della storia del Giro d'Italia fino ad allora. Ma l'evento rimasto negli annali è la partenza storica di quella corsa. Il 16 maggio, per la prima volta, la carovana del Giro parte dal Vaticano, dove Papa Paolo VI sale su un palco per salutare personalmente i campioni e benedire la corsa, paragonando lo sforzo sui pedali alle grandi salite della vita quotidiana.
2: 10 anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia. Direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale, a tutti la benedizione.
1: Se il Giro d'Italia unisce, il calcio estivo spacca il paese. L'Italia si presenta ai mondiali di Germania Ovest da vice campione in carica, ma lo spogliatoio è una polveriera divisa in fazioni tra i reduci storici di Messico 70 e i giovani campioni d'Italia della Lazio, capitanati dal ribelle Giorgio Chinaglia. Il 23 giugno, la sconfitta contro la Polonia per 2-1 a Stoccarda decreta la clamorosa eliminazione degli azzurri al primo turno. Per consolarci, lo sguardo si sposta oltreoceano, dove tutto il mondo attende con il fiato sospeso il Rumble in the Jungle a Kinshasa, lo scontro epocale tra Muhammad Ali e George Foreman, inizialmente previsto per l'estate e poi slittato ad ottobre. Ali, nel frattempo, arringa le folle con i suoi monologhi infuocati.
3: I said, last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Parlando di musica, l'edizione del 1974 di Un disco per l'estate conferma il concorso come uno degli appuntamenti musicali più seguiti della stagione. Vince Gianni Nazzaro con Questo sì che amore.
4: Il primo

0: dopo l'amore.
1: Nazzaro vince, vince davanti a Drupi con Piccole Fragile e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Curiosamente poi fu proprio Piccole Fragile a diventare il vero successo dell'estate, conquistando le classifiche e superando decisamente in popolarità il brano vincitore del concorso che però noi abbiamo riascoltato. Intanto il panorama dei media italiani vive un piccolo grande terremoto, perché il 10 luglio la Corte Costituzionale emette una sentenza storica, dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI, aprendo di fatto la strada alle prime emittenti private. Roma nel frattempo si rifà il trucco, fervono i preparativi cantieristici per accogliere milioni di pellegrini per il grande giubileo del 1975.
2: Roma, centro della cristianità, si prepara spiritualmente a vivere il grande avvenimento dell'anno santo. Ma poiché non basta prepararsi spiritualmente, è forse utile vedere in concreto cosa significherà per la capitale questa lunghissima sacra rappresentazione che si replicherà per 365 giorni. E vediamolo in cifre. La popolazione romana risulterà praticamente triplicata. I pellegrini affluiranno con una media di arrivi giornalieri variante tra le 100.000 e le 300.000 unità. Si raggiungeranno giornate di presenza di oltre 20 milioni. Cifre da capogiro anche per una città bene organizzata e fornita di attrezzature adeguate. Per una città come Roma, invece, la prospettiva diventa drammatica. Le strutture e i servizi urbani della capitale, infatti, sopportano il carico di appena metà dei suoi abitanti, pellegrini esclusi.
1: Ma la vita caotica della capitale viene raccontata anche dai servizi di colore, come quello sull'abuso indisciplinato dei clacson degli automobilisti romani.
2: Per un'alta percentuale di automobilisti nostrani, quello di suonare i clacson è un bisogno insopprimibile. Questa infrazione, per così dire sonora, è una delle più frequenti tra le tante commesse nella più totale ignoranza del codice della strada. Ogni occasione è buona per dare il via a un fastidioso concerto per imprecazioni e clacson, un ingorgo di traffico, una zona di silenzio, un semaforo che indugia qualche secondo in più sul rosso. Qualcuno, non sappiamo quanto autorevole, ha sentenziato che nel suono ossessivo del clacson l'automobilista trova il modo di scaricare la propria nevrosi. Sarà, si tratta comunque di nevrotici non troppo bene educati.
1: Fa sorridere, ma effettivamente è ancora così oggi. Mettiamo da parte i sorrisi, perché la spensieratezza estiva viene squarciata all'improvviso. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 avviene questo.
3: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico.
1: In quei giorni di lutto e smarrimento, la radio risponde con il silenzio e poi con ballate pure, quasi mistiche. Nei jukebox si diffonde una melodia strumentale dolce e malinconica, chissà se la riconoscete.

Anche lo scenario internazionale in quest'estate trema. Il 15 luglio a Cipro un colpo di Stato ordito dalla giunta militare greca depone l'arcivescovo Makarios. La Turchia reagisce invadendo il nord dell'isola con l'operazione Attila, provocando una spaccatura che dura ancora oggi. Il 9 agosto, travolto dallo scandalo Watergate e per evitare l'impeachment, Richard Nixon rassegna le dimissioni, è l'unico presidente americano a farlo nella storia degli Stati Uniti. Al cinema però, l'estate del 74 regala dei momenti davvero indimenticabili, in modo particolare un capolavoro assoluto, firmato da Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nelle sale esce anche C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un ritratto agrodolce dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. E mentre Charles Aznavour trionfa nelle classifiche europee con la struggente ballata Sci, i giovani italiani si stringono attorno ad un giovane cantautore romano.

0: L'estate volge irrimediabilmente al termine, arriva settembre e con esso il rito malinconico del rientro in città.
1: Luglio, agosto appartengono ormai alla storia di ieri, così purtroppo anche le ferie che quasi tutti i cittadini italiani hanno già consumato. Della montagna, del mare, rimane soltanto il ricordo.
0: Le borse frigo vengono riposte in cantina, gli zoccoli di legno lasciano il posto alle scarpe chiuse per il rientro a scuola e al lavoro, ma nessuno degli italiani, in quel settembre ancora mite, può immaginare che solo dopo poche settimane, nell'ottobre del 1974, un'ondata eccezionale e precoce di aria artica colpirà l'Italia con gelate e nevicate a quote bassissime, quasi a voler punire la torrida e caldissima estate appena vissuta. Ebbene, noi stiamo per concludere questo viaggio nell'estate del 1974 che io ho fatto accompagnata da Samira Rocchetti in regia, ma il nostro a risentirci ve lo diamo come sempre con la musica, questa volta con il ritmo travolgente che ha ridefinito in qualche modo il pop europeo, incoronando quattro svedesi all'Eurovision di quell'anno e cambiando per sempre le regole del gioco della musica mondiale. Alla prossima settimana!

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo di unità dei cristiani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di unità, di unione dei cristiani. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora di essere con noi stamane. Nella preghiera della crocifissione, Don Norberto, Gesù dice che siano tutti uno come tu sei in me, Padre, e io in te, siano anch'essi uno in noi, sicché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù invoca proprio l'unità dei cristiani, eppure dopo più di 2000 anni essa ancora non avviene, per colpa ovviamente dei cristiani, Don Norberto.
1: È il sogno davvero di Gesù, che proprio nella sera dell'ultima cena ha pregato, ben consapevole che non sarebbe stata facile questa fraternità e questa unità. Però questo è certamente il punto di forza. Ogni volta che le chiese si ritrovano per pregare, tentare di costruire rapporti più fraterni e di camminare verso l'unità, il punto di forza è esattamente questo, la volontà e la preghiera di Gesù. Se Gesù ha pregato, se Gesù ha desiderato così tanto in un momento così particolare della sua esistenza, come era la vigilia della sua passione, l'unità dei suoi discepoli, questo non è solamente un desiderio che la Chiesa di ogni tempo deve rincorrere, ma nello stesso tempo è il punto di forza. Se il Signore ha pregato, è un cammino possibile, sta davanti a noi con le sue difficoltà, ma è certamente possibile.
0: Tante volte, troppe volte, a un cristiano, Don Norberto, capita di rivolgersi ad un altro cristiano nel nome di Gesù e di non trovare la mano tesa. Questa è la mortificante realtà. Si è perduto in tanti cristiani di nome e non di fatto il senso profondo di Cristo.
1: Sì, il sogno di Gesù affinché siano una cosa sola, che deve stare al di sopra di tutto. In questi anni, anche grazie al cammino delle chiese, al Concilio Vaticano II e a tutto quello che ne è uscito nei decenni successivi, si è compreso che l'unità dei cristiani non può essere certamente un'unificazione, o perlomeno non lo sarà prossimamente un'unificazione, ma quella capacità tutti di essere ricondotti all'essenziale della fede e nello stesso tempo anche di riconoscere che le diversità che ci caratterizzano sono delle ricchezze. In fondo questo fin dall'inizio la Chiesa lo ha riconosciuto, quando ha ammesso i quattro Vangeli canonici, l'Evangelista Marco, Luca, Matteo e Giovanni, quattro modi diversi di intendere la persona di Gesù, il ministero di Gesù, la figura di Gesù. Tutti sono una cosa sola, tutti raccontano il medesimo evento, ma con delle caratteristiche diverse. Ecco, fin dal principio la Chiesa è una e distinta. Ricordiamo bene, come l'Apostolo Paolo dice, lo Spirito Santo è all'origine di carismi diversi, di modalità diverse, ma è anche principio di unità. E quindi ogni volta che noi incontriamo un fratello che appartiene magari a una confessione diversa, a una chiesa diversa, la mano tesa c'è, perché è più quello che ci unisce che quello che ci distingue.

0: Quale dialogo è necessario in una società sempre più multiculturale, Don Norberto?
1: Questo è importante. Talvolta ricordo Benedetto XVI quando ci raccontava, ci diceva che sulla fede magari si fa un po' più fatica, ma c'è una dimensione invece culturale della fede che può essere maggiormente condivisa, e quindi questo farebbe bene al mondo. Anche Papa Francesco, quando parla dell'ecumenismo, anche nell'Evangelii Gaudium, lo fa parlando nello stesso tempo della pace, facendoci comprendere come se davvero i cristiani camminassero di più, ecco, da questo punto di vista, per ricercare un'unità tra di loro. Questo farebbe bene al mondo intero, farebbe bene alla pace anche tra i popoli, tra le culture diverse. Il confronto culturale è necessario ed è un grande cammino che ci sta davanti, e io credo che deve essere fatto agli alti livelli, come viene fatto, ecco, dalla Chiesa Cattolica, con i vari dicasteri, i vari organismi, le conferenze episcopali, ma nello stesso tempo deve nascere anche dal basso. Oramai le nostre città, anche di provincia, lo vediamo, sono fatte non più da una cultura sola, ma sono multiculturali, multietniche, multireligiose, quindi una cultura che nasce dal basso, dal rispetto, dalla conoscenza reciproca. Questo non può che far bene.
0: Ecco, lei citava Benedetto XVI, io vado più indietro, vado a Giovanni Paolo II, che diceva: l'unione può essere soltanto frutto della conoscenza della verità nell'amore, e tutte e due devono operare insieme. L'una separatamente dall'altra ancora non basta, perché la verità senza l'amore non è ancora la piena verità, come l'amore non esiste senza la verità.
1: Verità e misericordia si incontreranno, anticipa il Salmo, ed è una grande verità. Talvolta i nostri scontri nascono proprio perché non ci si conosce, o si ha una conoscenza fredda, gelida, che non è una conoscenza innamorata l'uno dell'altro, che diventa curiosità, che diventa capacità di mettersi in relazione autentica, valorizzando il bene che c'è presente gli uni negli altri. Ma è questa davvero della conoscenza e dell'amore, ha ragione di sottolinearle come un punto unico, come due facce di una medesima medaglia, di una medesima moneta, ma proprio partendo dalla conoscenza, una conoscenza che vuole bene, che con un volto simpatico, che ha voglia di approfondire questo. Poi ognuno è libero, giustamente, di tenersi le proprie tradizioni, alle quali evidentemente siamo cari, ma quando c'è interesse reciproco nell'altro, conoscenza reciproca nell'altro, quella stima gli uni per gli altri, questo è già un punto di unione.

0: Don Norberto, io la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla. Allora, oggi ai piedi della Madonna porti come al solito i nostri malati, i nostri carcerati, quanti sono nel bisogno, li porti tutti lì, ai piedi della Vergine.
1: Lo farò senz'altro, grazie.
0: Buona giornata, Don Norberto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di sport e giovani e lo facciamo come al solito con due ospiti, quindi diamo il benvenuto a Valentina Rodini, oro olimpico a Tokyo 2020 e rappresentante degli atleti nella giunta nazionale del CONI, ben arrivata.
1: Grazie mille.
0: E autrice, poi ci torniamo su questa cosa, giusto? E Andrea Sozzi, presidente del Kodokan Cremona e della Figilcam Lombardia, è detto giusto?
2: Sì, settore judo.
0: Settore judo, perfetto.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: La sigla più difficile mai capitata qui a Torrazzo con Vista, la possiamo segnare. Adesso che abbiamo detto tutte le sigle bene, prima di scoprire più nel dettaglio di cosa parliamo, come al solito, ci affacciamo? Ci affacciamo! Prima di entrare nel cuore della questione, visto che entrambi siete volti noti sul territorio cremonese, ma non solo, vorrei in una battuta chiedervi com'è stato il vostro passaggio da atleti di livello nazionale e internazionale a un ruolo più, diciamo così, dirigenziale. Partiamo da Vale.
1: Allora,
0: ammesso che sia finito questo passaggio, tra l'altro, perché...
1: No, è ancora in fase, effettivamente è ancora in fase, non è proprio concluso. È stato molto difficile quando tu ti trovi a fine carriera o quasi a fine carriera, insomma, che devi decidere se cambiare vita, perché comunque io ho fatto da quando ho 9 anni canottaggio essenzialmente, quindi quello è il mio mondo. È difficile vedere cosa c'è fuori, perché tu hai avuto super focus su quell'obiettivo e non puoi guardare altrove, ma non vuoi neanche guardare altrove, perché la cosa più importante è sempre quel tuo obiettivo, è sempre quel giorno, è sempre quella palata in più, quel centimetro in più da fare. E quindi quando mi hanno proposto, prima di entrare in federazione, io ho detto no, che volete?
0: Voglio fare quello ancora.
1: No, che mi state dicendo? E in realtà il fatto che mi hanno detto no, ma guarda che... E mi hanno spiegato, ho detto vabbè dai, vabbè... In realtà adesso sono a ringraziare, perché ho scoperto tutto il mondo che c'è dietro all'atleta, che permette all'atleta di fare quello che ama.
0: Che tante volte non si vede forse.
1: Che tante volte non si vede, ed è fantastico. E prima con la federazione, che ho trovato questa squadra molto entusiasta e molto unita, che è la cosa come più bella, lavorare con qualcuno che ha la tua stessa visione del mondo, che poi mi ha candidato anche per la giunta nazionale, che è stato un passaggio ancora più bello, perché poter andare vicino al nuovo presidente Luciano Buonfiglio e affacciarmi a un mondo che veramente prima non vedevo ti fa scoprire tante cose. Non so se è stato uguale per te,
0: Andrea.
2: Sì, Valentina ha detto una cosa giustissima. L'atleta di solito ha un punto di vista, non voglio dire egoistico, ma almeno incentrato su di sé, sul risultato, e non riesce a vedere tutto l'insieme di persone e di strutture che sono intorno a lui, che permettono all'atleta di fare quello che fa. Invece entrare nella dimensione dirigenziale sicuramente ti permette di conoscere lo sport a tutto tondo.
0: Posso per dire, me... anche lo spettatore ha una visione molto incentrata sull'atleta, cioè è molto più facile guardare quel mondo lì.
2: È vero, e dopo se mi chiedi com'è stato il passaggio, dunque io quando facevo l'atleta c'era ancora la lira, quindi... Adesso non me lo ricordo esattamente, cioè abbiamo, anche se portati benissimo, però quest'anno sono 50, per cui quest'anno portati benissimo, me lo dico da solo.
0: Diciamo anche noi, guarda.
1: Confermiamo.
2: Scherzo, naturalmente. E per me c'è stato un passaggio intermedio che è stato quello dell'allenatore, del coach. Quindi ho smesso di fare l'atleta molto presto, anche per problemi fisici, mi sono dedicato ad allenare gli altri. Questo è stato un passaggio intermedio, quindi per me il passaggio è stato da allenatore a dirigente più che da atleta a dirigente. Comunque condivido assolutamente la visione di Valentina, è una cosa, è un percorso che si completa, diciamo così.
0: Avvicinati pure un po' al microfono. Sì? Ti ho visto in difficoltà, cioè tiratelo pure.
2: Ah, posso
0: vicino.
2: Avvicinarlo?
0: Sì, assolutamente.
2: Okay.
0: Vai, senza problemi. Allora, visto che tutte e due avete, tra l'altro mi è piaciuta un sacco la luce negli occhi che avevate nel parlare, forse voi non la percepivate da fuori, ma da qua si vede tantissimo. Avete ricoperto un ruolo, dicevi, da allenatore, un ruolo in federazione, quindi in un certo modo anche una figura educativa nei confronti degli altri. Parliamo un po' di sport e scuola. E Andrea, partirei da te. Quanto la scuola, secondo te, ha oppure non ha capito il vero valore dello sport?
2: Allora, questo è un tema delicato. Tieni presente che io nella mia vera vita faccio l'insegnante a scuola.
0: Poi diciamo. All'interno, quindi.
2: Vera vita, per modo di dire. E poi dopo da fuori faccio il dirigente sportivo. Quindi ho avuto la possibilità nella vita di vedere tutti e due gli aspetti. Allora, io penso che stiamo facendo dei grandi passi avanti, non sono qua, mi piace fare il lamentoso che dice sempre le cose che mancano, ma mi è capitato proprio recentemente di scrivere un articolo per il Panatron Club Cremona dove rilevavo che in effetti c'è una differenza nel nostro mondo rispetto al mondo anglosassone, questa differenza culturale, no? Dovuta a una serie di ragioni, per cui là lo sport è insito nei programmi educativi, è una parte fondamentale della formazione dello studente. Per il nostro paese culturalmente lo sport è sempre visto come un competitor rispetto alla formazione intellettuale, la formazione, l'istruzione, no? Quindi a un certo punto io avevo insegnanti al liceo, dicevano ai miei genitori: sì, bene a scuola, però adesso deve smettere di fare sport, perché noi sappiamo che fa sport e dovrebbe smettere, perché poi altrimenti questa cosa lo penalizzerà, no? Allora io dicevo sì, smetto, poi invece andavo avanti e non mi ha penalizzato più di tanto, ma perché è un approccio culturale che è tipo nostro. Ecco, questo sta cambiando sicuramente anche con i progetti di sport e salute, Attiva Kids, Attiva Kids Union, eccetera, che sono adesso nella scuola, però penso che ci siano ancora dei passi da fare, soprattutto dal punto di vista della mentalità.
0: Anche perché, visti personalmente, visto Valentina, visto Sveva, ma non solo, tanti degli sportivi più impegnati poi erano anche le persone che a scuola comunque mantenevano una certa media, comunque erano sempre sul pezzo, cioè questa capacità di organizzarsi e di lavorare su più fronti, secondo me è un valore aggiunto più che un limite.
2: Sì, certo, naturalmente stiamo parlando, ecco, poi bisogna chiarire, stiamo parlando di un percorso formativo, di sport, di atletismo, che può aiutare la formazione dell'identità, della personalità durante gli anni dello studio, quindi magari penso naturalmente alla scuola primaria, alla scuola secondaria, eccetera. Poi se andiamo invece a parlare di professionismo sportivo, allora è chiaro che poi è più naturale prendere una scelta, questo bisogna chiarire, se uno deve fare giustamente una carriera olimpica o internazionale di altissimo livello da professionista, poi chiaramente allora sì che ci potrebbe essere un conflitto naturalmente tra un percorso universitario o post-universitario, questo è naturale, non stiamo negando questo, però adesso mi si riferivo soprattutto agli anni della scuola dell'obbligo e poi comunque della scuola superiore, dove penso che invece le due realtà sportiva e di studio possano convivere benissimo, anzi aiutarsi a vicenda.
0: Tu, Vale, l'hai vissuto in prima persona?
1: Io l'ho vissuto in prima persona. Allora, ho partecipato anche recentemente a un seminario in Emilia Romagna con la scuola dello sport, proprio su questo tema dell'adolescenza, studio e sport. L'adolescenza che non è un periodo vero di età, ok? Ognuno c'ha il proprio, diciamo. È la fase in cui ognuno di noi trova la sua identità e il fatto di poterla trovare anche nello sport, cioè che lo sport aiuti a costruire la propria identità, sicuramente è un fattore che bisognerebbe prendere in considerazione e io credo che lo stiamo prendendo in considerazione. Io vedo che piano piano sta entrando nel meccanismo italiano questa dinamica, perché sempre più licei accettano che i ragazzi vadano a fare le gare, professori vengono incontro ai ragazzi, poi non si può fare di tutta l'erba un fascio, nel senso che bisogna andare a prendere ogni realtà e vedere ogni realtà, perché certo, ognuno ha le sue difficoltà. Ovviamente, culturalmente, l'Italia non ha i college, ma questo non ci sta impedendo invece di aprire la strada alla dual career, che col decreto, con la legge che è uscita, anzi fa sì che il ministro dell'istruzione e comunque più allargato tutto il governo sta venendo incontro al dual career, il CONI tramite anche la figura di Diana Bianchedi sta portando avanti queste tematiche, quindi il fatto che sia stato preso in considerazione questo tema dello studio e dello sport anche dalle più alte cariche sportive e governative, vuol dire che è qualcosa che sta entrando nel nostro tessuto, e questa è la cosa fondamentale.
0: Questo poi, ci fa molto piacere.
1: Le dinamiche ovviamente puntuali, come sappiamo, ognuno deve vedere le proprie. Io, parlando per me personalmente, devo dire che come tutte le cose ho avuto una grande fortuna, perché ogni tanto ci vuole anche quel fattore lì, e quindi io nella mia vita ho sempre avuto o professori che mi hanno capito o che mi hanno ostacolato, ma con cui va bene. Cioè, io a volte dico agli studenti: io spero che troviate professori da odiare, perché gli dimostrerete che voi siete più tosti di loro. Ed è quando ti danno un obiettivo da superare che tu tiri fuori il meglio di te. E quindi va bene anche quello, va bene anche la sfida, perché se trovi qualcuno che ti sta a testa, tu sei incentivato e motivato
0: a fare il meglio,
1: a dimostrare che lo sport non sarà mai un problema se tu lo vuoi veramente.
0: E stando sul tema più che formativo, scolastico, sul tema educativo, lo accennavamo prima, tu hai deciso di scriverci un libro, no? Com'è nata?
1: Io ho sempre avuto questa passione per scrivere, e banalmente all'inizio scrivevo di canottaggio, perché era quello che facevo
0: tutti i giorni. Il mondo che conoscevi.
1: Però poi, per varie complicazioni, perché ho scritto proprio anche mentre ero a Tokyo, scrivevo, quindi avevo tutti i miei appunti lì, l'ho messo un attimo in stand-by, la pubblicazione di quel libro, che è sempre lì che aspetta, però ancora non ho avuto... E ho deciso di scrivere qualcosa di più forse semplice, che è la storia di Il bambino e il maestro, che è la storia di questo bambino che vuole crescere, ed è tutto un libro incentrato sull'impasto di crescere, non è l'età. Il bambino vuole diventare grande. Cosa vuol dire essere grandi? Vuol dire crescere d'età o crescere?
0: Crescere. Con tutte le sfumature che questa parola ha.
1: E quindi io ho messo dentro tutto quello che poi la vita, ma soprattutto lo sport, perché alla fine è stato
0: c'è
1: il mio
0: tanto,
1: tessuto,
0: certo.
1: Mi ha insegnato. E l'umiltà di saper riconoscere che da soli la strada non la si può fare, o perlomeno la si può fare, però visto che ci sono persone che l'hanno fatta prima di noi, siamo furbi, chiediamo l'aiuto a chi l'ha già fatto.
0: Anche perché penso sia lì apposta, chi l'ha
1: penso
0: già fatto, abbia solo il piacere di farlo, di condividerlo. Andrea, torno da te perché la tua disciplina in particolare spesso viene associata al mondo educativo, no?
2: Sì, il judo nasce, per la verità, proprio come un metodo di educazione, più che come uno sport olimpico. Diventa olimpico soltanto alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Quindi il suo fondatore, il professor Kano, che era un pedagogista, ha pensato proprio come un metodo di educazione addirittura scolastica nelle scuole, poi l'ha diffuso, ma non solo per il Giappone dove nasce il judo, ma l'aveva pensato come una mentalità internazionale. E quindi questo è un pochino la mission, diciamo così, no, del judo, quello di soprattutto formare cittadini che imparano a cooperare, a rispettarsi vicendevolmente, eccetera. Poi è diventato solo successivamente uno sport, anche uno sport olimpico, e diciamo che adesso probabilmente questa parte ha preso il sopravvento anche dal punto di vista mediatico, dico anche fortunatamente, nel senso che poi abbiamo ottimi risultati come squadra di judo. La tua collega Alice Bellandi, collega di Fiamme Gialle, campionessa olimpica in carica di Brescia, e quindi è normale, è salutare che anche la parte sportiva, no, abbia, così faccio un po' la parte del leone dal punto di vista mediatico. Ecco, però mi fa piacere che tu abbia ricordato che in effetti la finalità del judo è un'altra, no? Diciamo che la gara è un incidente, no? Cioè la vittoria e la sconfitta, diceva il professor Kano, sono due facce della stessa medaglia, entrambe sono utili a crescere, non solo l'obiettivo finale, cioè la vincita è bellissima, è importante, però l'obiettivo finale è la formazione della persona, il percorso che tu fai, no? Il percorso che fai, che ha valore comunque indipendentemente dal risultato. Poi dopo, se c'è il risultato, non è che facciamo quell'ipocrisia che non è che non ci interessa, però il valore vero è nel percorso che tu fai, cioè come diceva un grande coach di atletica, la sfida vera, penso, non so se Valentina è d'accordo con me, è sempre con se stessi, cercare ogni giorno di essere meglio del me del giorno precedente, poi è un po' questa la sfida vera, no? Poi è chiaro, vincere davanti agli altri, quella è la conseguenza ed è anche un bellissimo momento, però siamo a dire non è che possono vincere tutti, no? La sconfitta è parte integrante, parte del inevitabile del gioco, no? Io dico sempre ai ragazzi, nel judo si combatte in due, anche se due sono allenatissimi, bravissimi e motivatissimi, uno deve, non esiste il pareggio nel judo, no? Quindi uno è sconfitto lo stesso, no? E quindi cosa facciamo? Ci buttiamo, non dobbiamo cercare solo in quello la finalità del nostro, anche perché altrimenti saremo un mondo di perdenti, perché a fronte di qualcuno che riesce ad arrivare a quello che è arrivato quinto è stupido, esatto. Perché siamo in un mondo dove solo addirittura no, chi arriva secondo quasi adesso è biasimato, no? Insomma, ieri Sinner era perso la semifinale, adesso sembra che sia un povero accidente, hai fatto la semifinale di un grande slam, no? Cioè, è chiaro, i migliori quattro del mondo, cioè bisogna un pochino recuperare una dimensione più così di sguardo allargato, secondo me,

0: metterci insieme per confrontarvi e per elaborare tre proposte che fareste al mondo della scuola per aiutarla in questo cammino di collaborazione e convivenza maggiore con lo sport. Pronti?
1: Via.
2: Quindi?
3: Allora, aderire a tutti i principi della dual career.

0: gare, quindi non fatemi l'interrogazione il giorno dopo, programmiamola in un range in cui io riesco a prepararmi, perché voglio prepararmi, ma se voi mi venite incontro,
1: Chiaro.
0: vengono
2: Sì, diciamo che questo esiste già, io lo dico come insegnante, esiste già questa proposta ministeriale che viene adottato un piano speciale per gli sportivi che in questo modo possono organizzarsi, eccetera. Quindi
1: Lo
2: questo c'è già, è riservato magari ecco, agli sportivi di eccellenza. Ecco, potrebbe forse essere
0: ampliarsi.
2: ampliato in base a quel discorso che facevamo prima, adesso è riservato all'eccellenza sportiva, deve essere nei primi, non ricordo 30, 20, non ricordo dal ranking nazionale della tua specialità per accedere a questa, diciamo, chiamiamola attenzione del
0: Se la
2: come se, ecco,
0: potessimo allargare,
2: potrebbe
0: esatto,
2: essere per
0: chiunque faccia
2: tutti, no?
0: sport,
2: Quello che dicevamo
0: esatto.
2: prima, un approccio sistemico, no?
1: Chi imparte alla primaria si sta sperimentando con l'insegnante di educazione motoria in quarta e in quinta nel corpo docenti, quindi non sono più progetti esterni, ma con 2 ore alla settimana, che non è male.
2: No, no, certo, ma infatti dicevo prima, non è che
1: Allarghiamo,
2: stiamo
1: certo.
2: andando nella direzione giusta, assolutamente, anzi.
1: Molto bene, direi che abbiamo lanciato le nostre 3 proposte, sicuramente ci seguiranno e
0: E
1: daranno.
2: Adesso ci
0: accoglieranno
2: chiamano al
0: la
2: Ministero, perché in un
1: notte.
2: minuto abbiamo fatto 3 proposte, cioè possiamo fare.
1: Beh,
2: È il
1: siamo
2: prossimo
1: già sulla buona
2: step,
1: strada.
2: quindi il
0: Secondo
2: prossimo.
0: step, esatto.
1: Siamo presidenti,
0: Quando
1: giunta del
0: volete, siamo
1: CONI. Va
0: qui.
2: bene, dai.
1: Al
2: Allora,
1: prossimo giro di elezione sappiamo dove mettere
2: candidati
1: la
2: alla prossima.
1: crocetta. C'è anche la stretta di mano che certifica. Allora, chiudiamo spostandoci nella nostra ultima rubrica. Andiamo a vedere i numeri del nostro quadrante. Allora, cito alcuni numeri. I dati Istat per il 2024 mostrano che nella fascia d'età 10-24 anni le ragazze abbandonano lo sport in misura maggiore rispetto ai ragazzi, 21% contro il 15%, e in media un anno prima, 14 contro i 15. Questi numeri ci dicono che l'abbandono è un fenomeno rilevante, non così marginale. Cosa influisce secondo voi su questo? Cioè, c'è la questione scuola che abbiamo citato, c'è altro, pressioni esterne, pressione dei genitori, aspettative troppo alte? Vale, partirei da te, visto che hai citato principalmente il mondo femminile.
0: Temo che sì, culturalmente stiamo dando meno importanza allo sport come leva di successo nella vita business. Quindi nel tuo curriculum magari pesa meno, e quindi adesso la tendenza è dire studia di più perché fai più carriera e guadagni di più, in altri termini. Quindi, siccome questa pressione anche da parte dei genitori potrebbe esserci, ovviamente non facciamo tutta l'erba un fascio.
1: Come sempre.
0: E
1: Però incide, secondo te,
0: secondo
1: questa.
0: me incide, bisognerebbe appunto far capire che invece avere lo sport nel curriculum è un motore
1: Non
0: in
1: di più.
0: più, non ostacola e anzi dà maggior lustro. Perché io non voglio dire, ecco la generazione che non ha voglia di faticare, perché, ma dai, neanche noi avevamo voglia di faticare, dai, non prendiamoci in giro, nessuno ha voglia di faticare. È bello, bisogna approcciarsi, però uno si deve innamorare, non è che puoi costringere la gente a
1: Chiaro.
0: innamorarsi, ecco.
1: Andrea?
2: Ma penso che tu hai toccato un tema delicato. Secondo me ci sono diversi fattori. Diciamo che molto è dovuto al fatto che quello che dicevamo prima, lo sport dai giovani è vissuto come momento sportivo di rincorsa della medaglia, quindi da questo punto di vista di prestazionale, e spesso non si riesce a vedere un dopo, una carriera nello sport, anche perché lavorare in modo professionale, professionistico nello sport in Italia oggi, al di fuori magari di un gruppo sportivo militare, non è semplicissimo. C'è stata la riforma dello sport, ma garantisco che non è semplicissimo fare il professionista dello sport e campare in Italia, non è la cosa più facile. Quindi cosa succede? A un certo punto, quando non c'è il risultato sportivo prestazionale, uno dice, beh, forse è meglio che abbandoni questa attività e mi sposto verso la carriera professionale. Dal punto di vista femminile, se mi si consente, io non ho soluzioni su questo, però il fattore è ancora aumentato, perché è un po' per il discorso culturale, no? E perché effettivamente una ragazza, una donna oggi vede ancora meno la sua carriera, una possibile carriera professionale nello sport. Basta contare il numero delle direttive.

0: Dirigenti, qua abbiamo Valentina, sono contento di condividere con lei questa puntata, ma quante sono le donne che, dirigenti o allenatrici che continuano la carriera sportiva al di là del momento
1: Lei è a capo di una
0: atletico?
1: federazione.
0: A capo di una federazione, bravissima, sono pochissime, pochissime. E quindi ancora di più una donna ad un certo punto dice: ma io che cosa vado a fare? Non riesce a vedere uno sport come una scelta di vita. Ecco, secondo me questo è il tema centrale. Non so se ho
1: No,
0: risposto.
1: no, direi che ci siamo. Vale, chiudiamo con te. Che messaggio invece vogliamo lasciare a sportivi e sportive giovani perché invece possano sperare di fare dello sport una carriera che sia nel senso stretto dell'atleta o che sia una passione che accompagna la propria carriera di altro tipo o che diventi una carriera di tipo dirigenziale o di...
2: Io quello che dico è sperimentate qualsiasi cosa, trovate quello che vi piace, perché io non ci credo che non ci sia almeno una cosa che vi piace e attaccatevi a quella con tutte le forze. Perché anche se improbabile, anche se difficilissima, se ci credete veramente, perlomeno vi divertirete. E può essere difficile, vero? Ma vogliamo perlomeno tentarci.
1: E poi che
2: E
1: soddisfazione.
2: che è una scommessa, perché noi, io e Federica abbiamo scommesso e non dipendeva tutto da noi perché avevamo delle avversarie. Quindi tu scommetti, investi tutta la tua vita su una scommessa. Poteva andare bene, poteva andare male, è andata bene. Ma in ogni caso, se mi guardo indietro, no rimpianti, anche non sono riuscita a qualificarmi per Parigi. 3 anni buttati, no, rifarei tutto da capo.
1: Quello è il tema, perché tu dici la scommessa l'ho vinta perché abbiamo vinto, ma se foste arrivate secondo o terze sarebbe stata una
2: Io
1: scommessa persa?
2: a
1: Non credo,
2: Parigi non ci
1: forse.
2: sono arrivata. E 3 anni, no, 3 anni in cui io ho creduto fermamente in quello che facevo. E quindi questo dico io, questo è il messaggio che voglio lanciare. Trovate una cosa che vi piace, aggrappatevi a quella.
1: Il fatto che tu ne parli così ci fa capire quanto sia vero quello che stai dicendo
0: Bravissima,
1: e che
0: bravissima,
1: tu ci
0: grazie.
1: creda davvero. Grazie davvero, grazie mille, è stata un'esperienza molto bella chiacchierare con voi, quindi grazie a Valentina Rodini e
2: Grazie.
1: Andrea Sozzi.
0: Grazie per l'invito, grazie.
1: È stato veramente un piacere e ci avete dato una bellissima lettura sullo sport che alla luce degli eventi che alla registrazione della puntata stanno per iniziare, che siamo a una settimana dall'inizio delle Olimpiadi invernali e che si saranno invece già conclusi quando ci ascolterete, però speriamo con tante medaglie. Ci avete dato una lettura molto bella e di prospettiva, non legata solo alla prestazione che ci interessa fino a un certo punto, ma che possa fare davvero bene a tutti. Quindi grazie. Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire, per poi sognare un altro modo per potersi rialzare, come la pioggia che cade senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta, non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddo.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, persone e confini. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ventimiglia è una città di frontiera, posta all'estremo ponente della Liguria, al confine tra Italia e Francia, ha una storia legata indissolubilmente ai flussi migratori. Potremmo dire che la geografia del territorio ha influenzato anche gli aspetti demografici. A inizio del secolo scorso il grande movimento è stato quello dal sud Italia e oggi gran parte degli abitanti ventimigliesi sono discendenti di famiglie originarie del meridione.
2: Ventimiglia è nata come città, è nata sulla migrazione del meridione. Io che sono di Ventimiglia, io mi posso dire che sono di Ventimiglia perché sono qui dal 55, ho subito anche io la discriminante da essere un migrante. Però Ventimiglia ultimamente, sotto l'aspetto dei migranti, ha fatto dei grandi passi. Hanno capito cosa vuol dire le difficoltà del migrante.
1: Filippo Lombardo si considera ormai ventimigliese doc, benché la sua famiglia provenisse dalla Calabria. Molti dei residenti in città hanno origini del sud, una condizione che ha reso alcuni più consapevoli delle necessità quando in paese è scoppiata l'emergenza per l'elevato flusso di persone provenienti dall'Africa e dall'Asia.
3: I migranti, fin quando arrivavano e partivano, cioè fino a quando la Francia nel giugno 2015 non chiuse le frontiere, era un problema molto relativo, perché alla fine potevano al massimo rimanere a dormire nella notte, non davano peso, nessuno gli dava peso. La gente, cominciando a vedere che i migranti rimanevano, non riuscivano a passare o venivano rimandati indietro, si è cominciato ad agitare, a dispiacere, perché vedevano dei rischi di sicurezza, di difficoltà di non essere più liberi di muoversi come volevano.
1: Giampaolo De Lucia conosce bene queste storie, svolge attività come poliziotto di frontiera e vive proprio accanto alla struttura che Caritas, con la collaborazione di altri enti, Diaconia Valdese e Save the Children, ha approntato per dare una prima risposta ai bisogni di centinaia di immigrati sbarcati a Ventimiglia con l'intenzione di varcare il confine.
4: Di fatto non solo verso la Francia, ma verso tutti i paesi europei, perché c'è chi vuole andare in Gran Bretagna, in Olanda, in Germania, quindi le mete sono tante. E quindi alle persone in questo momento noi forniamo la prima assistenza più di base, con colazione e pranzo la mattina, la possibilità di cambiare i vestiti, la possibilità di fare una visita medica grazie ai medici volontari e anche l'attività di supporto legale a seconda delle situazioni.
1: Maurizio Marmo è presidente dell'associazione Caritas in Temelia, nata nel 1991 per dare una risposta alle povertà. Oggi Ventimiglia continua ad essere una città di passaggio, con numeri leggermente più contenuti rispetto al passato. Questo continuo flusso migratorio ha aperto i cuori e anche le case dei ventimigliesi che con coraggio e determinazione hanno accolto migranti.
5: Noi abbiamo sempre fatto volontariato, io e mio marito, quindi quando nel 2020, in agosto, è stato chiuso il Campo Roia, che era una struttura dove venivano accolti le centinaia di migranti che arrivavano a Ventimiglia, ed è stato chiuso, noi ci siamo trovati a vedere persone, famiglie, donne, bambini piccoli, buttati per strada. E quindi ci siamo un po' chiesti che cosa potevamo fare noi, no? Ci sembrava di non poter fare niente, quando finalmente ci è venuta l'idea che in realtà, avendo una casa grande, avendo delle stanze a disposizione, noi avremmo potuto semplicemente ospitare qualcuno.
1: Loredana Crivellari è un'ex infermiera. Insieme al marito Filippo si racconta abbiano ospitato circa 700 migranti nel periodo di massima necessità. Paola Mazzucchi invece, insieme al marito Giampaolo De Lucia, sono genitori di 4 figli. Nella loro casa hanno accolto Fadil, un minore non accompagnato proveniente dal Camerun, divenuto di fatto il 5° figlio della coppia.
6: Noi abbiamo 4 figli, 2 maschi e 2 femmine tra i 30 e i 21 anni. E come ritorno ci ha dato sicuramente quello di aprirci ad una nuova cultura, confrontarci con che cosa vuol dire integrare culturalmente una persona. abbiamo potuto veramente capire da dove partono tante ingiustizie. Io, se posso proprio sintetizzare, quello che ci ha restituito di più è una domanda: perché i miei figli possono scegliere di andare a studiare ovunque, liberamente, e lui no? Soltanto perché è nato dall'altra parte del mondo. Chi l'ha decisa questa cosa?
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Si riunisce alle 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio dell'esecutivo. Da giorni il decreto dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Intanto questa mattina la Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti Notav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Le forze armate dello Stato ebraico hanno effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin. Intanto da giorni proseguono le aggressioni tra coloni e palestinesi. Domani il premier israeliano Netanyahu sarà a Washington da Trump. Si torna a negoziare un'equa soluzione politica. Il nuovo appello del Papa per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus a Castel Gandolfo.
2: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente, all'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco con il coltello a Parigi. Due sono in condizioni gravi, riferiscono fonti.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche per questa puntata al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non Lorella, di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono, faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali, in effetti, di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di

0: perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento chiaramente di partenza alla Rerum Novarum. Siamo in parte dal numero 148, questo discorso che cominciamo oggi praticamente, dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito, però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali, cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi lavorando continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale. E impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità. Un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona. E aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo appunto dell'automazione, della transizione digitale?
1: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 155, 156, lo dico Lorella perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa? E naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
0: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro, e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro, per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica allora libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività. Si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, propria del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo che occupa un posto davvero importante.
1: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
0: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi, così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte. Parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa. Lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
1: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, e questo il Papa ovviamente non lo fa: l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
0: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi, e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca, e non solo i più giovani, anzi. A me capita di vedere molte, molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti, perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati, tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini, in condizioni pericolose. E poi, ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo, le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no? Storica, riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono. Perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo, appunto, ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere. Anche in passato, per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità, si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto, parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano, quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
1: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
0: Sì, velocemente, con una mossa intelligente il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme, verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù, ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, la dico a modo mio, quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare e individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo.
1: Certo.
0: E a ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione: che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
1: Bene, Federico Piana vi dà appuntamento ovviamente a domenica prossima. Vi ricordo ancora la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: l'autorità nazionale palestinese chiede lo stop alle violenze in Cisgiordania, domani Netanyahu da Trump alla Casa Bianca, incendi in Francia e Spagna, oltre 325.000 sfollati, la nostra testimonianza da Getafe, il cantico delle creature ispirerà l'incontro di preghiera di mercoledì prossimo al Borgo Laudato Si, guidato da Papa Leone XIV. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviaro. Un'azione urgente per fermare le violenze in Cisgiordania, alla richiesta del presidente dell'ANP Mahmoud Abbas ai leader della comunità internazionale. La condanna agli attacchi perpetrati dai coloni israeliani nella West Bank arriva anche dagli Emirati Arabi, che invitano Netanyahu a farsi carico della situazione. Silvia Giovanrosa.
3: Muri imbrattati con scritte che chiedono vendetta, due moschee incendiate, aggressioni a decine di arresti. Questo è il bilancio fornito dall'ANP delle azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Le violenze si sono inasprite lo scorso venerdì, quando in uno scontro a fuoco tra coloni israeliani e residenti palestinesi nei pressi di Nablus, un villaggio a circa 60 km da Gerusalemme, sono rimaste uccise 6 persone, 4 palestinesi e 2 israeliani. In una lettera inviata a diversi paesi arabi ed europei, alla Lega Araba, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Mahmoud Abbas, presidente della ANP, ha denunciato quella che definisce una pericolosa escalation, sostenendo che le violenze dei coloni e militari israeliani non sono più episodi isolati, ma una politica sistematica volta ad ampliare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video, registrato prima di partire alla volta di Washington, di essere pronto ad agire in modo ancora più vasto contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Gli Emirati Arabi hanno condannato gli attacchi dei coloni israeliani a villaggi palestinesi della West Bank, definendo atti provocatori ed estremisti contro i musulmani. Il ministro degli esteri emiratino ha chiesto al governo di Israele di assumersi la responsabilità dell'accaduto e condannare tali pratiche e punire i responsabili.
2: Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz, che rimane chiuso. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump, che domani riceverà Netanyahu alla Casa Bianca, nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha detto al Wall Street Journal. Missili russi sono tornati a colpire Kiev, mentre altri attacchi in altre parti del paese hanno ucciso almeno 2 persone. Un drone ucraino ha causato 4 vittime nel Donbass. Intanto Zelensky ha detto che la Russia intende fare arrivare 30.000 soldati dalla Corea del Nord. A Berlino, ucciso l'attentatore sospetto islamista radicalizzato che sabato sera si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone, causando la morte di una donna e ferendo 29 persone durante il Pride di Berlino. Nessuna delle vittime al momento in pericolo di vita. Ferma la condanna da parte del Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania, che ha definito l'episodio un ingiustificabile atto di violenza. Edoardo Valentino.
4: La caccia all'uomo si è conclusa nell'arco di 24 ore nel quartiere di Spandau, dove un'operazione di polizia ha portato alla morte del sospettato. Un intervento, definito dal sindaco di Berlino, un grande successo per le autorità investigative. Il 21enne di origini libanesi si sarebbe scagliato contro gli agenti armato di coltello, provocando così la reazione a fuoco da parte delle forze dell'ordine. Le autorità tedesche sono ora sotto accusa, poiché l'attentatore, già noto per radicalizzazione islamica e precedenti penali, si trovava in libertà nonostante una recente condanna. Il ministro dell'interno tedesco ha dichiarato di trovare incomprensibile come di fronte a un livello di pericolosità di questo tipo si possa arrivare ad una pena sospesa. Forte la condanna da parte del Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania. Le ideologie estremiste cercano di dividere la nostra società e di incitare le persone le une contro le altre, si legge in una nota. Qualora i sospetti degli inquirenti sulla matrice islamista venissero confermati, si tratterebbe dell'ennesimo caso in cui si strumentalizzano riferimenti religiosi per giustificare odio e violenza. Un appello di solidarietà arriva anche dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, il quale ha affermato: coloro che cercano di diffondere odio e divisione non vinceranno mai.
2: Un'altra giornata di intenso lavoro e lotta contro i vasti incendi che stanno interessando Francia e Spagna. Sebbene la situazione meteorologica sia in via di miglioramento, si prevede una nuova prossima ondata di calore. Oltre 325.000 sono le persone sfollate in entrambi i paesi. Sulla situazione, la testimonianza di Alvaro Juana, portavoce della diocesi di Getafe, vicino Madrid.
5: Questo weekend è andato abbastanza bene, ma ancora il fuoco non è controllato. Sono 12 comuni che sono vuoti, la gente non può restare a casa. Oggi dicono che la situazione è anche un po' migliorata, non sanno ancora come fare, perché hanno detto che sono gli incendi più gravi della Spagna, della storia. Sono diversi fuochi, sono diventati quasi uno solo.
3: La chiesa si è messa in campo per aiutare.
5: Sono 3.000 persone accolte nei centri di accoglienza, no? Che non possono andare a nessun posto, nessuna parte, no? Ma in questi centri sportivi, 12 centri sportivi, hanno l'aiuto della popolazione, anche di Caritas, anche con i preti della diocesi. Ieri domenica hanno celebrato messa, perché loro, la gente ha chiesto anche, chiedono di pregare per loro, anche di pregare per il fine di questo inferno.
2: Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi della torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 2 persone sarebbero morte e 5 ferite. Via libera della Commissione Europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime di aiuti, spiega l'esecutivo dell'Unione Europea, assumerà la forma di un credito d'imposta che potrà essere utilizzato per compensare le imposte che la società è tenuta a versare allo Stato. E c'è un'ultima ora da Parigi, un attacco non ancora identificato, 3 le vittime per quello che è un assalto con un coltello. Cambiamo pagina. Il Papa guiderà l'incontro di preghiera e fraternità che si terrà mercoledì 29 luglio a Borgo Laudato Si, ispirato al messaggio universale del Cantico delle Creature, il servizio di Andrea De Angelis.
4: Cantico di pace, questo è il nome dell'incontro promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. A guidare questo momento di comunione e preghiera sarà Papa Leone, che eleverà con i partecipanti una preghiera per invocare il dono della pace nel mondo. L'iniziativa intende rendere omaggio all'eredità spirituale del Santo di Assisi, che proprio nel Cantico delle Creature ha consegnato al mondo una visione di fraternità universale, riconciliazione e lode al Creatore. A 800 anni dalla sua morte, quel messaggio continua a parlare con straordinaria attualità. Protagonista sarà dunque la musica, con la preghiera accompagnata dalla voce del maestro Andrea Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia.
2: Chiudiamo il nostro radiogiornale con la pagina della cultura e andiamo al cinema. Un'opera di fantascienza che, prima ancora che di extraterrestri, parla di empatia e ricerca della verità. È Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Come vedere questa pellicola alla luce anche dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV? Ce lo dice Lorenzo De Cesaris.
6: Più che sugli alieni, Disclosure Day riflette sulla responsabilità morale di chi conosce la verità e sul rapporto tra potere, paura e informazione. Nascondere o rivelare l'esistenza degli alieni. Una rivelazione destinata a ridisegnare il posto dell'umanità nell'universo. Nel finale, una sola parola: listen. Ascoltate, un messaggio che richiama l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dove il pontefice definisce la verità un bene comune e invita a promuovere un'ecologia della comunicazione fondata sul dialogo, sul pensiero critico e sulla fraternità. La vera salvezza non nasce dalla cultura della potenza appartenente al paradigma tecnocratico, ma dalla capacità di ascoltare l'altro e di trasformare l'incontro in occasione di pace e di costruzione della civiltà dell'amore.
2: tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Ben ritrovati da Max Occhiato in questo weekend, in questa giornata, in questo primo pomeriggio del 28 settembre. Buon sabato a tutti, ovviamente, su In Blu 2000. Siete benvenuti anche attraverso i nostri contatti. Un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, dal canale 728 del Digitale Terrestre, anche dal nostro sito, ma soprattutto dalla nuova app Play 2000. In ogni luogo ci seguite, ci ascoltate, ci scrivete anche attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Perché queste sono le classifiche del weekend. Primo appuntamento di stagione con il riepilogo totale di quello che abbiamo vissuto, raccontato e soprattutto ascoltato durante l'arco di questa settimana. Quindi, a cominciare da lunedì scorso, faremo questa carrellata ovviamente di un'ora con tutte le prime posizioni, anche le novità musicali della settimana, ma non solo, perché ovviamente le classifiche vanno anche a sondare, a vedere quali sono i movimenti di classifica del box office dell'ultima settimana.

0: La musica.
1: E iniziamo proprio con la musica, il nostro viaggio di questo fine settimana con le classifiche del weekend. Cosa vi ho raccontato lunedì scorso? La Chart Italia, vediamo quali sono stati i singoli più ascoltati negli ultimi 7 giorni. Ovviamente tutto cambierà dalla prossima settimana, ma un bel riepilogo lo facciamo volentieri. Al numero 10 era stabile il singolo dei Comacose, Mala Vita. Al numero 9 abbiamo trovato stabile Bunker 44 con Estate 80. I ritmi di Mezzorotto insieme a Big Mama dall'estate 2024 resistono in 8ª posizione, ma in discesa Alessandra Amoroso, appunto Big Mama. Numero 7 manteneva la sua posizione

stabile, e lo dico, con Black Nirvana. Tra i singoli italiani più ascoltati nel nostro paese, al numero 6 in salita per Due come noi di Olly e Angelina Mango. Bella collaborazione questa. Ritmo e bocca mitraglia per Mahmood con Ratatà, lo abbiamo incontrato al numero 5 in discesa. Numero 4 in discesa, Tony F e Gaia con Sesso e Samba, uno dei tormentoni della scorsa estate. Ed entriamo in top 3 per quanto riguarda la chart Italia di lunedì. Al numero 3 in discesa c'era Anna con 30 gradi, fa caldo, insomma, non so in questo weekend dalle vostre parti, comunque l'estate è stata per un po' torrida. Al numero 2 in salita il nuovo singolo di Tananai con Ragni, e svettavano e svettano tutt'oggi, forse, non si sa, ci aggiorneremo per questa classifica lunedì prossimo, i Pinguini Tattici Nucleari al numero 1 della chart Italia, Romantico ma muori.

Proprio un momento d'oro per i pinguini tattici nucleari, sono ritornati alla grande con la loro Romantico Mamuori. L'abbiamo incontrata questa canzone alla numero uno della settimana della Chart Italia, qui alle classifiche del weekend, riepilogo di questa settimana insieme, ma c'era anche una bella classifica che vi ho raccontato lunedì scorso, quella dedicata alla chart italiana con canzoni anche internazionali, cioè praticamente i singoli più venduti, più ascoltati, più suonati nel 1978-1979. Quindi andiamo con ordine al numero 10, trovavamo nel nostro paese un grande successo che è tutt'oggi quello di Adriano Celentano con Ti Avrò. Al numero 9 Liu, Gli Alunni del Sole, chi se la ricorda? Ecco, ditemelo. Al numero 8 Grease, Frankie Valli, colonna sonora storica. Numero 7, tra le canzoni più ascoltate nel 1978 in Italia c'era anche Triangolo di Renato Zero. Andiamo alla numero 6 con Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Al numero 5 The Bee Gees, altra colonna sonora entrata nel mito, questa era Stayin' Alive. Mentre al numero 4 You Are The One That I Want, il bel duetto di Olivia Newton-John insieme a John Travolta, sempre con quel ciuffo all'epoca di Grease, tutto bello laccato, che non si muoveva neanche di una virgola, neanche con un tornado, neanche con il vento fortissimo. E andiamo subito nella zona podio. Wuthering Heights, la canzone di Kate Bush, figurava al numero 3 tra le più ascoltate. Nella zona podio anche Tu di Umberto Tozzi, grandissimo. E la numero 1 del 1978-1979, la più ascoltata e venduta, la canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: la musica.
1: Queste sono le classifiche del weekend. Io sono Max Occhiato a tenervi compagnia fino ovviamente alle 15, quando partiranno le parole del weekend. Ma intanto pensiamo a quello che è accaduto durante questa settimana, e la musica, come avete sentito, la fa da padrona, anche la fatta da padrona nella giornata di martedì scorso, quando abbiamo preso in rassegna, in esame, la classifica di Billboard aggiornata. Quindi andiamo un po' in USA a vedere quali sono i gusti musicali degli americani. Al numero 10 Kendrick Lamar con Not Like Us. Numero 9 in discesa Sabrina Carpenter, che abbiamo trovato in tante posizioni di questa classifica. La canzone in questione al numero 9 è Please Please Please. Al numero 8 Taste, To Guarda, di nuovo Sabrina Carpenter, in questo caso in discesa. Al numero 7 Lose Control, la bella canzone di Teddy Swims. Al numero 6 abbiamo incontrato Billie Eilish con Birds of a Feather. E al numero 5 in discesa Lady Gaga e Bruno Mars con Die With a Smile. Andiamo alla 4, dove c'è un vero nuovo fenomeno musicale internazionale, tale Shepherd Loan, una giovanissima cantante che ne ha fatta tanta di gavetta, un po' come Sabrina Carpenter, prima di esplodere letteralmente con questa canzone che è Good Luck Baby, che troviamo in salita al numero 4. Andiamo in zona podio per la classifica di Billboard. Numero 3 Espresso, stabile Sabrina Carpenter. Al numero 2 Post Malone con I Had Some Help, la troviamo in posizione stabile. E un nuovo fenomeno musicale tutto americano è quello di Shabuzi, che occupa la posizione numero 1 questa settimana con 23 settimane di permanenza totali per A Bar Song. Il sottotitolo è Tipsy. Noi andiamo ad ascoltare la numero 5, il duetto strepitoso di Lady Gaga e Bruno Mars. Questa è Die With a Smile.

Magnetica, bellissima ballata romantica, questa di Bruno Mars e Lady Gaga insieme con Die With A Smile, che abbiamo trovato nella classifica di Billboard degli ultimi 7 giorni tra i singoli più suonati negli Stati Uniti d'America. Una classifica che si aggiorna continuamente con i gusti appunto degli Stati Uniti d'America, degli americani, che poi portano anche da noi queste sonorità veramente strepitose. Era la posizione numero 5 di Billboard di questa settimana, ma c'è stata anche una bella occasione per riscoprire le classifiche dal passato, sempre per quanto riguarda appunto Billboard. L'anno che ho scelto questa settimana per voi è stato il 1980. In particolare ci siamo soffermati sulla classifica del 19 gennaio di quell'anno, dove troviamo le prime 5 posizioni, canzoni davvero storiche. Quindi andiamo con ordine: al numero 5 in discesa c'era Stevie Wonder con Send One Your Love, al numero 4 in salita Kenny Rogers con Coward of the County, al numero 3 zona podio per Rupert Holmes con Escape, canzone che all'epoca era in discesa, al numero 2 salivano Captain and Tennille, la loro canzone Do That To Me One More Time, mentre al numero 1 svettava il re della musica pop internazionale, Michael Jackson, questa è Rock With You.

0: libri.
1: E a questo punto del nostro pomeriggio voltiamo pagina. Buon sabato a tutti, buon weekend qui su In Blu 2000. Queste sono le classifiche del weekend per raccontarvi cosa è accaduto mercoledì scorso, quando insomma abbiamo esplorato insieme alla classifica e comparato classifica dei libri, da un lato quella del Mondadori Store, che è in continuo aggiornamento, infatti ci sono anche delle sorprese rispetto a quello che vi ho raccontato mercoledì scorso, però sarò più preciso la prossima settimana, e poi dall'altra parte anche la classifica di Amazon per vedere quali sono i libri più acquistati in rete dagli utenti. Allora andiamo con ordine. Mondadori Store, vi ho proposto la settimana scorsa questa classifica e quindi andrei subito dalla numero 5, dove abbiamo trovato Limitless Senza Morale, questo volume 1 di Karen V. Al numero 4 un libro molto intenso, quello di Milena Palminteri, edito da Bompiani, Come l'arancio amaro. Al numero 3 E volavamo sopra la paura, la storia di questa famiglia provata dal dolore, dalle ferite e anche dalla malattia, Noi e Cesare nella mano. Valentina Mastroianni ce lo racconta in questo intenso libro edito da De Agostini, che abbiamo incontrato al numero 3. Al numero 2 c'era Sisters con Fotografia autografata, parliamo della bio di Paola e Chiara, praticamente edito da Rizzoli, dove si racconta l'ascesa di questo duo musicale italiano, le conquiste passo passo della notorietà che si sono guadagnate sul campo, poi anche un periodo di stasi, di crisi anche tra le due sorelle, poi diciamo la riesplosione del fenomeno Paola e Chiara già dallo scorso anno, qualche anno fa, proprio con un festival di Sanremo condotto da Amadeus. E quindi le ritroviamo con Sisters, questa storia che racconta appunto la vita anche professionale di Paola e Chiara. Numero uno della settimana, il libro più acquistato è quello di Felicia Kingsley, che è pubblicato da Newton Compton Editori. Parliamo di una conquista fuori menù. Spendo due parole per ricordarvi che la descrizione di questa storia di tre agenti speciali dell'FBI che si imbattono in indagine in un'indagine risolta poi sotto copertura. È anche un cuoco provetto da un'altra parte, l'ideale per infiltrarsi quindi nella brigata di questo ristorante italiano che appartiene alla famiglia Villa. Questa è un po' diciamo l'inizio di quello che sarà un racconto tra schermaglie affilate, sfide a colpi di fuori menù, provocazioni anche al peperoncino, insomma un racconto dolce, amaro, ma sicuramente molto divertente, che ha conquistato tutti nella lettura di Una conquista fuori menù di Felicia Kingsley. Andiamo a vedere subito invece quali sono i libri più acquistati su Amazon. Andiamo dalla numero 6, il Devoto Oli Junior, che è uno strumento indispensabile ovviamente per lo studio e le ricerche dei più piccoli, l'abbiamo incontrato al numero 6. Al numero 5 abbiamo trovato Allenare la vita, questo libro di Alberto Pellai, che ci racconta i 10 principi per ridiventare insomma una persona migliore, quindi genitori magari autorevoli in questo caso nelle intenzioni della lettura di questo volume. Andiamo avanti con la classifica di Amazon dei più acquistati, anche in questo caso incontriamo Valentina Mastroianni con Voleremo sopra la paura, Noi e Cesare mano nella mano. Poi abbiamo Leon, il ritorno, questo film, il film arriva tra poco, questo libro illustrato per bambini, davvero molto interessante. E poi abbiamo al numero 2 Il mio primo dizionario Miot, naturalmente anche qui si parla di giovanissimi che hanno a che fare con la cultura, quindi il nuovo Miot a disposizione, edito con copertina da Roberto Mari. E poi al numero 1 della settimana La storia della Bibbia, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, commentato e analizzato da Aldo Cazzullo nel Il Dio dei nostri padri. Questo è il romanzo più acquistato su Amazon.
0: Il cinema.
1: Nella giornata di giovedì abbiamo vissuto le atmosfere del cinema, della settima arte, con registi, protagonisti, attori, grandi ritorni dal passato anche con le nuove uscite, ma la classifica Cinetel del box office del nostro paese ci ha proposto veramente delle sorprese e soprattutto anche delle riconferme in qualche modo. Allora andiamola a riscoprire insieme. Al numero 10 abbiamo trovato Vermiglio, questo film che ricordo è stato candidato agli Oscar, almeno per partecipare alla possibile ipotetica shortlist del mese di dicembre, per entrare poi ufficialmente nella cinquina del miglior film internazionale. Al numero 9 La misura del dubbio, film francese, Le Fil. Al numero 8 c'è questo Speak No Evil, Non parlare con gli sconosciuti, che è un remake americano di un noto film danese. Al numero 7 ricomincia da Tac, che è praticamente il ritorno del milanese imbruttito. Al numero 6 abbiamo un film d'animazione che continua a ottenere buonissimi incassi anche negli ultimi giorni, ovvero Cattivissimo Me 4, 4, lo ribadisco, lo ripeto, non ho visto neanche un film di questo cattivissimo me, e i Minions mi piacciono parecchio, quindi cercherò di recuperarli. Al numero 5 Il tempo che ci vuole, al numero 4 abbiamo un altro film d'animazione, in questo caso Transformers One, dedicato ai più piccoli. Al numero 3 Never Let Go, A un passo dal male, qui siamo nella zona dei brividi per questa produzione americana. Al numero 2 Beetlejuice, lo spiritello che ritorna nella forma e anche nella cattiveria, quella buona, ironica, di Michael Keaton, diretto da Tim Burton. E al numero 1 un grande incasso stellare, il caso di dirlo, visto il titolo del film, Inter, due stelle sul cuore, il film che ha incassato di più e che ancora nelle sale, è stato posticipato ancora di una settimana per quanto riguarda il suo percorso nelle sale cinematografiche, visto il grande successo. Il film più visto di questa settimana è stato Inter, due stelle sul cuore. Vi auguro anche un buon weekend al cinema a questo punto.
0: La musica.
1: Ritornano le classifiche del weekend, ritorna la classifica più fresca che abbiamo incontrato nella giornata di ieri venerdì, e quindi quella ufficiale, perché il venerdì, sapete, escono i dati, quelli più aggiornati di Air One, con tutto l'airplay possibile e immaginabile. Andate a vedere anche su airone.com, nuovo sito già da qualche tempo a questa parte, che vi offre una panoramica veramente vasta di tutto quello che è il mondo della musica italiana e anche dei singoli di maggior successo. Quindi vediamo l'airplay radiofonico nazionale degli ultimi 7 giorni, come è cambiato, con i sali scendi di classifica dei brani più ascoltati in radio. Quindi al numero 10 troviamo i Coldplay con We Pray, con tantissimi altri artisti, tra cui Little Sims. Al numero 9 in discesa Good Luck Babe, la canzone di Chappell Roan. Al numero 8 salgono questa settimana, con tutti i musicisti al seguito, The Weeknd, Dancing in the Flames. Al numero 7 Holly, Angelina Mango, il bel duetto romantico di Per due come noi, in salita. Numero 6 stabile Billie Eilish con Birds of a Feather. Mentre al numero 5, l'abbiamo ascoltata anche in questo weekend, Die With a Smile, la canzone di Lady Gaga e Bruno Mars insieme, che però scivolano giù di qualche posizione. Al numero 4 abbiamo la riconferma di un grande talento, quello di Tananai, che scende di posizione con la sua nuova Ragni, e siamo nella zona del podio, medaglia di bronzo per Mark Hambor con Belong Together. Nell'airplay radiofonico nazionale di questa settimana al numero 2 si conferma un grande successo che tra poco ascolteremo, quindi vi lascio un po' in sospeso. In discesa, quindi non è più la regina di questa classifica, i re di classifica, ancora una volta voi direte ancora, ma sì, li abbiamo ascoltati con piacere anche oggi per quanto riguarda la chart Italia. Sono loro al primo posto, agguantano la prima posizione, Pinguini Tattici Nucleari, la loro canzone la più ascoltata in radio con Romantico Ma Muori. Ma noi vi facciamo ascoltare la numero 2, questo fenomeno latino, lei si chiama Karol G con Siantes Tu Hubiera Conocido.
2: Che lo che, tamo a rulai, empezó el verano, fuego.

Karol G, la bionda latina che fa girare la testa veramente a tutti, anche diciamo ad Andrea Bocelli, che ha duettato con lei con un grande singolo di successo, una rivisitazione di Vivo per lei, Boreglia. Karol G che ritroviamo anche nella classifica di Ruan questa settimana, l'abbiamo trovata proprio nella giornata di ieri venerdì, in qualche posizione sparsa. Adesso sarò più preciso, andiamo a vedere quali sono i video più visti degli ultimi 7 giorni nell'airplay televisivo di Ruan. Al numero 10 c'è The Weeknd con Dancing in the Flames, al numero 9 in discesa il video di Mahmood, Ratatà, al numero 8 scende anche Anna con la sua 30 gradi, al numero 7 Billie Eilish con Birds of a Feather, al numero 6 in salita per Due come noi di Holly e Angelina Mango, numero 5 scende Mark Hambor con Belong Together, al numero 4 eccola qui Karol G che la ritroviamo con la sua Si Antes e tutto quello che viene dopo, andiamo in zona podio, al numero 3 in salita il video dei Pinguini Tattici Nucleari, strano non sono al numero 1 con Romantico ma muori, mentre al numero 2 salgono Lady Gaga e Bruno Mars che abbiamo ritrovato e ritroviamo in questa classifica con Die With A Smile, sono praticamente onnipresenti, mentre al numero 1 sale, quindi il video più visto degli ultimi 7 giorni, Ragni di Tananai, questi sono appunto i dati di Air One.

Alle classifiche del weekend abbiamo parlato tanto di musica, anche di musica italiana, e viva la musica italiana! Aggiungo perché ci sono anche ultimi dati che accompagnano il movimento della classifica della FIMI, che come ogni settimana ha pubblicato i maggiori successi di vendita della musica di casa nostra. Pensate che Storie Brevi, il duetto di Tananai e Annalisa, che ci ha accompagnato davvero per tutta l'estate e ci accompagna tutt'oggi, è ufficialmente doppio disco di platino. Poi abbiamo Love You, ha scritto Annalisa al collega Tananai per festeggiare il successo del loro singolo. Tananai ha un motivo in più per brindare: grazie a questo nuovo platino conquistato da Storie Brevi, l'artista ha superato le 3 milioni di copie vendute nel corso della sua carriera. E tutto questo a poche settimane dall'uscita dell'album Calmo Cobra, di cui Annalisa è l'unico featuring, e del tour ovviamente nei Palasport. Tra le certificazioni FIMI di questa settimana c'è anche Gazzelle, che con il suo ultimo album Dentro del 2023 ritorna, ha conquistato il primo platino. Ultimo poi può festeggiare i successi di vendita ancora dell'album Colpa delle Favole e anche del singolo Vieni nel mio cuore. Altre notizie sulle certificazioni FIMI? Ma certo, tra i singoli premiati c'è 100 messaggi, sempre di Lazza, al quarto disco di platino, e Vabbè Ciao di Alfa, che continua a riscuotere successo e che adesso è disco d'oro. Intanto i grandi classici della musica italiana continuano a essere ascoltati e cantati, come dimostrano i successi di vendita in digitale, ad esempio della storica Caruso di Lucio Dalla, immortale davvero, doppio platino, e Bandiera Bianca di Franco Battiato, certificato disco d'oro.

Grazie a tutti voi che mi avete seguito fino a questo momento. Ricordiamo anche Play 2000 per riascoltare tutto quello che vi siete persi con il riepilogo magari delle classifiche del weekend o quelle settimanali. Vi ricordo questo appuntamento delle classifiche di Blue 2000. Ritorna la settimana prossima, lunedì, a partire dalle 14. Ricominceremo con la musica e con Chart Italia. Grazie per essere stati insieme a me. Sono Max Occhiato e tra poco ci ritroviamo con le parole del weekend.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone, il nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando della settima edizione di Ad Arte Festival, che si svolge a Proceno, in provincia di Viterbo, presso il Palazzo Ascanio Sforza, dal 31 luglio al 7 agosto. E ne parliamo con i due direttori artistici, Igor Mattei e Marina Biondi, che sono con noi al telefono. Buongiorno, benvenuti.
1: Salve. Buongiorno, buongiorno, salve.
0: Allora, l'edizione di quest'anno ha come tema, diciamo come motto, Eudaimonia, dove l'anima va in scena. Intanto è proprio una tradizione del vostro festival, quello di avere ogni volta in qualche modo una parola o uno slogan che servisse a dare un po' l'idea di quello che proponete appunto in quell'edizione del festival.
1: Sì, esattamente. Il nostro festival ha avuto sempre uno slogan per ciascuna delle singole edizioni, che più che un tema vincolante per gli artisti che vi hanno preso parte, è stato uno spunto di riflessione per artisti, spettatori e per gli stessi direttori artistici che a quel tema hanno voluto rifarsi. Invitando spesso anche intellettuali, non solo quindi artisti, ma anche intellettuali a parlare durante ciascuna edizione del tema scelto
2: ogni anno.
0: Mm-hmm. Perché quest'anno avete sentito appunto l'esigenza di parlare dell'anima in scena?
1: Allora, parlo io, poi lascerò ovviamente
0: a Marina.
1: Sì. Marina.

0: caratteristica di un pensiero sottostante, ovvero è che quest'anno noi giungiamo alla 7ª edizione e andando un po' a ritroso e con una sorta di principio di ricausazione, se vogliamo dire usare questo termine, ci siamo accorti che numerologicamente parlando 7 è un numero estremamente importante. Non a caso, insomma, 7 sono i giorni della creazione, 7 in altre filosofie di saggezza sono i chakra, insomma 7 sono le virtù come 7 sono i vizi. Ecco, il 7 è un numero estremamente importante in numerologia, nella stessa filosofia occidentale, insomma Pitagora parlava in maniera molto chiara del fatto che tutto è numero, e quindi insomma noi abbiamo a ritroso scoperto che questo 7 in qualche modo ci rappresenta questa nostra edizione, perché 7 è il numero del compimento, 3 è il cielo, 4 la terra, si uniscono insieme e tutto è compiuto. Ecco, questo per noi è fiorire, e fiorire ha a che vedere in qualche modo con l'eudaimonia, che è una fioritura della nostra essenza e della nostra unicità, ma eudaimonia è anche l'eudaimonia del festival, che finalmente al settimo anno, alla 7ª edizione, può dirsi faticosamente, direi io, consolidato e compiuto, e speriamo che dalla prossima edizione, ecco, questa
1: si fatichi un po' di meno.
0: Ecco.
2: Io sono certo che non sarà così, ma soltanto perché l'esperienza che ho appunto di colloqui con direttori artistici in genere mi parlano appunto di grandi fatiche.
1: Ne conosciamo anche tanti, per cui voglio aggiungere solo una piccola cosa proprio rispetto certo. A questo che ha detto Igor. Allora, diciamo che c'è un sottoslogan. Quest'anno noi di solito dopo la parola che ci rappresenta per ogni edizione abbiamo sempre aggiunto un verso, una citazione, una frase che poteva essere, che ne so, nel 2016 di Pasolini, come magari di qualcun altro. E quest'anno non è di nessun autore, è nostra. E c'è questo sottotitolo che è Quando l'anima va in scena, ok?
0: Dove l'anima va in scena,
1: cioè eudaimonia, dove l'anima va in scena. Ora, è un'aggiunta che secondo me è significante, perché noi quando diciamo ci chiudiamo in casa per mesi, perché questo succede quando ci dedichiamo alle selezioni, che sono veramente meravigliose ma faticosissime per l'immensità del lavoro che ci arriva e anche per la difficoltà di scegliere poi quelli che vanno in finale, che insomma sono veramente eccezionali, ecco, allora noi mettiamo l'anima in questo che facciamo, quindi poi la scelta finale purtroppo di soli 7 teatranti e 7 musicisti chiaramente è l'espressione proprio finale di quella che può essere l'espressione della nostra anima, quindi la rappresentazione di ognuno di loro è l'acme, la punta dell'iceberg proprio dove si proietta quella che noi mettiamo dentro quando facciamo queste selezioni, cioè la nostra anima di direttori artistici che poi si esprime attraverso i lavori scelti.
2: Vogliamo parlare un po' allora dei lavori che saranno presentati in queste giornate. Intanto aprite, dicevamo, il 31 con quale spettacolo?
1: Allora, guarda, una cosa sola importantissima, siccome sono in concorso gli spettacoli, quelli teatrali e non quelli musicali, ma quelli teatrali sono in concorso per giuria popolare, o meglio voto del pubblico, per chiamarlo proprio come va chiamato. Quindi o te li dico tutti o non te ne posso dire nessuno, perché sì. Hai capito, rischiamo di fare, quindi se vuoi in breve sono solo
2: certo. Sette... Sì, nominiamoli tutti, certo.
1: Grazie infinite. Allora, guarda, la prima sera, il 31 luglio, abbiamo uno spettacolo pazzesco, straordinario, che si intitola Su tutte le furie, Storia della figlia, sottotitolo, di e con Giuditta Cambieri. Poi la seconda sera, che non è sabato 1, questo segnaliamolo al nostro futuro pubblico, sabato 1 c'è un fermo per, diciamo, organizzazione del paese che ci

0: sono delle fiere, delle cose. Quindi andiamo direttamente da venerdì 31 a domenica 2 agosto e abbiamo Alfonsina Pancia Vuota, uno splendido testo con una compagnia sarda di e con Fabio Marceddu, regia di Antonello Murgia. Poi abbiamo lunedì 3 agosto un qualche cosa di veramente particolare, ma non per la bellezza, sono tutti stupendi secondo noi quelli che abbiamo scelto, ma perché è uno spettacolo di teatro danza, ok? Non è prosa ma è teatro danza, si intitola Frame e rappresenta praticamente in danza la situazione psichica di Penelope, di Alda Merini e di Frida Kahlo, ok? Quindi è un trio al femminile, un trittico, ecco, al femminile rappresentato attraverso la danza. Poi abbiamo martedì 4, altro bellissimo spettacolo intitolato Storia di Anna la Pazza, di e con Marco Valeri, che è uno spettacolo fatto proprio con lo stile di un contastorie, ok? Di un contastorie in questo caso abruzzese, con musica, tamburelli, armonica, eccetera, eccetera. Poi abbiamo invece mercoledì 5 agosto, gli spettacoli sono tutti alle ore 21, non l'ho precisato all'inizio, ma la prosa è tutta alle ore 21. Abbiamo quest'altro bellissimo spettacolo che si intitola Santa Smeralda, di e con Smeralda Capizzi, sempre cose un po' rivoluzionarie sono quelle che noi scegliamo. Poi abbiamo giovedì 6 agosto O Mistero Buffo, di Dario Fo e Franca Rame, che è una riduzione con il loro permesso perché poi è il centenario dalla nascita di Dario Fo, quindi abbiamo questa commedia che è in dialetto napoletano e anche bergamasco in alcuni momenti, con un vero straordinario performance che si chiama Nicola Mariconda. E poi abbiamo l'ultima sera, che è venerdì 7 agosto, e sempre alle ore 21 abbiamo la compagnia Favole Insostenibili, cioè il titolo è Favole Insostenibili, di e con Giorgio Cardinali, regia di Caterina Mannello e anche una straordinaria musicista che si chiama Antonia D'Amore. Ok, quindi questo è il programma teatrale. Poi ovviamente abbiamo la musica alle 22.30 dei Fior di Maestri, ci tengo a dirlo.
1: Tutte le sere, teatro in prima serata alle 21 e alle 22.30, concerto di musica varia, dalla folk alla
0: al jazz, bossa nova, chitarra spagnola, abbiamo due maestri pazzeschi che suonano, mi pare... Adesso non me lo ricordo, non dico date.
1: Comunque alle 22.30 sulla terrazza, perdonami, del palazzo. Quindi
2: del palazzo Ascanio Sforza. Mi
0: posso aggiungere solo una piccolissima cosa importante per il pubblico. Noi nella terrazza dove ci sarà la musica, alle ore 19 apriamo anche un piccolissimo stand bar con un bravo barman, nostro amico, che viene a darci una mano, e gli incassi naturalmente serviranno a dare un piccolo sostegno al festival, che è in grossa parte anche autoprodotto, anche se prendiamo un sostegno da Regione Lazio che ringraziamo con tutto il cuore, e quindi possono venire anche prima dello spettacolo, prendersi un drink, godersi
2: per intrattenersi,
0: il tramonto,
2: certo,
0: ecco, in questa certo straordinaria postazione meravigliosa di questo borgo stupendo che è Proceno. E colgo l'occasione anche per ringraziare Roberto Pinzi, il sindaco di Proceno, e tutta l'amministrazione locale, che adesso non nomino tutti perché ho paura di dimenticarmi qualcuno.
2: Bene.
1: È un piacere ricordare anche tra i nostri partner culturali l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che dalla prima edizione ci accompagna, e anche da quest'anno il FAI, che insomma darà una mano a rendere ancora maggiormente visibile la nostra manifestazione.
2: Bene, allora vi auguro naturalmente che sia un grande successo. Si parte il 31
0: grazie
2: luglio, lo ripetiamo, fino al 7 agosto a Proceno, al Palazzo Ascanio Sforza, ad Arte Festival, la settima edizione, e grazie a Igor Mattei e Marina Biondi, direttori artistici, di essere stati in nostra compagnia. Buon lavoro.
0: Grazie a te, carissimo, grazie a te, vi aspettiamo. Ciao.

0: Continuiamo a parlare di teatro e questa volta per un festival, il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, che è partito in realtà il 16 luglio ma va avanti ancora fino al prossimo 8 agosto. E ne parliamo con il direttore artistico e il fondatore di questo festival, che è con noi al telefono, Simon Domenico Migliorini. Benvenuto, è un piacere ritrovarti.
1: Grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, un'edizione questa molto importante, che insomma, ci sono anche degli anniversari importanti quest'anno, no?
1: Sì, quest'anno è l'anniversario, il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Fiumi. Enrico Fiumi è lo scopritore di questo teatro dove si svolge il festival, quindi abbiamo voluto dedicare l'intera programmazione di quest'anno alla figura di questo importante studioso, che tra l'altro fu tra i primi a lasciare scritto quasi come un testamento: riutilizziamo questo teatro con spettacoli, manifestazioni, eccetera eccetera. E io l'ho preso in parola, insomma, quindi mi sembrava giusto avergli dedicato questa rassegna di quest'anno. Abbiamo fatto un bel convegno con la soprintendenza, con il sindaco, il direttore del museo. È stata una serata anche molto commovente, con i figli, con tutta la famiglia, e quindi diciamo siamo partiti con il cuore largo. Poi la programmazione di quest'anno è molto ricca, saranno circa 23 appuntamenti tra classici spettacoli di danza, di musica, di sperimentazione, spettacoli internazionali. Tra qualche giorno, il 29, debutta un Waiting for Godot in inglese di una compagnia di Londra, una compagnia diretta da Justin Butcher, che è un drammaturgo e regista inglese molto importante. Poi avremo anche una collaborazione col Teatro di Roma, con la Veneziana, per la regia di Simonelli. Ieri abbiamo festeggiato i 200 anni di Collodi con uno straordinario Pinocchio per la regia e l'interpretazione di Riccardo Diana e Marcello Fiorini alla Fisarmonica. Tutta questa programmazione è anche punteggiata da appuntamenti librari. Nel pomeriggio al Chiostro della Pinacoteca, che è un altro scenario suggestivo della città di Volterra, ci sono degli appuntamenti di presentazione di libri. Ieri per l'appunto c'era La memoria del Giglio di Alessandra Libutti, che è un romanzo edito da Rizzoli, ambientato a Volterra per l'appunto nel 1800, un romanzo storico molto bello. La parte delle Leone ovviamente la faranno anche la cerimonia dei premi Ombra della Sera, che quest'anno è un altro anniversario, sì. Arriva a 20 anni dalla sua di ininterrotta attività, con circa 180 premiati in tutti questi anni. Quest'anno ci saranno nomi importantissimi, da Eugenio Barba, che compie quest'anno 90 anni, all'attrice internazionale Caroline Goodall, Cloris Borowska per la carriera, Elio Pecora, il poeta grandissimo che riceverà il premio Aulo Persi Flacco per la poesia e teatro, il regista Paolo Valerio per La coscienza di Zeno, suo bellissimo spettacolo, Luca Gaudiano, che si è distinto per Moulin Rouge, la drammaturga Letizia Russo. Poi ci saranno il critico teatrale Tommaso Chimenti e Roberto Veracini, che è un poeta volterrano ma che va oltre i confini della città, perché si è distinto nella poesia a livello nazionale e anche, devo dire, internazionale. Un'altra cosa importante, almeno alla quale io tengo molto, è Una notte di Casanova, che è la nostra produzione. Già l'anno scorso aveva vinto il Franco Cuomo International Awards, che è stato assegnato in Senato a dicembre scorso. Quest'anno non ho voluto fare una versione nuova, riscrivendola in parte,

0: estate, uh-huh, il festival.
1: Il 7 e l'8.
0: Prima di lui ci sarà anche Antonella Vallone, con io Ettore Petrolini, scritto da Giovanni Antonucci, che fra l'altro è anche il nostro presidente della giuria dei premi Ombra della Sera. Ci sarà uno spettacolo dedicato è uno spettacolo di danza alle donne iraniane che si chiama Azadi, ideato e rappresentato da Camilla Diana, che è una valente attrice, danzatrice che conoscerete tutti, e poi avremo anche Donne di guerra, cioè una rielaborazione delle Troiane di Euripide nella versione Marina Pizzi per la regia di Silvio Giordani. Ci sarà anche un altro ospite che sarà Rosario Galli, un drammaturgo che conoscerete benissimo, che ci verrà a parlare del suo ultimo romanzo, struggente romanzo, Vite sospese. Mi dimenticavo di dirvi che tra gli ospiti dell'Ombra della Sera, della cerimonia, ci saranno due giovani pianisti stranieri, Anila Aliu, che è una straordinaria giovane pianista di origini ungheresi, e Alexander Shepard. Lui è un pianista, anche lui giovanissimo, 35 anni, di origini inglesi, mentre sarà ospite d'onore Anna Teresa Rossini, che, alla quale faremo un omaggio alla carriera, certo. E anche all'affetto che lei ha sempre dedicato alla manifestazione. In più Eugenio Barba porterà la compagnia Ebasco, che ci regaleranno una danza antica che sarà l'omaggio di Barba alla nostra città.
1: Bene, allora ti ringrazio moltissimo, grazie al direttore artistico del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, Simon Domenico Migliorini. Buon lavoro, ci sono ancora tantissimi appuntamenti appunto fino all'8 di agosto, giornata finale di questa edizione del Festival, di questa 24esima edizione del Festival. Buon lavoro e a presto.
0: Grazie. Spero di vedervi a Volterra, che possiate passare una giornata con noi.
1: Beh, perché è un posto veramente splendido. Grazie di essere stato con noi.
0: Vi aspetto, arrivederci.

0: E adesso parliamo di cinema, perché a Soverato, in Calabria, si tiene, in questi giorni, è già cominciato sabato scorso, la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival. Ne parliamo con il direttore artistico Gianvito Casadonte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, ben trovato.
0: Allora, intanto vogliamo un po' raccontare questi ormai più di 20 anni, no, di questa tradizione, come è nato il Magna Grecia Film Festival e che cosa ha difeso in tutti questi anni.
1: Il Magna Grecia nasce dalla voglia di portare in Calabria i giovani autori, quei film che difficilmente arrivavano, erano distribuiti nel profondo sud. E adesso tutto questo non c'è più.

0: grazie a Dio, i film arrivano e noi siamo una sorta di distributore di questi film, perché migliaia di persone hanno la possibilità di vederli e di conoscere il giovane cinema italiano e internazionale. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro di ricerca e di dare luce a quel talento che ogni tanto, o spesso, anzi non ogni tanto, viene messo in un cassetto. Cioè, perché il regista dell'opera prima o seconda spesso viene fatto uscire nelle sale con un'uscita tecnica e poi, insomma, come ho detto prima, messo in un cassetto. Noi apriamo quel cassetto e gli ridiamo forza, luce, promozione, vitalità, insomma, ecco.
1: L'aspetto internazionale è sempre stato fondamentale per il Magna Grecia Film Festival. Avete avuto in questi 20 anni, stavo leggendo un po' un elenco dei nomi, sono veramente delle star straordinarie, da Susan Sarandon a Anastasia Kinski, veramente insomma una kermesse straordinaria.
0: Sì, ma noi non lavoriamo sui nomi, lavoriamo su un'idea che può essere la celebrazione di un film, l'anniversario di un film, la ricorrenza anche, e quindi con una consulente molto brava che lavora a Los Angeles, che è mia codirettrice, alcune volte con lei, altre volte con altri, ma soprattutto con lei, Silvia Bizio, si costruisce durante l'anno l'idea di celebrare un grande artista internazionale, uno o due grandi artisti internazionali. Ci sono stati anni che siamo stati invasi da premi Oscar, da Tim Robbins a Kevin Costner, da Richard Gere a John Landis. Insomma, diciamo che è stato fatto un buon lavoro. Noi abbiamo dato amore al cinema e abbiamo ricevuto dal cinema 3 volte tanto.
1: E quest'anno avete appunto anche dei nomi illustrissimi, no? Come ospiti per il Magna Grecia Festival. Vogliamo citarne alcuni e poi naturalmente anche proprio la star.
0: Abbiamo aperto con un giovane attore che è diventato giovanissimo e prestissimo una star mondiale, che è Jean Yaman, che è il nuovo Sandokan, e devo dire che mi ha veramente stupito la maturità, la compostezza di ricevere queste grandi attenzioni che ha avuto anche qui da noi. E poi proseguiremo, stiamo proseguendo. Ieri sera c'è stato un incontro meraviglioso con Valeria Golino, altra star italiana ma internazionale. Isabella Ferrari domani sera, che converserà, perché durante prima delle proiezioni ci sono queste conversazioni d'autore.
1: Sì.
0: E subito dopo Marco D'Amore, altro talento italiano che è anche uno straordinario regista. Il 28 sarà la volta di Lino Banfi per celebrare questo grandissimo artista con il documentario curato sulla sua vita da Marco Spagnoli. Il 29 proietteremo in anteprima mondiale il documentario di Gianni Canova, realizzato dall'Università Ulm, su Roberto Vecchioni. Il 30 sarà la volta di Irene Maiorino, è una bravissima attrice anche lei, e Giulia Michelini. Il 31, altra star internazionale italiana conosciuta nel mondo, Caterina Murino. E l'1 agosto chiuderemo con le premiazioni, un grandissimo, secondo me uno dei migliori attori della sua generazione, che è Kevin Spacey.
1: Quindi veramente un grandissimo nome ed anche un grandissimo ritorno, devo dire, no? per questo strepitoso attore. Quest'anno, tra l'altro, voi rendete anche omaggio nell'occasione del decennale della morte, ad un grande regista italiano, Ettore Scola.
0: Lo facciamo con un estratto di uno spettacolo teatrale curato dai suoi nipoti, Giacomo e Tommaso Lazzotti, una serata particolare, e abbiamo do questa notizia perché il sindaco ha accolto la mia proposta con grande entusiasmo. Dove si realizza il festival verrà dato nella via proprio che dà la possibilità di accedere al festival, sarà intitolata Ettore Scola, via Ettore Scola. Quindi per me è un motivo di grande, grande soddisfazione.
1: Lo credo, certo. C'è poi, sempre parlando appunto della parte cinematografica, no, del festival, c'è un concorso per film italiani e per film invece internazionali.
0: Internazionali e documentari. Ci sono tre giurie. La prima è presieduta da Renato De Maria con dei bravissimi attori all'interno come Aurora Giovinazzo, Matteo Giuggioli, che è un altro giovanissimo e bravissimo attore che è conosciuto per lo più per la serie sugli 883, Marco D'Amore e Gianni Canova, la prima giuria. La seconda giuria è presieduta da Caterina Murino con Ivan Carlei e Valeria Bilello. La terza giuria è una giuria curata da un giovane regista calabrese e di Soverato, e Francesco Frangipane, con dei ragazzi che giudicheranno i documentari. Perché questo? Soprattutto l'ultima giuria, per dare la possibilità ai tanti ragazzi di conoscere il linguaggio del documentario che, ahimè, in Italia ancora stenta a decollare.
1: Poi il Magna Grecia Film Festival si occupa anche di altri argomenti, no? Per cui c'è ancora Magna Grecia Sport, Magna Grecia Book, Magna Grecia Salute.
0: Ci sono, abbiamo pensato di creare un vero e proprio happening culturale che possa essere utile a coloro che vengono a trovarci durante le serate. Quindi ho chiamato grandi nelle loro professioni, professionisti come il grande Francesco Cognetti, oncologo di fama mondiale, il grandissimo calciatore che adesso è stato dirigente sportivo, politico, che Massimo Mauro, per curare lo sport. Abbiamo avuto il 25 l'apertura con Piero Ausilio. Ho chiamato Adelchi d'Ippolito, questo magistrato, per i dialoghi sulla giustizia, dove all'interno ci saranno il vice ministro Sisto a parlare di giustizia con Antonio Di Pietro e altri illustri ospiti, e il Magna Grecia Book curato da una giovane editor calabrese, Maria Francesca Gagliardi, per presentare dei libri che insomma ricordano grandi nomi del cinema.
1: Per quel che riguarda invece l'attenzione che il Magna Grecia Film Festival ha per il proprio territorio, c'è la rassegna Bella come il cinema.
0: Bravissimo, questo è un progetto che nasce con la Calabria Film Commission, che ha preso una sezione e la cura direttamente la Calabria Film Commission all'interno del festival, per promuovere quello che ha fatto fino adesso nel realizzare delle produzioni importanti in Calabria.
1: Bene, allora siete nel pieno dell'attività, quindi buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro.

e per la nostra parte musicale oggi vi ho portato un disco della mia collezione, un disco che amo molto, di Franco Battiato, il cui titolo è Fleur. In questo disco di fine secolo, mi piace definirlo così perché l'album è del 1999, Battiato ha raccolto alcuni piccoli capolavori di grandi autori italiani e francesi, a partire da La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André.

La musica è di Charles Aznavour, il testo di Sergio Bardotti, e la canzone è forse la più famosa, perlomeno di quelle tradotte in italiano di Aznavour, Ed io tra di voi.

0: chiudiamo con Amore che vieni, amore che dai, di Fabrizio De André.
1: Quei giorni perduti

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon
5: in semblance do
6: Santo. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Benvenuti all'ascolto alla radio, nel mondo alla radio, sono Alessandro Guarasci. Allora, nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania, condanna internazionale, ma nei fatti oggi è sempre più difficile, soprattutto per le ONG, dare sostegno alla popolazione. Poi parleremo di lavoro al femminile, con le differenze nel settore metalmeccanico, ma anche dell'apporto delle donne al settore delle imprenditorie. Allora, vi ricordo che questa puntata è realizzata anche grazie alla collaborazione di Alberto Giovannetti in regia.
9: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
8: Allora, noi siamo partiti in qualche modo dall'appello del Papa di ieri all'Angelus, questo perché in sostanza in Cisgiordania, in Terra Santa, la situazione continua a essere molto critica, perché l'esercito israeliano ha effettuato anche oggi nuove incursioni. Secondo alcune fonti, appunto, l'IDF ha condotto operazioni di demolizione nella città di Nilin, a ovest di Ramallah. Le truppe israeliane hanno effettuato anche un'incursione nella zona di Jabal Salman a Beita, nel sud di Nablus. Gli ultimi dati ci dicono che almeno 11 palazzi, abitazioni sono stati demoliti dagli israeliani nella sola giornata di oggi. Vi ricordiamo che la settimana scorsa l'esercito di Israele ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito a recenti attacchi. In questi attacchi, però, ricordiamo, sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Logicamente questi attacchi hanno come protagonisti soprattutto i coloni. È intervenuto anche il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, che ha rivolto un appello ai leader, lui ha detto, della comunità internazionale perché intervengano per fermare appunto l'escalation delle violenze da parte delle forze armate e dei coloni israeliani in Cisgiordania. Allora, per cercare di capire che cosa sta succedendo in quella zona, noi abbiamo in linea Elisa Brunelli della ONG ACS. Allora, Brunelli, voi dove vi trovate in Cisgiordania e soprattutto qual è la situazione?
10: Noi come ACS in questo momento stiamo lavorando in uno dei villaggi maggiormente colpiti da l'incursione di coloni e di militari israeliani, in particolare nel villaggio di Beit Furik. Nelle ultime ore, a seguito anche dell'invocazione del governo israeliano, del pugno di ferro, cito letteralmente, contro i palestinesi che hanno osato alzare la testa contro i coloni, nelle ultime ore più di 20 città e villaggi sono stati attaccate dalle forze israeliane. Gli attacchi si concentrano soprattutto nell'area settentrionale della Cisgiordania, sebbene anche le altre aree a sud sono comunque colpite dalla violenza dei coloni e dei militari. Le conseguenze si vedono da subito. Nablus di fatto è sigillata, i checkpoint, centinaia di checkpoint sono stati chiusi, con gravissime conseguenze sui movimenti. Nel caso appunto del villaggio in cui stiamo lavorando, Beit Furik, c'è un'unica strada, perché Beit Furik di fatto è un territorio, un villaggio che è stato circondato da insediamenti e colonie, e l'unica strada nella via d'accesso, diciamo, il resto della Palestina e del mondo, è stato posto un checkpoint che risulta chiuso in questo momento per la maggior parte del giorno.
8: Brunelli, una cosa, la situazione economica a questo punto della Cisgiordania sarà davvero pessima?
10: Al momento ci sono dei danni ovviamente diretti, diciamo anche le attività economiche delle singole imprese hanno subito l'ennesimo shock, se possiamo parlare per esempio dei ristoranti, ovviamente i ristoranti sono vuoti, ma anche le singole aziende hanno subito uno stop, sia anche per la limitazione degli spostamenti, i continui attacchi, i coloni si mettevano appunto lungo la strada e attaccavano qualsiasi macchina palestinese arrivasse lungo il percorso. E anche nelle ultime ore, in un villaggio vicino a Jenin, un ordine di demolizione di un grosso complesso sia di attività economiche ma anche residenziali ha ricevuto un ordine di demolizione e gli abitanti e anche i titolari delle imprese hanno avuto solo un'ora per portare via tutto quello che potevano prima della demolizione. Anche in questo caso la demolizione è uno dei delle azioni che vengono messe in atto da Israele come punizione collettiva per i palestinesi a seguito di un episodio.
8: Allora, Brunelli, lei parlava delle demolizioni. A noi risulta appunto che solo nella giornata di oggi siano stati demoliti 11 edifici. Allora, quale sistemazione però trovano le persone che poi appunto a cui poi viene demolita la casa?
10: Ci sono, varie da caso a caso, sicuramente si tratta di uno shock innanzitutto per tutti, e in alcuni casi possono fare affidamento sempre in misura temporanea sulle reti familiari, di amici, chi magari ha dei risparmi da parte riesce ad affittare qualcosa, solitamente nelle città che comunque hanno dei prezzi molto alti, hanno raggiunto dei prezzi molto alti, possiamo paragonarli tranquillamente agli affitti delle principali città italiane, e in alcuni casi invece si ritrovano soprattutto nei villaggi rurali, beduini, letteralmente per strada.
8: Ecco, una cosa, tutto questo poi avrà un'influenza sulla povertà, un aumento della povertà, un aumento della disoccupazione, così?
10: Beh, sicuramente la povertà è aumentata in modo esponenziale, per quanto le condizioni economiche, la grave crisi economica a cui i palestinesi sono sottoposti è direttamente causata da quella che è l'occupazione israeliana, il controllo totale delle risorse dei movimenti nei territori palestinesi. Sicuramente dopo il 7 ottobre Israele ha revocato le migliaia di permessi di lavoro dei palestinesi che erano impiegati in città israeliane. Questo è stato il primo shock economico, ma anche le stesse imprese palestinesi hanno avuto un aumento dei prezzi. C'è anche un altro aspetto importante, che è quello della fortissima limitazione del carburante. In questo momento non c'è carburante praticamente in tutta la Cisgiordania, e questo ha avuto delle conseguenze molto importanti anche sull'aumento dei prezzi, sul fallimento di numerose imprese, sulla disoccupazione soprattutto giovanile e femminile.
8: E allora grazie davvero Elisa Brunelli, che è stata in collegamento con noi, che in qualche modo ci ha dato un quadro davvero a 360 gradi di quello che sta succedendo in questo momento in Cisgiordania. D'altronde anche il ministro della difesa di Israele ha detto che addirittura verrà estesa quella che lui ha chiamato un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania, che poi si sostanzia, il ministro della difesa Katz, che si sostanzia in occupazione di territorio dei palestinesi. Bene, con la Cisgiordania ci fermiamo qua. Io ora però vorrei capire un attimo di più che cosa sta succedendo in Iran. Thank you. Allora sì, perché il ministro, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei afferma che al momento l'Iran non è in negoziato con gli Stati Uniti e poi aggiunge che la guerra si sta trasformando in un disastro per gli USA. Intervenuto però anche il ministro appunto della sicurezza israeliano, della sicurezza nazionale israeliano appunto Ben-Gvir, che in qualche modo risponde all'Iran, dice spero che il presidente degli USA Trump si convinca a mettere fine alla sua ingenuità, così lui letteralmente ha detto, è un uomo d'affari ed è molto ingenuo sulla questione iraniana. Insomma, Israele vorrebbe che i bombardamenti in sostanza continuassero, così abbiamo capito. Ma secondo una fonte al Cairo citata dalla France Press, comunque i mediatori avrebbero compiuto progressi negli sforzi per riportare USA e Iran al tavolo dei negoziati e dunque scongiurare una ripresa dei combattimenti in Medio Oriente. Le dichiarazioni arrivano dopo 3 giorni in cui né gli Stati Uniti né l'Iran hanno segnalato nuovi attacchi. Una tregua dopo circa 2 settimane di bombardamenti in qualche modo incessanti che avevano alimentato i timori di un ritorno a una guerra totale. I due funzionari hanno affermato che i mediatori guidati da Qatar e Pakistan stanno lavorando per appunto colmare il divario tra Iran e Stati Uniti. Qui tutta, bisognerà capire se ci riusciranno in tempi brevi. C'è da registrare, diciamo, che comunque il prezzo del petrolio in questo momento è in deciso calo sui mercati internazionali. Il WTI perde oltre il 7% ed scende a circa $84 a barile, mentre il Brent, che vi ricordiamo la qualità del Nord Atlantico, cede più dell'8%, riportandosi a $90. Comunque quasi il doppio di quanto prima della guerra. L'andamento è condizionato alla sospensione degli attacchi di Stati Uniti-Iran dopo appunto 2 settimane di scontri. E vedremo davvero se lo stretto di Hormuz tornerà ad essere pienamente navigabile. Vi ricordo che appunto da Hormuz passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale. Ora noi voltiamo pagina perché vi diciamo che c'è ancora una forte disparità nell'occupazione uomo-donna, soprattutto nelle imprese metalmeccaniche. Fim CISL ha effettuato un sondaggio tra circa 1 migliaio di aziende. E dunque la Federazione dei Metalmeccanici della CISL ha messo in luce che la componente femminile continua a concentrarsi in modo prevalente tra gli impiegati e mostra quote marginali tra gli operai, e l'occupazione femminile è solo in lieve crescita. Il part-time utilizzato in modo prevalente dalle donne, soprattutto per far fronte ai carichi di cura di anziani, mentre lo smart working utilizzato per la gran parte delle donne si conferma uno strumento diciamo chiave per la conciliazione, per contrastare la cosiddetta child penalty, cioè in pratica quando una donna rimane incinta e poi partorisce rischia di essere espulsa dal mondo del lavoro. Allora, la cosa che emerge ancora una volta nel report di appunto della Fim CISL sono le marcate disuguaglianze di retribuzione tra uomini e donne, e questo è un fattore che ormai da diversi anni non accenna a calare, così ci ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale di Fim CISL.
1: Il nodo della questione che si evidenzia in maniera pesante sono le cosiddette voci accessorie, cioè si trattano di quegli elementi salariali, a partire, che ne so, dagli straordinari piuttosto che dei super minimi e delle trasferte, che vanno a premiare in particolare le persone che hanno una presenza maggiore dentro il contesto lavorativo, essendo queste impegnate nel lavoro di cura, che continua a essere un lavoro di cura molto presente nelle donne per le situazioni di carattere culturale, per il problema legato ai servizi, è chiaro che questo elemento è un elemento che va a pesare in maniera enorme. Nel settore metalmeccanico poi diventa importante anche la concentrazione delle donne in alcune aree lavorative, in particolare nelle impiegatizie e nelle aree dirigenziali, sono meno presenti negli operai. Cosa può in qualche modo intervenire a ridurre il cosiddetto gap è la contrattazione, in particolare quella aziendale, ha un elemento di contrasto alle situazioni di discriminazione che vanno
8: Uliano, mi permetta, contesti. Sul tema della contrattazione, che è fondamentale, però sappiamo quanto in Italia ci siano a volte dei contratti scaduti anche da 10 anni, allora quella principale non ha effetto e nemmeno quella secondaria di secondo livello poi riesce a colmare queste differenze.
1: Sì, quella con la differenza tra uomini e donne noi la riscontriamo in particolare nella mancanza di contrattazione di secondo livello, perché nel momento in cui si rinnovano i contratti nazionali, perché noi nei metalmeccanici siamo una delle poche categorie che riesce a fare e rinnovare i contratti nei tempi, nelle scadenze giuste, e quindi non c'è un elemento che va a determinarsi in maniera importante dentro la contrattazione nazionale. Nella contrattazione aziendale invece noi abbiamo situazioni veramente importanti, perché passiamo da aziende dove si fa la contrattazione con una differenza salariale prossima al 10%, quindi molto bassa, a situazioni in cui abbiamo aziende senza contrattazione in cui è un terzo dello stipendio la differenza sul salario di genere.
8: Senta, c'è un tema anche part-time involontario tra le donne, appunto, che lavorano nel settore metalmeccanico?
1: Sì, c'è un tema che noi abbiamo riscontrato, la bassa presenza delle donne, in particolare la concentrazione di utilizzo del part-time soprattutto nelle donne va a impattare negativamente sul salario, a differenza invece dello smart working, che noi riteniamo sia uno strumento che invece aiuta a rafforzare il salario delle donne, perché gli consente di avere una retribuzione piena e conciliare attraverso questo strumento il lavoro di cura, il lavoro in famiglia. Quindi privilegiare lo smart working diventa uno strumento molto importante nel settore metalmeccanico, perché ad esempio la concentrazione di donne, che è più importante nelle aree impiegatizie, gli consente di avere un salario pieno e soprattutto di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.
8: Senta, per chiudere, voi avete appunto messo in luce il fatto che ci sono poche donne manager, diciamo, nel settore metalmeccanico, però dalla sua esperienza, quando una donna manager guida un'azienda metalmeccanico, se non altro magari ha delle posizioni di alto livello, qual è la differenza rispetto a un uomo?
1: Noi vediamo che dentro la dimensione di una presenza femminile nelle aree apicali consente di costruire degli elementi di attenzione maggiore all'interno dell'azienda, quindi però diventa fondamentale mettere in discussione l'organizzazione del lavoro dell'azienda, perché se l'organizzazione dell'azienda è incentrata su un concetto, diciamo, vecchio, dove si preferisce avere una presenza e quindi il ruolo all'interno dei luoghi di lavoro fisicamente, questo va a discapito ovviamente delle donne, quindi diventa molto importante che sindacato e imprese adottino una serie di interventi a partire dalla formazione, che noi abbiamo riscontrato che invece è in una situazione di forte peggioramento, mentre questo può rappresentare un elemento di crescita della professionalità e soprattutto di un percorso che aiuta all'affermazione e allo sviluppo dentro dentro le fasce delle lavoratrici.
8: Allora, adesso parliamo sempre di donne al lavoro, però parliamo di imprenditoria femminile, che rappresenta oggi una delle dimensioni più dinamiche del sistema produttivo italiano, e tra l'altro è un indicatore in modo significativo anche del livello di inclusione economica e sociale raggiunto dall'Italia. Pensate, sono oltre 1.300.000 appunto le imprese femminili registrate, circa il 22% del totale, e con una crescita negli ultimi 10 anni del 45%. All'incirca il 68% si tratta di ditte individuali. Molte sono attive nel settore dell'artigianato. C'è da mettere in luce anche una cosa, che negli ultimi 15 anni il comparto dell'imprenditoria immigrata ha mostrato una straordinaria vitalità. Le imprese guidate da donne straniere hanno infatti raggiunto la quota di 164.000 unità. In sostanza, questo significa che oggi un'impresa su 8 in Italia è a conduzione straniera. Allora, proprio su questo, noi sulla presenza delle donne nell'imprenditoria, nella microimprenditoria, ci siamo voluti concentrare. Allora, Maria Triolo, che è presidente nazionale di CNA Impresa Donne, ci ha detto: gli ostacoli sono però da ancora tanti, troppi, per una piena affermazione delle donne nelle imprese italiane.
2: L'apporto è sostanziale. Le donne, ancor prima del 46, la data fatidica che ha segnato l'ingresso al diritto al voto delle donne, e queste erano delle protagoniste, non proprio evidenti, ma hanno sempre fatto la storia, quella silente, quella dalla base. Adesso, grazie alle imprese, le donne hanno la possibilità di manifestare ogni loro capacità, di presentare i loro talenti, ed è quello che facciamo noi di Impresa Donna. Siamo una lente di ingrandimento, ne cogliamo l'essenza e la sostanza e le sosteniamo in questo loro percorso, soprattutto ad affrontare le difficoltà che sono sempre più presenti in questi giorni. Quello che ci contraddistingue è l'amore per il saper fare, la voglia di fare le cose bene, di farle sempre, e le facciamo al meglio, non solo dentro la famiglia, non solo quando siamo mamme, ma quando manifestiamo i nostri talenti fuori dalla famiglia, nel nostro lavoro. Il lavoro che ci siamo create perché vogliamo essere responsabili delle nostre azioni, del nostro futuro. Quindi le donne costruiscono futuro, e le donne sono indispensabili, e soprattutto in un momento come questo, quando l'economia ha bisogno di un'energia particolare, che ritengo sia quella femminile.
8: Ecco, ma oggi l'artigianato come può essere incrementato? Perché purtroppo vediamo tante botteghe che chiudono, e soprattutto c'è uno scarso ricambio generazionale.
2: Sì, ha ragione, ha colto proprio nel segno il ricambio generazionale. Poche sono le aziende fortunate che trovano all'interno di se stessa un figlio, la prossimità di una competenza che magari è stata già creata nel tempo, perché a fianco al proprio genitore o al fianco al proprio datore di lavoro, perché possono anche essere i nostri collaboratori i portatori del futuro, i portatori di una possibilità successiva. Beh, guardi, nonostante crea preoccupazione, la tecnologia che è a disposizione di tutti può aiutarci. Per far questo però servono competenze, bisogna rimettersi sul campo, bisogna rimettersi a studiare, bisogna capire come funzionano, perché se tu le conosci, le puoi usare anche al meglio ed essere tu a dirigere le loro azioni. Se purtroppo non si conosce bene la funzionalità, allora potremmo diventare poi succubi di queste nuove conoscenze. Sono strumenti che possono arricchire la nostra cassetta degli attrezzi. È una nuova sfida questa, e nella storia succede. Il passaggio è sempre un po' antipatico, perché è un po' il collo dell'imbuto, ma se si conosce come funziona, si può utilizzare e sfruttare al nostro po' a nostro pro questa competenza.
3: Senta, davvero per chiudere, parlando con tante donne impegnate nell'imprenditoria, non è sempre facile riuscire a coniugare il lavoro in azienda e poi magari il proprio impegno in famiglia. Servirebbe qualcosa di differente?
2: Servirebbe qualcosa di differente, quello che proponiamo ai tavoli ai quali siamo coinvolti, non soltanto per le pari opportunità ma anche per l'impresa. Beh, da questo punto di vista ci vuole un po' di ascolto in più, perché le proposte le facciamo, i problemi sappiamo quali sono e le soluzioni possono esserci, quindi confidiamo nel supporto e nella collaborazione da parte delle istituzioni. Abbiamo un limite anche noi, c'è un momento in cui altre figure devono prendersi la responsabilità di applicare quelle modifiche che ci sostengano. Noi, da parte nostra, tutta la buona volontà, come sempre d'altronde.
8: Allora, cari amici, vi lascio per circa 4 minuti con una storica canzone di Renato Zero, Cercami.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51%, altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Fin qui i numeri, i progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno, impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
2: Si voglio di oggi non c'hanno niente, credimi, io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Io sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio

0: offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
1: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani, tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle Casse del Sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del CESBI, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
2: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
2: Ecco. Sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche e la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
2: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione piuttosto che sanciti dal diritto internazionale e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune. La vita non me dà.
3: non poca de pace, la vita non me dà, non poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà.
1: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossi Doria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
4: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni e anche supportando le relative famiglie e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
5: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
4: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti e quindi a breve si parte.
5: Quali sono i riscontri?
4: C'è un riscontro importantissimo però che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione e progettando attività anche molto complesse per lungo termine e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale, e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta, Ercoli, una cosa, però appunto la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui
0: E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. E spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto, sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi, diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato, insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco, diciamo, di gratuito. Di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro, verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno indubbiamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché Noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia, lo sapete, è il nostro modo, il modo di In Blu 2000 per farvi conoscere i luoghi sul territorio nazionale. Ogni sera alle 19 vi portiamo in borghi, in spiagge, in parchi, in festival. Ma non tutti i viaggi sono però per forza vacanzieri. Alcuni includono anche lo spirito, come il viaggio che stiamo per fare oggi. E allora il navigatore mio e di Livio Cosentini in regia si ferma in Umbria, in provincia di Perugia, dinanzi al monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra, e ci accoglie proprio la badessa Madre Noemi Scarpa. Benvenuta, buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, sono lieta di stare con voi questa sera.
1: Siamo molto lieti anche noi, anche perché il luogo che tu, in cui tu abiti, Madre Noemi, è un luogo di ristoro per lo spirito, possiamo chiamarlo così?
2: Eh sì, tutti i monasteri sono luoghi di ristoro spirituale, di ricarica, luoghi di pace e serenità, ma questo ancora di più perché siamo proprio vicinissimi ad Assisi, che per eccellenza è un luogo spirituale.
1: Chi si trova, chi viene a visitarvi al monastero, in che cosa si imbatte? Come funziona la vita monastica?
2: Sì, chi viene, vengono tantissime persone perché giustamente vengono anche per San Francesco, Santa Chiara, ma quasi tutti passano anche qui da noi a Bastia. Perché siamo conosciute non solo come monache benedettine, che offriamo la possibilità di pregare con noi, anche di stare qualche giorno facendo l'esperienza proprio benedettina di Ora et Labora, ma anche tutte le persone che ci conoscono grazie al programma della Cucina delle Monache.
1: È vero, è vero.
2: Perché infatti, ormai si conoscono, noi entriamo nelle loro case, allora poi passano a trovarci.
1: Infatti la tua voce risulterà sicuramente familiare, perché te, insieme, le ricordiamo, Suor Deborah, Suor Miriam e Suor Eleonora, entrate ormai nelle case del grande pubblico con questo programma TV, avete fatto anche un libro che raccoglie i vostri pensieri, le ricette. È un modo anche che testimonia un'evangelizzazione che sta a passo con il presente, io credo, no?
2: Eh sì, è proprio una evangelizzazione domestica, così me l'hanno battezzata chi viene, come se facessimo dal monastero, quindi nella nostra spiritualità che richiede appunto la stabilità locile, rimanere in monastero, però grazie alla trasmissione possiamo entrare nelle case. Il Vangelo dice predicatelo anche dai tetti, no? E quindi tutti i modi che possono essere utili per evangelizzare, portare la parola di Dio, ma soprattutto questa pace e serenità che viene da una vita di preghiera.
1: È un modo per ampliare, se vogliamo, l'accoglienza che già realizzate, che già la vostra comunità ha realizzato in loco.
2: Eh sì, la spiritualità benedettina prevede proprio l'ospitalità, c'è un capitolo intero dedicato all'ospite che è Cristo, già San Benedetto nel VI secolo lo prevedeva, che fosse un luogo ben arredato, con letti, e l'ospite veniva accolto con la lavanda dei piedi, proprio un rito importantissimo che ha attraversato i secoli, quindi questa importanza dell'ospitalità, di essere accoglienti non solo nel luogo fisico, ma anche di ascoltare le persone, di permettere loro di partecipare alla preghiera, di ricevere anche una parola, un conforto.
1: È facile pensare, sbagliandosi naturalmente, che un monastero sia un luogo fuori dal mondo. Voi quanto mai più siete testimonianza di come invece un monastero sia nel mondo, faccia parte del mondo, nell'incontro continuo che avete con forestieri, con pellegrine, con famiglie e gruppi giovani e un sacco di persone che incontrate, e siete anche testimoni del fatto che molte persone magari hanno bisogno ormai di forse uscire dalla frenesia quotidiana, dal tran tran, dalle difficoltà del mondo moderno, per sostare, ecco, nel silenzio del monastero.
2: Eh sì, è proprio così. Io oserei utilizzare un'immagine di Santa Teresina di Lisieux, che siamo nel cuore del mondo, non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e per il mondo qui. E il monastero cosa offre? Offre proprio questo: fermati e ascolta il tuo cuore, fermati, rallenta dalla frenesia del mondo e entra nella cella del tuo cuore e lì ritrova te stesso davanti al Signore che ti aspetta per un conforto, per ridarti una parola, per ridarti una luce. Ecco che il monastero ha questa funzione di rallentare, di interrompere un po' la frenesia del mondo, della mondanità.
1: Siete anche inserite in un contesto che è quello umbro, che è meraviglioso dal punto di vista di contesto naturale, di paesaggio, forse anche quello è un modo ulteriore per sostare, per riflettere.
2: Eh sì, l'Umbria verde, ecco, parla da sola, tutto porta, no, anche all'immensità della creazione di Dio, ti aspira solo vedere qui questi colori, questa naturalezza che c'è in questi ambienti, porta tutto anche a lodare Dio, a benedirlo, in ogni angolo, no, dell'Umbria. Abbiamo tra le colline e le montagne, il lago Trasimeno, insomma, e poi tutti i borghi medievali che raccontano tanta storia e tanta spiritualità, tante avventure anche.
1: E sì, poi la vita monastica è una vita naturalmente meditativa, contemplativa, ma anche di lavoro, di impegno, di fatica pure.
2: Eh sì, per noi Oret Labora è il motto benedettino, quindi la giornata è scandita tra la preghiera e il lavoro. Ovviamente viene sempre prima la preghiera, poi il lavoro, poi la preghiera di nuovo prevale sul lavoro, che viene interrotto per dare il primato a Dio. Questo ritmo, che è il ritmo dell'uomo a 360 gradi, l'uomo che è visto nella sua integralità, interezza, anima, mente e corpo, quindi non c'è uno sbilanciamento solo sul fare, sul correre, sul lavorare, ma l'ora, la preghiera dà questo equilibrio nella giornata monastica, e può essere utile anche a chi viene qui di imparare, no, a equilibrare meglio la propria giornata.
1: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio per averci aperto le porte del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra. Tutti coloro che sono interessati possono cercare su internet il monastero, trovare i contatti, iscrivervi, immagino, per saperne di più, per sapere sull'ospitalità, sulla foresteria, su come viene realizzata la vostra accoglienza, e poi anche per incontrare e, perché no, per assaggiare le vostre famose ricette, quelle della cucina delle monache.
2: Certo, sì, qualche biscotto famosissimo, ecco, sarà una dolce accoglienza.
1: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio, grazie a te, grazie a tutta la tua comunità per quella oasi di pace che continuate a portare nel mondo, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata e buona estate. Ci vuole un po' un ristoro di questo tipo. Non sappiamo se nel loro orto ci sia un albero di limoni, però qualora non ci fosse, ve lo proponiamo noi. Era il 1996, il Fool's Garden, e questo è proprio Lemon Tree.

0: Giumbro prosegue in un luogo veramente spettacolare. Perché? Perché ogni anno la natura rinnova la meraviglia della fioritura dell'altopiano di Castelluccio. Siamo nei pressi di Norcia e ci accompagna chi da tanti anni svolge diversi ruoli nell'amministrazione di Norcia ed è Giuseppina Perla, a cui do il buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Giuseppina, noi stiamo per parlare di un qualcosa che è un vero incanto, perché chi fra fine maggio e la metà di luglio raggiunge l'altopiano di Castelluccio è testimone di un evento che è splendido, perché tutto quanto si riempie di mille colori. Di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta della fioritura del Pian Grande di Castelluccio, che è veramente uno spettacolo meraviglioso, sembra proprio una tavolozza di quadri degli impressionisti francesi, perché assume poi diverse colorazioni a seconda delle giornate. Si tratta in realtà delle erbe infestanti dei campi della lenticchia. La lenticchia di Castelluccio è comunque un prodotto estremamente importante, è un IGP, quindi è un prodotto protetto, viene seminato ogni anno a primavera e poi viene raccolto alla fine di luglio e primi di agosto. Nel frattempo, in questi campi, visto che si tratta di un prodotto estremamente biologico, dove non si possono utilizzare diserbanti, prodotti chimici, concimi chimici, vengono fuori delle erbe spontanee. Queste erbe non sono altro che papaveri, margherite, fiordalisi, ranuncoli, la senape selvatica, per cui a seconda delle giornate si colora tutto di giallo oppure di azzurro, di rosso, e quindi è uno spettacolo meraviglioso. Tra l'altro si tratta di un altopiano a 1500 metri di altezza, quindi anche dal punto di vista climatico è fantastico, perché si respira un'aria è pura e si sta veramente molto molto bene.
0: La bellezza è quello che la natura offre in un dato momento. Io immagino, esatto, che ogni anno sia diverso dall'altro, e immagino che dobbiate anche rispondere a tante domande delle persone che dicono: quando inizia, quando finisce?
1: Certo, perché
0: la natura
1: persone,
0: fa quello
1: pensando,
0: che vuole.
1: Pensando che si tratti di una coltivazione, pensano che c'è un tempo di semina e uno di maturazione. In realtà la lenticchia si semina e si raccoglie, ma nei campi della lenticchia nascono questi fiori spontanei, quindi è qualcosa di estremamente naturale e che segue i ritmi della stagione, per cui ci sono delle stagioni in cui matura prima e quindi già dai primi di giugno cominciano a fiorire i campi, a colorarsi, e in altri anni magari a metà giugno. In ogni caso da fine maggio, come hai detto tu benissimo, da fine maggio a metà luglio, al 20 di luglio, è comunque uno spettacolo meraviglioso.
0: Uno spettacolo che
1: e
0: negli
1: anche
0: anni
1: nelle altre stagioni, per carità, perché io
0: sono
1: proprio di lì e le posso assicurare che d'inverno con la neve è uno spettacolo meraviglioso, in autunno con i campi arati idem, quando c'è il disgelo a primavera, a maggio si formano tutti i laghetti, quindi anche lì diventa uno spettacolo incredibile, però ecco, la fioritura è chiaro che invita moltissime persone, per esempio tantissimi fotografi si sbizzarriscono, no? Perché offre veramente tante possibilità di cromatiche.
0: Fotografi che sono naturalmente tenuti a fotografare in estrema sicurezza, perché uno dei vostri fiori all'occhiello, è proprio il caso di dirlo, parla
1: anche
0: di fioritura,
1: perché,
0: è la tutela.
1: Anche perché non si possono calpestare i campi di lenticchia, altrimenti la lenticchia si atterra, ma c'è la possibilità di entrare all'interno dei campi, perché ci sono i solchi che dividono una proprietà dall'altra e lì si può passare tranquillamente, per cui c'è la possibilità di fare mille sentieri intorno al Pian Grande, anche nel Pian Perduto comunque si seminano le lenticchie, nel Pian Piccolo, quindi c'è uno spazio incredibile. In questi ultimi anni molti ragazzi hanno poi preso il brevetto da guide turistiche, quindi accompagnano anche i turisti che vogliono essere accompagnati a piedi. Ci sono i cavalli, quindi c'è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate a cavallo. È veramente uno spettacolo meraviglioso.
0: Da vedere.
1: Unica al mondo, direi.
0: Esatto, da partecipare tutto l'anno.
1: Se
0: di parte, beh, giustamente le cose che abbiamo vanno fatte conoscere,
1: valorizzate, fatte conoscere, perché poi più persone ci vengono a trovare e più noi siamo contenti, perché abbiamo dovuto subire questa grandissima, terribile emergenza del terremoto del 2016, ma devo dire che non ci hanno mai abbandonato i turisti italiani e anche stranieri, quindi da questo punto di vista siamo stati fortunati, perché la nostra natura comunque attira sempre moltissime persone da ogni parte del mondo, devo dire.
0: Giuseppina, io ti ringrazio allora per averci portato non solo con le tue parole ma con la tua passione a conoscere la fioritura di Castelluccio durante tutto l'anno.
1: Io so, grazie mille, io so comunque che ci siete vicini, ci siete sempre stati vicini e quindi vi ringrazio, perché il vostro è un ruolo importante per la comunicazione, quindi grazie mille Giacomo, veramente buon lavoro.
0: Grazie.
1: E al prossimo anno.
0: E al prossimo anno, grazie Giuseppina, ma abbiamo scoperto, il programma si chiama Restate in Italia, ma un autunno in Italia, un inverno in Italia forse ci sarà, e noi già vi diamo questi consigli che saranno validi anche per quelle stagioni. Il viaggio di oggi termina, ma siamo pronti già per il prossimo, per la prossima volta. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la Chiesa dei giovani, raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
1: Melito, una piccola cittadina a nord di Napoli, quasi periferia di Napoli. Una cittadina complessa, con le sue vivacità, ma anche con le sue grandi difficoltà. E vi portiamo a conoscere la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, da un po' di tempo ravvivata dalla presenza di due sacerdoti, tutti e due giovani, che sono riusciti ad attirare a sé molte persone, particolarmente molti ragazzi. Noi abbiamo parlato con Don Carmine, il quale ha provato a raccontarci un po' la storia di questa parrocchia, no, radicata profondamente sul territorio, che è ancora un punto di riferimento per tante famiglie, per tante persone, soprattutto per quelle che sono arrivate in città da poco tempo, non dalle famiglie storiche, perché proprio come tante città che fa da cuscinetto alla grande città di Napoli, negli ultimi anni c'è stata una grande immigrazione di napoletani, ma sembrerebbe che la parrocchia sia stata capace, insomma, di accogliere nuove vite, nuove storie, nuove famiglie. E dall'altra parte c'è il giovane prete, che è Don Antonio, che sicuramente ha aperto un varco per tanti ragazzi che frequentano attualmente la parrocchia e l'oratorio. Il centro di questa comunità è la vita di preghiera. Abbiamo anche partecipato il giovedì all'adorazione eucaristica, che ci ha permesso non solo di vedere qualcosa, ma di partecipare ad un'esperienza. Abbiamo visto in che modo adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi e anziani, no, si ritrovano insieme attorno all'Eucaristia per far festa.

0: richiesta per presentare al Signore quelli che sono i propri problemi, ma anche e soprattutto per chiedere al Signore tanta forza e tanta speranza per questo territorio. Ma come dicevamo, il centro di questa anche vita di preghiera sono i giovani con la loro voglia di pregare, di cantare. Abbiamo incontrato un gruppo di giovani capitanati da un musicista che addirittura riesce, ecco, ad essere autore dei testi che loro cantano, autori di testi che parlano delle loro vite, del loro incontro con Gesù e di come l'incontro con Gesù ha cambiato la loro vita. Negli ultimi tempi Melito è stata anche palcoscenico di una cosa un po' grave, perché durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli, dell'ultimo scudetto del Napoli, proprio davanti alla parrocchia è stato accoltellato un giovane. Ma qual è stata la risposta appunto della città di Melito di fronte a questa aggressione? Di ritrovarsi proprio in parrocchia, di ritrovarsi attorno ai loro sacerdoti per dare una risposta, no, a questa violenza giovanile, per dire che c'è ancora speranza, che ci sono ancora ragazzi che hanno voglia, desiderio, insomma, di rendere bella la loro vita. E questo passa anche attraverso la fraternità che si è creata in parrocchia. Non mancano i momenti di convivialità, li abbiamo visti anche andare a mangiare la pizza insieme, li abbiamo visti mentre cantano fuori la chiesa, mentre coinvolgono anche le persone nelle loro attività. E sicuramente fiore all'occhiello di tutto questo è la nascita di un vero e proprio oratorio che in questo momento mancava alla parrocchia. La parrocchia è una parrocchia antica, l'abbiamo pure visitata, no, nelle sue sfaccettature, le sue devozioni, e mancava uno spazio aggregativo per i giovani. Questo oratorio finalmente è nato, sta nascendo, nasce innanzitutto perché ci sono i giovani che lo vogliono abitare, poi questi spazi, loro stanno provando a ristrutturarli, a rimetterli in su, anche con l'aiuto della Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell'8 per mille, stanno provando a ricostruire anche un tessuto di luoghi, no, per ricevere i ragazzi che hanno bisogno di trascorrere un po' di tempo libero, studiando, approfondendo la vita di fede e, come abbiamo detto, anche con il canto, perché sicuramente, lo ribadiamo, fiore all'occhiello in questo momento di questa comunità è una scuola cantorum di giovani che anima le celebrazioni e anima la vita della comunità. Speriamo, insomma, di ancora una volta di portarvi dentro un tessuto di comunità per raccontare un territorio oltre i suoi limiti, ma soprattutto nella bellezza di una comunità che riesce ancora oggi ad animare un territorio non facile come quello di Melito, ma soprattutto infondendo nella vita dei cristiani, nella vita dell'intera comunità, tanta speranza per il futuro dei giovani e per il futuro delle famiglie e dell'intera vita sociale.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, ricordando le anime dei nostri fedeli defunti, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi, e va subito alle

0: Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla. Poiché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

Per sua volontà il Padre ci ha generati, per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

come abbiamo sentito nella prima lettura e come viene ancora di più spiegato nel Vangelo, ascoltare la parola del Signore è fondamentale, perché l'ascolto della sua parola ci aiuta a coltivare quel seme così piccolo che può crescere se noi lasciamo spazio al Signore. Altrimenti facciamo la fine di quella cintura che ormai marcia, non serve più a nulla. Ma il Signore non vuole che noi facciamo la fine di quella cintura. Il Signore ci vuole salvi. Il Signore ci chiede di ascoltare la sua parola proprio per fare sempre più spazio a Lui, perché il dono della fede che Lui ci ha fatto possa veramente crescere, e il dono della fede va coltivato giorno per giorno, momento per momento, perché alla fine dei nostri giorni ci verrà chiesto conto di quello che avremo fatto, dei doni che Lui ci ha fatto. E se vogliamo presentarci con la valigia piena di cose belle, abbiamo bisogno di curare il nostro rapporto con il Signore. Curando il nostro rapporto con il Signore entreremo nell'eternità beata, altrimenti saremo messi in un angolo. Ma Dio ci vuole salvi tutti e chiede a noi quello sforzo, quella partecipazione che servono proprio per spogliarci di noi stessi e lasciarci inondare dal suo amore, dalla sua presenza, dalla sua misericordia. Allora sì che porteremo frutto, allora sì che saremo proprio uniti profondamente a Lui, al Signore.

0: Fratelli e sorelle, il regno di Dio avanza in modo nascosto. Preghiamo il Signore Gesù che lo faccia crescere e fruttificare in noi e diciamo: resta con noi, Signore.
1: Resta con noi, Signore, perché non rifiutiamo di ascoltare Dio vivendo secondo la durezza del nostro cuore, ma ci consideriamo suo popolo, sua lode e gloria, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore,
1: perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede e di servizio, affinché il Regno dei Cieli cresca e si sviluppi nel mondo, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore,
1: perché i cristiani che non sono del mondo, ma sono nel mondo e per il mondo, lo fermentino con l'azione dello Spirito Evangelico, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore,
1: perché coloro che sono tristi, scoraggiati, soli o affaticati, trovino la speranza e la protezione nel Signore che salva, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore. Per Gatti Luigi, Sigognini Agazzi Silvana, Carminati Battista, Padre Pietro Angelo Fanzaga, Fiore Luigi, Mariani Santino, Zonca Vertua Angela, Massimo Coti Zelati Carla, Farina Cesani Elsa, Rossi Bezza Ida, Castelli Zollio Rachele, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Resta con noi, Signore.
0: Signore Gesù, che non ti stanchi di gettare la tua semente nel campo del mondo, insegnaci ad amare le opere che tu susciti e a collaborare all'avvento del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Ricevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Al termine della messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per un momento di adorazione. Chi non si ferma all'adorazione è pregato di lasciare la chiesa in silenzio. Grazie. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Abbiate ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia, lo sapete, è il nostro modo, il modo di In Blu 2000 per farvi conoscere i luoghi sul territorio nazionale. Ogni sera alle 19 vi portiamo in borghi, in spiagge, in parchi, in festival. Ma non tutti i viaggi sono però per forza vacanzieri. Alcuni includono anche lo spirito, come il viaggio che stiamo per fare oggi. E allora il navigatore mio e di Livio Cosentini in regia si ferma in Umbria, in provincia di Perugia, dinanzi al monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra, e ci accoglie proprio la badessa Madre Noemi Scarpa. Benvenuta, buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, sono lieta di stare con voi questa sera.
1: Siamo molto lieti anche noi, anche perché il luogo che tu, in cui tu abiti, Madre Noemi, è un luogo di ristoro per lo spirito, possiamo chiamarlo così?
2: Eh sì, tutti i monasteri sono luoghi di ristoro spirituale, di ricarica, luoghi di pace e serenità, ma questo ancora di più perché siamo proprio vicinissimi ad Assisi, che per eccellenza è un luogo spirituale.
1: Chi si trova, chi viene a visitarvi al monastero, in che cosa si imbatte? Come funziona la vita monastica?
2: Sì, chi viene, vengono tantissime persone perché giustamente vengono anche per San Francesco, Santa Chiara, ma quasi tutti passano anche qui da noi a Bastia. Perché siamo conosciute non solo come monache benedettine, che offriamo la possibilità di pregare con noi, anche di stare qualche giorno facendo l'esperienza proprio benedettina di Ora et Labora, ma anche tutte le persone che ci conoscono grazie al programma della Cucina delle Monache.
1: È vero, è vero.
2: Perché infatti, ormai si conoscono, noi entriamo nelle loro case, allora poi passano a trovarci.
1: Infatti la tua voce risulterà sicuramente familiare, perché te, insieme, le ricordiamo, Suor Deborah, Suor Miriam e Suor Eleonora, entrate ormai nelle case del grande pubblico con questo programma TV, avete fatto anche un libro che raccoglie i vostri pensieri, le ricette. È un modo anche che testimonia un'evangelizzazione che sta a passo con il presente, io credo, no?
2: Eh sì, è proprio una evangelizzazione domestica, così me l'hanno battezzata chi viene, come se facessimo dal monastero, quindi nella nostra spiritualità che richiede appunto la stabilità locile, rimanere in monastero, però grazie alla trasmissione possiamo entrare nelle case. Il Vangelo dice predicatelo anche dai tetti, no? E quindi tutti i modi che possono essere utili per evangelizzare, portare la parola di Dio, ma soprattutto questa pace e serenità che viene da una vita di preghiera.
1: È un modo per ampliare, se vogliamo, l'accoglienza che già realizzate, che già la vostra comunità ha realizzato in loco.
2: Eh sì, la spiritualità benedettina prevede proprio l'ospitalità, c'è un capitolo intero dedicato all'ospite che è Cristo, già San Benedetto nel VI secolo lo prevedeva, che fosse un luogo ben arredato, con letti, e l'ospite veniva accolto con la lavanda dei piedi, proprio un rito importantissimo che ha attraversato i secoli, quindi questa importanza dell'ospitalità, di essere accoglienti non solo nel luogo fisico, ma anche di ascoltare le persone, di permettere loro di partecipare alla preghiera, di ricevere anche una parola, un conforto.
1: È facile pensare, sbagliandosi naturalmente, che un monastero sia un luogo fuori dal mondo. Voi quanto mai più siete testimonianza di come invece un monastero sia nel mondo, faccia parte del mondo, nell'incontro continuo che avete con forestieri, con pellegrine, con famiglie e gruppi, giovani e un sacco di persone che incontrate, e siete anche testimoni del fatto che molte persone magari hanno bisogno ormai di forse uscire dalla frenesia quotidiana, dal tran tran, dalle difficoltà del mondo moderno, per sostare, ecco, nel silenzio del monastero.
2: Eh sì, è proprio così. E oserei utilizzare un'immagine di Santa Teresina di Lisieux, che siamo nel cuore del mondo. Non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e per il mondo qui. E il monastero cosa offre? Offre proprio questo: fermati e ascolta il tuo cuore. Fermati, rallenta dalla frenesia del mondo e entra nella cella del tuo cuore e lì ritrova te stesso davanti al Signore, che ti aspetta per un conforto, per ridarti una parola, per ridarti una luce. Ecco che il monastero ha questa funzione di rallentare, di interrompere un po' la frenesia del mondo, della mondanità.
1: Siete anche inserite in un contesto che è quello umbro, che è meraviglioso dal punto di vista di contesto naturale, di paesaggio. Forse anche quello è un modo ulteriore per sostare, per riflettere.
2: Eh sì, l'Umbria verde, ecco, parla da sola. tutto porta, no, anche all'immensità della creazione di Dio, ti aspira solo vedere qui questi colori, questa naturalezza che c'è in questi ambienti, porta tutto anche a lodare Dio, a benedirlo, in ogni angolo, no, dell'Umbria. Abbiamo tra le colline, le montagne, il lago Trasimeno, insomma, e poi tutti i borghi medievali che raccontano tanta storia e tanta spiritualità, tante avventure anche.
1: E sì, poi la vita monastica è una vita naturalmente meditativa, contemplativa, ma anche di lavoro, di impegno, di fatica pure.
2: Eh sì, per noi ora lavora il motto benedettino, quindi la giornata è scandita tra la preghiera e il lavoro. Ovviamente viene sempre prima la preghiera, poi il lavoro, poi la preghiera di nuovo prevale sul lavoro, che viene interrotto per dare il primato a Dio. Questo ritmo, che è il ritmo dell'uomo a 360 gradi, l'uomo che è visto nella sua integralità, interezza, anima, mente e corpo, quindi non c'è uno sbilanciamento solo sul fare, sul correre, sul lavorare, ma l'ora, la preghiera dà questo equilibrio nella giornata monastica, e può essere utile anche a chi viene qui di imparare, no, a equilibrare meglio la propria giornata.
1: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio per averci aperto le porte del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra. Tutti coloro che sono interessati possono cercare su internet il monastero, trovare contatti, iscrivervi, immagino, per saperne, sì, di più, per sapere sull'ospitalità, sulla foresteria, su come viene realizzata la vostra accoglienza, e poi anche per incontrare e, perché no, per assaggiare le vostre famose ricette, quelle della cucina delle monache.
2: Certo, sì sì, qualche biscotto famosissimo, ecco, sarà una dolce accoglienza.
1: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio, grazie a te, grazie a tutta la tua comunità per quella oasi di pace che continuate a portare nel mondo, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata e buona estate. Ci vuole un po' un ristoro di questo tipo. Non sappiamo se nel loro orto ci sia un albero di limoni, però qualora non ci fosse, ve lo proponiamo noi. Era il 1996, il Fool's Garden, e questo è proprio Lemon Tree.

0: Giumbro prosegue in un luogo veramente spettacolare. Perché? Perché ogni anno la natura rinnova la meraviglia della fioritura dell'altopiano di Castelluccio. Siamo nei pressi di Norcia e ci accompagna chi da tanti anni svolge diversi ruoli nell'amministrazione di Norcia ed è Giuseppina Perla, a cui do il buonasera. Benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Giuseppina, noi stiamo per parlare di un qualcosa che è un vero incanto, perché chi fra fine maggio e la metà di luglio raggiunge l'altopiano di Castelluccio è testimone di un evento che è splendido, perché tutto quanto si riempie di mille colori. Di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta della fioritura del Pian Grande di Castelluccio, che è veramente uno spettacolo meraviglioso, sembra proprio una tavolozza di quadri degli impressionisti francesi, perché assume poi diverse colorazioni a seconda delle giornate. Si tratta in realtà delle erbe infestanti dei campi della lenticchia. La lenticchia di Castelluccio è comunque un prodotto estremamente importante, è un IGP, quindi è un prodotto protetto, viene seminato ogni anno a primavera e poi viene raccolto alla fine di luglio e primi di agosto. Nel frattempo, in questi campi, visto che si tratta di un prodotto estremamente biologico, dove non si possono utilizzare diserbanti, prodotti chimici, concimi chimici, vengono fuori delle erbe spontanee. Queste erbe non sono altro che papaveri, margherite, fiordalisi, ranuncoli, la senape selvatica, per cui a seconda delle giornate si colora tutto di giallo oppure di azzurro, di rosso, e quindi è uno spettacolo meraviglioso. Tra l'altro si tratta di un altopiano a 1500 metri di altezza, quindi anche dal punto di vista climatico è fantastico, perché si respira un'aria è pura e si sta veramente molto molto bene.
0: La bellezza è quello che la natura offre in un dato momento. Io immagino, esatto, che ogni anno sia diverso dall'altro, e immagino che dobbiate anche rispondere a tante domande delle persone che dicono: quando inizia, quando finisce?
1: Certo, perché
0: la natura fa quello
1: pensando,
0: che vuole.
1: Pensando che si tratti di una coltivazione, pensano che c'è un tempo di semina e uno di maturazione. In realtà la lenticchia si semina, si raccoglie, ma nei campi della lenticchia nascono questi fiori spontanei, quindi è qualcosa di estremamente naturale e che segue i ritmi della stagione, per cui ci sono delle stagioni in cui matura prima e quindi già dai primi di giugno cominciano a fiorire i campi, a colorarsi, e in altri anni magari a metà giugno. In ogni caso da fine maggio, come hai detto tu benissimo, da fine maggio a metà luglio, al 20 di luglio, è comunque uno spettacolo meraviglioso.
0: Uno spettacolo che
1: e
0: negli
1: anche
0: anni
1: nelle altre stagioni, per carità, perché io
0: sono
1: proprio di lì e li posso assicurare che d'inverno con la neve è uno spettacolo meraviglioso, in autunno con i campi arati idem, quando c'è il disgelo a primavera, a maggio si formano tutti i laghetti, quindi anche lì diventa uno spettacolo incredibile, però ecco, la fioritura è chiaro che invita moltissime persone, per esempio tantissimi fotografi si sbizzarriscono, no? Perché offre veramente tante possibilità di cromatiche.
0: Fotografi che sono naturalmente tenuti a fotografare in estrema sicurezza, perché uno dei,
1: certo,
0: vostri fiori all'occhiello, è proprio il caso,
1: certo,
0: di dirlo, parla di fioritura, è la
1: anche
0: tutela.
1: Perché non si possono calpestare i campi di lenticchia, altrimenti la lenticchia si atterra, ma c'è la possibilità di entrare all'interno dei campi, perché ci sono i solchi che dividono una proprietà dall'altra e lì si può passare tranquillamente, per cui c'è la possibilità di fare mille sentieri intorno al Pian Grande, anche nel Pian Perduto comunque si seminano le lenticchie, nel Pian Piccolo, quindi c'è uno spazio incredibile. In questi ultimi anni molti ragazzi hanno poi preso il brevetto da guide turistiche, quindi accompagnano anche i turisti che vogliono essere accompagnati a piedi. Ci sono i cavalli, quindi c'è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate a cavallo. È veramente uno spettacolo meraviglioso.
0: Da vedere.
1: È unica al mondo, direi.
0: Esatto, da partecipare tutto l'anno.
1: Se di parte,
0: beh, giustamente, le cose che abbiamo vanno fatte conoscere.
1: Valorizzate, fatte conoscere, perché poi più persone ci vengono a trovare e più noi siamo contenti, perché abbiamo dovuto subire questo.

0: questa grandissima, terribile emergenza del terremoto del 2016, ma devo dire che non ci hanno mai abbandonato i turisti italiani e anche stranieri, quindi siamo, da questo punto di vista siamo stati fortunati, perché la nostra natura comunque attira sempre moltissime persone da ogni parte del mondo, devo dire.
1: Giuseppina, io ti ringrazio allora per averci portato non solo con le tue parole ma con la tua passione a conoscere la fioritura di Castelluccio e Castelluccio durante tutto l'anno.
0: Io so, grazie mille, io so comunque che ci siete vicini, ci siete sempre stati vicini e quindi vi ringrazio, perché il vostro è un ruolo importante per la comunicazione, quindi grazie mille Giacomo, e veramente buon lavoro.
1: Grazie.
0: E al prossimo anno.
1: E al prossimo anno, grazie Giuseppina. Ma abbiamo scoperto, il programma si chiama Restate in Italia, ma un autunno in Italia, un inverno in Italia forse ci sarà, e noi già vi diamo questi consigli che saranno validi anche per quelle stagioni. Il viaggio di oggi termina, ma siamo pronti già per il prossimo, per la prossima volta. Ciao.
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: l'autorità nazionale palestinese chiede lo stop alle violenze in Cisgiordania, domani Netanyahu da Trump alla Casa Bianca, incendi in Francia e Spagna, oltre 325.000 sfollati, la nostra testimonianza da Getafe, il cantico delle creature ispirerà l'incontro di preghiera di mercoledì prossimo al Borgo Laudato Si, guidato da Papa Leone XIV. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviaro. Un'azione urgente per fermare le violenze in Cisgiordania, alla richiesta del presidente dell'ANP Mahmoud Abbas ai leader della comunità internazionale. La condanna agli attacchi perpetrati dai coloni israeliani nella West Bank arriva anche dagli Emirati Arabi, che invitano Netanyahu a farsi carico della situazione. Silvia Giovanrosa.
3: Muri imbrattati con scritte che chiedono vendetta, due moschee incendiate, aggressioni a decine di arresti. Questo è il bilancio fornito dall'ANP delle azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Le violenze si sono inasprite lo scorso venerdì, quando in uno scontro a fuoco tra coloni israeliani e residenti palestinesi nei pressi di Nablus, un villaggio a circa 60 km da Gerusalemme, sono rimaste uccise 6 persone, 4 palestinesi e 2 israeliani. In una lettera inviata a diversi paesi arabi ed europei, alla Lega Araba, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Mahmoud Abbas, presidente dell'ANP, ha denunciato quella che definisce una pericolosa escalation, sostenendo che le violenze dei coloni e militari israeliani non sono più episodi isolati, ma una politica sistematica volta ad ampliare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video, registrato prima di partire alla volta di Washington, di essere pronto ad agire in modo ancora più vasto contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Gli Emirati Arabi hanno condannato gli attacchi dei coloni israeliani a villaggi palestinesi della West Bank, definendo atti provocatori ed estremisti contro i musulmani. Il ministro degli esteri emiratino ha chiesto al governo di Israele di assumersi la responsabilità dell'accaduto e condannare tali pratiche e punire i responsabili.
2: Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz, che rimane chiuso. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump, che domani riceverà Netanyahu alla Casa Bianca, nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha detto al Wall Street Journal. Missili russi sono tornati a colpire Kiev, mentre altri attacchi in altre parti del paese hanno ucciso almeno 2 persone. Un drone ucraino ha causato 4 vittime nel Donbass. Intanto Zelensky ha detto che la Russia intende fare arrivare 30.000 soldati dalla Corea del Nord. A Berlino, ucciso l'attentatore sospetto islamista radicalizzato che sabato sera si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone, causando la morte di una donna e ferendo 29 persone durante il Pride di Berlino. Nessuna delle vittime al momento in pericolo di vita. Ferma la condanna da parte del Consiglio centrale dei musulmani in Germania, che ha definito l'episodio un ingiustificabile atto di violenza. Edoardo Valentino.
4: La caccia all'uomo si è conclusa nell'arco di 24 ore nel quartiere di Spandau, dove un'operazione di polizia ha portato alla morte del sospettato. Un intervento, definito dal sindaco di Berlino, un grande successo per le autorità investigative. Il 21enne di origini libanesi si sarebbe scagliato contro gli agenti armato di coltello, provocando così la reazione a fuoco da parte delle forze dell'ordine. Le autorità tedesche sono ora sotto accusa, poiché l'attentatore, già noto per radicalizzazione islamica e precedenti penali, si trovava in libertà nonostante una recente condanna. Il ministro dell'interno tedesco ha dichiarato di trovare incomprensibile come di fronte a un livello di pericolosità di questo tipo si possa arrivare ad una pena sospesa. Forte la condanna da parte del Consiglio centrale dei musulmani in Germania. Le ideologie estremiste cercano di dividere la nostra società e di incitare le persone le une contro le altre, si legge in una nota. Qualora i sospetti degli inquirenti sulla matrice islamista venissero confermati, si tratterebbe dell'ennesimo caso in cui si strumentalizzano riferimenti religiosi per giustificare odio e violenza. Un appello di solidarietà arriva anche dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, il quale ha affermato: coloro che cercano di diffondere odio e divisione non vinceranno mai.
2: Un'altra giornata di intenso lavoro e lotta contro i vasti incendi che stanno interessando Francia e Spagna. Sebbene la situazione meteorologica sia in via di miglioramento, si prevede una nuova prossima ondata di calore. Oltre 325.000 sono le persone sfollate in entrambi i paesi. Sulla situazione, la testimonianza di Alvaro Juana, portavoce della diocesi di Getafe, vicino Madrid.
5: Questo weekend è andato abbastanza bene, ma ancora il fuoco non è controllato. Sono 12 comuni che sono vuoti, la gente non può restare a casa. Oggi dicono che la situazione è anche un po' migliorata, non sanno ancora come fare, perché hanno detto che sono gli incendi più gravi della Spagna, della storia. Sono diversi fuochi, sono diventati quasi uno solo.
3: La chiesa si è messa in campo per aiutare.
5: Sono 3.000 persone accolte nei centri di accoglienza, no? Che non possono andare a nessun posto, nessuna parte, no? Ma in questi centri sportivi, 12 centri sportivi, hanno l'aiuto della popolazione, anche di Caritas, anche con i preti della diocesi. Ieri domenica hanno celebrato messa, perché loro, la gente ha chiesto anche, chiedono di pregare per loro, anche di pregare per il fine di questo inferno.
2: Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi della torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, due persone sarebbero morte e 5 ferite. Via libera della Commissione Europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime di aiuti, spiega l'esecutivo dell'Unione Europea, assumerà la forma di un credito d'imposta che potrà essere utilizzato per compensare le imposte che la società è tenuta a versare allo Stato. E c'è un'ultima ora da Parigi, un attacco non ancora identificato, 3 le vittime per quello che è un assalto con un coltello. Cambiamo pagina. Il Papa guiderà l'incontro di preghiera e fraternità che si terrà mercoledì 29 luglio a Borgo Laudato Si, ispirato al messaggio universale del Cantico delle Creature, il servizio di Andrea De Angelis.
4: Cantico di pace, questo è il nome dell'incontro promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. A guidare questo momento di comunione e preghiera sarà Papa Leone, che eleverà con i partecipanti una preghiera per invocare il dono della pace nel mondo. L'iniziativa intende rendere omaggio all'eredità spirituale del Santo di Assisi, che proprio nel Cantico delle Creature ha consegnato al mondo una visione di fraternità universale, riconciliazione e lode al Creatore. A 800 anni dalla sua morte, quel messaggio continua a parlare con straordinaria attualità. Protagonista sarà dunque la musica, con la preghiera accompagnata dalla voce del maestro Andrea Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia.
2: Chiudiamo il nostro radiogiornale con la pagina della cultura e andiamo al cinema. Un'opera di fantascienza che, prima ancora che di extraterrestri, parla di empatia e ricerca della verità. È Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Come vedere questa pellicola alla luce anche dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV? Ce lo dice Lorenzo De Cesaris.
6: Più che sugli alieni, Disclosure Day riflette sulla responsabilità morale di chi conosce la verità e sul rapporto tra potere, paura e informazione. Nascondere o rivelare l'esistenza degli alieni. Una rivelazione destinata a ridisegnare il posto dell'umanità nell'universo. Nel finale, una sola parola: listen. Ascoltate, un messaggio che richiama l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dove il pontefice definisce la verità un bene comune e invita a promuovere un'ecologia della comunicazione fondata sul dialogo, sul pensiero critico e sulla fraternità. La vera salvezza non nasce dalla cultura della potenza appartenente al paradigma tecnocratico, ma dalla capacità di ascoltare l'altro e di trasformare l'incontro in occasione di pace e di costruzione della civiltà dell'amore.
2: per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone, il nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando della settima edizione di Ad Arte Festival, che si svolge a Proceno, in provincia di Viterbo, presso il Palazzo Ascanio Sforza, dal 31 luglio al 7 agosto. E ne parliamo con i due direttori artistici, Igor Mattei e Marina Biondi, che sono con noi al telefono. Buongiorno, benvenuti.
1: Salve. Buongiorno, buongiorno, salve.
0: Allora, l'edizione di quest'anno ha come tema, diciamo come motto, Eudaimonia, dove l'anima va in scena. Intanto è proprio una tradizione del vostro festival, quello di avere ogni volta in qualche modo una parola o uno slogan che servisse a dare un po' l'idea di quello che proponete appunto in quell'edizione del festival.
1: Sì, esattamente. Il nostro festival ha avuto sempre uno slogan per ciascuna delle singole edizioni, che più che un tema vincolante per gli artisti che vi hanno preso parte, è stato uno spunto di riflessione per artisti, spettatori e per gli stessi direttori artistici che a quel tema hanno voluto rifarsi. Invitando spesso anche intellettuali, non solo quindi artisti, ma anche intellettuali a parlare durante ciascuna edizione del tema scelto
2: ogni anno.
0: Mm-hmm. Perché quest'anno avete sentito appunto l'esigenza di parlare dell'anima in scena?
1: Allora, parlo io, poi lascerò ovviamente
0: a Marina.
1: Sì. A Marina. Allora, io non so se sono arrivato al tema, all'eudaimonia, per un caso o perché il caso non esiste, per ispirazione. Di fatto non è stato un tema che è stato pensato prima in maniera, come dire, precostituita, ma anzi è uscito e fuoriuscito in qualche modo da sé. E sta di fatto che però ci siamo accorti poi oggettivamente di una caratteristica, di un pensiero sottostante, ovvero che quest'anno noi giungiamo alla settima edizione e andando un po' a ritroso e con una sorta di principio di ricausazione, se vogliamo dire, usare questo termine, e ci siamo accorti che numerologicamente parlando 7 è un numero estremamente importante, non a caso insomma 7 sono i giorni della creazione, 7 in altre filosofie di saggezza sono i chakra, insomma 7 sono le virtù come 7 sono i vizi. Ecco, il 7 è un numero estremamente importante in numerologia, nella stessa filosofia occidentale, insomma Pitagora parlava in maniera molto chiara del fatto che tutto è numero, e quindi insomma noi abbiamo a ritroso scoperto che questo 7 in qualche modo ci rappresenta questa nostra edizione, perché 7 è il numero del compimento, 3 è il cielo, 4 la terra, si uniscono insieme e tutto è compiuto. Ecco, questo per noi è fiorire, e fiorire ha a che vedere in qualche modo con l'eudaimonia, che è una fioritura della nostra essenza e della nostra unicità. Ma eudaimonia è anche l'eudaimonia del festival, che finalmente al settimo anno, alla settima edizione, può dirsi faticosamente, direi io,
2: consolidato
1: e compiuto, e speriamo che dalla prossima edizione, ecco, questa
2: si fatichi un po' di meno.
1: Ecco.
0: Io sono certo che non sarà così, ma soltanto perché l'esperienza che ho appunto di colloqui con direttori artistici in genere mi parlano appunto di grandi fatiche.
2: Ne conosciamo anche tanti, per cui voglio aggiungere solo una piccola cosa proprio rispetto certo. A questo che ha detto Igor. Allora, diciamo che c'è un sottoslogan quest'anno. Noi di solito dopo la parola che ci rappresenta per ogni edizione abbiamo sempre aggiunto un verso, una citazione, una frase che poteva essere, che ne so, nel 2016 di Pasolini, come magari di qualcun altro. E quest'anno non è di nessun autore, è nostra, e c'è questo sottotitolo che è Quando l'anima va in scena. Okay?
1: Dove l'anima va in scena,
2: cioè eudaimonia, dove l'anima va in scena. Ora, è un'aggiunta che secondo me è significante, perché noi quando diciamo ci chiudiamo in casa per mesi, perché questo succede quando ci dedichiamo alle selezioni, che sono veramente meravigliose ma faticosissime per l'immensità del lavoro che ci arriva, e anche per la difficoltà di scegliere poi quelli che vanno in finale, che insomma sono veramente eccezionali, ecco, allora noi mettiamo l'anima in questo che facciamo, quindi poi la scelta finale, purtroppo di soli 7 teatranti e 7 musicisti, chiaramente è l'espressione proprio finale di quella che può essere l'espressione della nostra anima, quindi la rappresentazione di ognuno di loro è l'acme, la punta dell'iceberg, proprio dove si proietta quella che noi mettiamo dentro quando facciamo queste selezioni, cioè la nostra anima di direttori artistici che poi si esprime attraverso i lavori scelti.
0: Vogliamo parlare un po' allora dei lavori che saranno presentati in queste giornate. Intanto aprite, dicevamo, il 31 con quale spettacolo?
2: Allora, guarda, una cosa sola importantissima, siccome sono in concorso gli spettacoli, quelli teatrali e non quelli musicali, ma quelli

0: Giuditta Cambieri. Poi la seconda sera, che non è sabato 1, questo segnaliamolo al nostro futuro pubblico, sabato 1 c'è un fermo per, diciamo, organizzazione del paese, che ci sono delle fiere, delle cose. Quindi andiamo direttamente da venerdì 31 a domenica 2 agosto e abbiamo Alfonsina Pancia Vuota, uno splendido testo con una compagnia sarda di e con Fabio Marceddu, regia di Antonello Murgia. Poi abbiamo lunedì 3 agosto un qualche cosa di veramente particolare, ma non per la bellezza, sono tutti stupendi secondo noi quelli che abbiamo scelto, ma perché è uno spettacolo di teatro danza, ok? Non è prosa, ma è teatro danza, si intitola Frame e rappresenta praticamente in danza la situazione psichica di Penelope, di Alda Merini e di Frida Kahlo, ok? Quindi è un trio al femminile, un trittico, ecco, al femminile rappresentato attraverso la danza. Poi abbiamo martedì 4, altro bellissimo spettacolo intitolato Storia di Anna la Pazza, di e con Marco Valeri, che è uno spettacolo fatto proprio con lo stile di un contastorio, ok? Di un contastorio in questo caso abruzzese, con musica, tamburelli, armonica, eccetera eccetera. Poi abbiamo invece mercoledì 5 agosto, gli spettacoli sono tutti alle ore 21, non l'ho precisato all'inizio, ma la prosa è tutta alle ore 21. Abbiamo quest'altro bellissimo spettacolo che si intitola Santa Smeralda di e con Smeralda Capizzi, sempre cose un po' rivoluzionarie sono quelle che noi scegliamo. Poi abbiamo giovedì 6 agosto O Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, che è una riduzione, con il loro permesso, perché poi è il centenario dalla nascita di Dario Fo, quindi abbiamo questa commedia che è in dialetto napoletano e anche bergamasco in alcuni momenti, con un vero straordinario performance che si chiama Nicola Mariconda. E poi abbiamo l'ultima sera, che è venerdì 7 agosto, e sempre alle ore 21 abbiamo la compagnia Favole Insostenibili, cioè il titolo è Favole Insostenibili di e con Giorgio Cardinali, regia di Caterina Mannello e anche una straordinaria musicista che si chiama Antonia D'Amore, ok? Quindi questo è il programma teatrale. Poi ovviamente abbiamo la musica alle 22.30 dei Fior di Maestri, ci tengo a dirlo.
1: Tutte le sere, teatro in prima serata alle 21 e alle 22.30, concerto di musica varia, dalla folk alla
0: al jazz, al blues, bossa nova, chitarra spagnola, abbiamo due maestri pazzeschi che suonano, mi pare... Adesso non me lo ricordo, non dico date.
1: Comunque alle 22.30 sulla piazza, sulla terrazza, perdonami, del palazzo.
2: Quindi del palazzo Ascanio Sforza. Mi procedo.
0: Posso aggiungere solo una piccolissima cosa, certamente, importante per il pubblico. Noi nella terrazza dove ci sarà la musica, alle ore 19, apriamo anche un piccolissimo stand bar con un bravo barman, nostro amico, che viene a darci una mano, e gli incassi naturalmente serviranno a dare un piccolo sostegno al festival, che è in grossa parte anche autoprodotto, anche se prendiamo un sostegno da Regione Lazio, che ringraziamo con tutto il cuore, e quindi possono venire anche prima dello spettacolo, prendersi un drink, godersi
2: per intrattenersi, certo,
0: ecco, in questa straordinaria postazione meravigliosa di questo borgo stupendo che è Proceno. E colgo l'occasione anche per ringraziare Roberto Pinzi, il sindaco di Proceno, e tutta l'amministrazione locale, che adesso non nomino tutti perché ho paura di dimenticarmi qualcuno.
2: Bene.
1: È un piacere ricordare anche tra i nostri partner culturali l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che dalla prima edizione ci accompagna, e anche da quest'anno il FAI, che insomma darà una mano a rendere ancora maggiormente visibile la nostra manifestazione.
2: Bene, allora vi auguro naturalmente che sia un grande successo. Si parte il 31
0: Grazie.
2: Luglio, lo ripetiamo, fino al 7 agosto a Proceno, al Palazzo Ascanio Sforza, ad Arte Festival, la settima edizione.

0: redazione e grazie ad Igor Mattei e Marina Biondi, direttori artistici, di essere stati in nostra compagnia. Buon lavoro.
1: Grazie a te, carissimo, grazie a te, vi aspettiamo. Ciao.

0: Continuiamo a parlare di teatro e questa volta per un festival, il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, che è partito in realtà il 16 luglio ma va avanti ancora fino al prossimo 8 agosto. E ne parliamo con il direttore artistico e il fondatore di questo festival, che è con noi al telefono, Simon Domenico Migliorini. Benvenuto, è un piacere ritrovarti.
1: Grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, un'edizione questa molto importante, che insomma, ci sono anche degli anniversari importanti quest'anno, no?
1: Sì, quest'anno è l'anniversario, il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Fiumi. Enrico Fiumi è lo scopritore di questo teatro dove si svolge il festival, quindi abbiamo voluto dedicare l'intera programmazione quest'anno alla figura di questo importante studioso, che tra l'altro fu tra i primi a lasciare scritto quasi come un testamento: riutilizziamo questo teatro con spettacoli, manifestazioni, eccetera eccetera. E io l'ho preso in parola, insomma, quindi mi sembrava giusto avergli dedicato questa rassegna di quest'anno. Abbiamo fatto un bel convegno con la soprintendenza, con il sindaco, il direttore del museo. È stata una serata anche molto commovente, con i figli, con tutta la famiglia, e quindi diciamo siamo partiti con il cuore largo. Poi la programmazione di quest'anno è molto ricca, saranno circa 23 appuntamenti tra classici spettacoli di danza, di musica, di sperimentazione, spettacoli internazionali. Tra qualche giorno, il 29, debutta un Waiting for Godot in inglese di una compagnia di Londra, una compagnia diretta da Justin Butcher, che è un drammaturgo e regista inglese molto importante. Poi avremo anche una collaborazione col Teatro di Roma, con la Veneziana, per la regia di Simonelli. Ieri abbiamo festeggiato i 200 anni di Collodi con uno straordinario Pinocchio per la regia e l'interpretazione di Riccardo Diana e Marcello Fiorini alla Fisarmonica. Tutta questa programmazione è anche punteggiata da appuntamenti librari. Nel pomeriggio al Chiostro della Pinacoteca, che è un altro scenario suggestivo della città di Volterra, ci sono degli appuntamenti di presentazione di libri. Ieri per l'appunto c'era La memoria del Giglio di Alessandra Libutti, che è un romanzo edito da Rizzoli, ambientato a Volterra per l'appunto nel 1800, un romanzo storico molto bello. La parte delle Leone ovviamente la faranno anche la cerimonia dei premi Ombra della Sera, che quest'anno è un altro anniversario, sì. Arriva a 20 anni dalla sua di ininterrotta attività, con circa 180 premiati in tutti questi anni. Quest'anno ci saranno nomi importantissimi, da Eugenio Barba, che compie quest'anno 90 anni, all'attrice internazionale Caroline Goodall, Cloris Borowska per la carriera, Elio Pecora, il poeta grandissimo che riceverà il premio Aulo Persi Flacco per la poesia e teatro, il regista Paolo Valerio per La coscienza di Zeno, suo bellissimo spettacolo, Luca Gaudiano, che si è distinto per Moulin Rouge, la drammaturga Letizia Russo. Poi ci saranno il critico teatrale Tommaso Chimenti e Roberto Veracini, che è un poeta volterrano ma che va oltre i confini della città, perché si è distinto nella poesia a livello nazionale e anche, devo dire, internazionale. Un'altra cosa importante, almeno alla quale io tengo molto, è Una notte di Casanova, che è la nostra produzione. Già l'anno scorso aveva vinto il Franco Cuomo International Awards, che è stato assegnato in Senato a dicembre scorso. Quest'anno hanno voluto fare una versione nuova, riscrivendola in parte.

0: date e il festival.
1: Il 7 l'ottobre.
0: Prima di lui ci sarà anche Antonella Vallone con Io Ettore Petrolini, scritto da Giovanni Antonucci, che fra l'altro è anche il nostro presidente della giuria dei premi Ombra della Sera. Ci sarà uno spettacolo dedicato alla uno spettacolo di danza dedicato alle donne iraniane che si chiama Azadi, ideato e rappresentato da Camilla Diana, che è una valente attrice, danzatrice che conoscerete tutti, e poi avremo anche Donne di guerra, cioè una rielaborazione delle Troiane di Euripide nella versione Marina Pizzi per la regia di Silvio Giordani. Ci sarà anche un altro ospite che sarà Rosario Galli, un drammaturgo che conoscerete benissimo, che ci verrà a parlare del suo ultimo romanzo, struggente romanzo, Vite sospese. Mi dimenticavo di dirvi che tra gli ospiti dell'Ombra della Sera, della cerimonia, ci saranno due giovani pianisti stranieri, Anila Aliu, che è una straordinaria giovane pianista di origini ungheresi, e Alexander Shepard. Lui è un pianista, anche lui giovanissimo, 35 anni, di origini inglesi. Mentre sarà ospite d'onore Anna Teresa Rossini, che, alla quale faremo un omaggio alla carriera, certo. E anche all'affetto che lei ha sempre dedicato alla manifestazione. In più Eugenio Barba porterà la compagnia Ebasco, che ci regaleranno una danza antica che sarà l'omaggio di Barba alla nostra città.
1: Bene, allora ti ringrazio moltissimo, grazie al direttore artistico del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, Simon Domenico Migliorini. Buon lavoro, ci sono ancora tantissimi appuntamenti appunto fino all'8 di agosto, giornata finale di questa edizione del Festival, di questa 24esima edizione del Festival. Buon lavoro e a presto.
0: Grazie, grazie, spero di vedervi a

0: di questa tradizione. Come è nato il Magna Graecia Film Festival e che cosa ha difeso in tutti questi anni?
1: Il Magna Graecia nasce dalla voglia di portare in Calabria i giovani autori, quei film che difficilmente arrivavano, erano distribuiti nel profondo sud, e adesso tutto questo non c'è più, ringraziando Dio i film arrivano e noi siamo una sorta di distributore di questi film, perché migliaia di persone hanno la possibilità di vederli e di conoscere il giovane cinema italiano e internazionale. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro di ricerca e di dare luce a quel talento che ogni tanto, o spesso, anzi non ogni tanto, viene messo in un cassetto. Cioè, perché il regista dell'opera prima o seconda spesso viene fatto uscire nelle sale con un'uscita tecnica e poi, insomma, come ho detto prima, messo in un cassetto. Noi apriamo quel cassetto e gli ridiamo forza, luce, promozione, vitalità, insomma, ecco.
0: L'aspetto internazionale è sempre stato fondamentale per il Magna Graecia Film Festival. Avete avuto in questi 20 anni, stavo leggendo un po' un elenco dei nomi, sono veramente delle star straordinarie, da Susan Sarandon a Anastasia Kinski, veramente insomma una kermesse straordinaria.
1: Sì, ma noi non lavoriamo sui nomi, lavoriamo su un'idea che può essere la celebrazione di un film, l'anniversario di un film, la ricorrenza anche, e quindi con una consulente molto brava che lavora a Los Angeles, che è mia codirettrice, alcune volte con lei, altre volte con altri, ma soprattutto con lei, Silvia Bizio, si costruisce durante l'anno l'idea di celebrare un grande artista internazionale, uno o due grandi artisti internazionali. Ci sono stati anni che siamo stati invasi da premi Oscar, da Tim Robbins a Kevin Costner, da Richard Gere a John Landis. Insomma, diciamo che è stato fatto un buon lavoro. Noi abbiamo dato amore al cinema e abbiamo ricevuto dal cinema 3 volte tanto.
0: E quest'anno avete appunto anche dei nomi illustrissimi, no? Come ospiti per il Magna Graecia Festival. Vogliamo citarne alcuni e poi naturalmente anche proprio la star.
1: Abbiamo aperto con un giovane attore che è diventato giovanissimo e prestissimo una star mondiale, che è Jean Yaman, che è il nuovo Sandokan, e devo dire che mi ha veramente stupito la maturità, la compostezza di ricevere queste grandi attenzioni che ha avuto anche qui da noi. E poi stiamo proseguendo, ieri sera c'è stato un incontro meraviglioso con Valeria Golino, altra star italiana ma internazionale, Isabella Ferrari domani sera, che converserà, perché durante prima delle proiezioni ci sono queste conversazioni d'autore.
0: Sì.
1: E subito dopo Marco D'Amore, altro talento italiano che è anche uno straordinario regista. Il 28 sarà la volta di Lino Banfi per celebrare questo grandissimo artista con il documentario curato sulla sua vita da Marco Spagnoli. Il 29 proietteremo in anteprima mondiale il documentario di Gianni Canova, realizzato dall'Università Ulm, su Roberto Vecchioni. Il 30 sarà la volta di Irene Maiorino, è una bravissima attrice anche lei, e Giulia Michelini. Il 31, altra star internazionale italiana conosciuta nel mondo, Caterina Murino. E l'1 agosto chiuderemo con le premiazioni, un grandissimo, secondo me uno dei migliori attori della sua generazione, che è Kevin Spacey.
0: Quindi veramente un grandissimo nome ed anche un grandissimo ritorno, devo dire, no? per, appunto, per

0: questo strepitoso attore. Quest'anno, tra l'altro, voi rendete anche omaggio ad un, nell'occasione del decennale della morte, ad un grande regista italiano, Ettore Scola.
1: Lo facciamo con un estratto di uno spettacolo teatrale curato dai suoi nipoti, Giacomo e Tommaso Lazzotti, una serata particolare, e abbiamo, do questa notizia perché il sindaco ha accolto la mia proposta con grande entusiasmo, dove si realizza il festival verrà dato nella via proprio che dà la possibilità di accedere al festival, sarà intitolata Ettore Scola, via Ettore Scola. Quindi per me è un motivo di grande, grande soddisfazione.
0: Ah, lo credo, certo. C'è poi, sempre parlando appunto della parte cinematografica, no, del festival, c'è un concorso per film italiani e per film invece internazionali.
1: Internazionali e documentari. Ci sono tre giurie. La prima è presieduta da Renato De Maria, con dei bravissimi attori all'interno come Aurora Giovinazzo, Matteo Giuggioli, che è un altro giovanissimo e bravissimo attore che è conosciuto per lo più per la serie sugli 883, Marco D'Amore e Gianni Canova, la prima giuria. La seconda giuria è presieduta da Caterina Murino con Ivan Carlei e Valeria Bilello. La terza giuria è una giuria curata da un giovane regista calabrese e di Soverato, e Francesco Frangipane, con dei ragazzi che giudicheranno i documentari. Perché questo? Soprattutto l'ultima giuria, per dare la possibilità ai tanti ragazzi di conoscere il linguaggio del documentario, che ahimè in Italia ancora stenta a decollare.
0: Poi il Magna Grecia Film Festival si occupa anche di altri argomenti, no? Per cui c'è ancora Magna Grecia Sport, Magna Grecia Book, Magna Grecia Salute.
1: Abbiamo pensato di creare un vero e proprio happening culturale che possa essere utile a coloro che vengono a trovarci durante le serate. Quindi ho chiamato grandi nelle loro professioni, professionisti come il grande Francesco Cognetti, oncologo di fama mondiale, il grandissimo calciatore che adesso è stato dirigente sportivo, politico, che Massimo Mauro, per curare lo sport. Abbiamo avuto il 25 l'apertura con Piero Ausilio. Ho chiamato Adetti di Ippolito, questo magistrato, per i dialoghi sulla giustizia, dove all'interno ci saranno il vice ministro Sisto a parlare di giustizia con Antonio Di Pietro e altri illustri ospiti, e il Magna Grecia Book curato da una giovane editor calabrese, Maria Francesca Gagliardi, per presentare dei libri che insomma ricordano grandi nomi del cinema.
0: Per quel che riguarda invece l'attenzione che il Magna Grecia Film Festival ha per il proprio territorio, c'è la rassegna Bella come il cinema.
1: Bravissimo, questo è un progetto che nasce con la Calabria Film Commission, che ha preso una sezione e la cura direttamente la Calabria Film Commission all'interno del festival, per promuovere quello che ha fatto fino adesso nel realizzare delle produzioni importanti in Calabria.
0: Bene, allora siete nel pieno dell'attività, quindi buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro.

e per la nostra parte musicale oggi vi ho portato un disco della mia collezione, un disco che amo molto, di Franco Battiato, il cui titolo è Fleur. In questo disco di fine secolo, mi piace definirlo così perché l'album è del 1999, Battiato ha raccolto alcuni piccoli capolavori di grandi autori italiani e francesi, a partire da La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André.

La musica è di Charles Aznavour, il testo di Sergio Bardotti, e la canzone è forse la più famosa, perlomeno di quelle tradotte in italiano di Aznavour, ed io tra di voi.

chiudiamo con Amore che vieni, amore che dai, di Fabrizio De André.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale diamo voce alle diocesi nel presentare i santi locali, i santi che vengono venerati. Ma talvolta facciamo anche dei focus legati ai santuari, ad alcuni santi. Oggi è una giornata di questo tipo. Guardiamo ai santi carmelitani. Lo facciamo con padre Christoph Betschart. Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: E con suor Maria Manuela, carmelitana del monastero di Lucca. Buongiorno a te, suor Maria.
3: Buongiorno.
1: Cominciamo con te, padre Christoph, e ti domando innanzitutto chi sono i carmelitani.
2: Il Carmelo è una realtà antica, nasce in Terra Santa sul Monte Carmelo, dove ex crociati si sono ritirati, si potrebbe anche dire pentiti, per vivere una vita fraterna, eremitica, con una regola semplice, breve, essenziale, data da Sant'Alberto, il patriarca di Gerusalemme, e al centro di questa regola c'è l'invito a meditare giorno e notte la legge del Signore, la parola di Dio. E dunque i carmelitani cercano di vivere la preghiera continua e per poter farlo sono accompagnati da Maria, si considerano fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, cioè Maria è per loro una madre e per loro una protettrice, ne è segno lo scapolare che diventerà famoso nei secoli successivi fino ad oggi. Ma Maria è anche allo stesso tempo sorella, perché appunto sono fratelli di Maria, sorella nel pellegrinaggio della fede. C'è un'altra figura molto importante per loro, il profeta Elia, ispiratore. Ovviamente nel Medioevo si pensava che ci fosse una genealogia vera e propria dal profeta fino al 200, oggi lo consideriamo una leggenda, però il nucleo rimane, cioè Elia è il nostro fondatore spiritualmente parlando. Il suo carisma profetico ci ispira e anche il suo modello di collegare vita contemplativa e vita attiva. La vita contemplativa si vede in modo emblematico sul monte Horeb, quando si ritira e fa esperienza di Dio nel silenzio, nella brezza leggera. E il suo zelo apostolico si vede quando, diciamo, sul Monte Carmelo si confronta duramente con Gesabele e anche con i profeti di Baal. Allora, questo zelo apostolico si vede ancora di più quando i carmelitani devono andare in Europa. E in Europa sono avvicinati ai mendicanti, come per esempio francescani, domenicani, e dunque vanno anche fuori per il loro apostolato, cioè una vita radicata nella contemplazione che diventa poi attività anche pastorale, diremmo oggi. E in questo, diciamo, slancio ci sono anche le monache che vengono fondate nel 400, i primi monasteri, uno per esempio a Firenze, dove ci sarà Maria Maddalena, Elena dei Pazzi, una santa di Firenze, e adesso vorrei soltanto accennare molto rapidamente al 500, no? In Spagna, dove vivono Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, e Giovanni della Croce, e loro hanno il desiderio di ritornare alla fonte carmelitana e hanno anche il desiderio di rifondare, si potrebbe dire, il Carmelo, cioè di riprendere l'intuizione originaria. Teresa entra all'Encarnación, fuori le mura di Avila, dove ci sono 150 monache e nel monastero si riproduce la vita sociale con poveri e ricchi, e ha il desiderio di superare queste divergenze, di avere una comunità, come dice, di amiche, dove tutte sono uguali e dove hanno una stessa missione, cioè vogliono sostenere la preghiera, il mondo con la loro preghiera. Hanno questo slancio apostolico proprio, e questo molto legato alla scoperta delle Americhe per Santa Teresa. Per adesso, suor Manuela, forse avrebbe qualcosa da aggiungere.
1: Possiamo proprio chiedere a suor Manuela chi è Santa Teresa e qual è la sua caratteristica?
3: effettivamente questi desideri, no, di cambiamento di cui ha parlato Padre Christoph nascono da una profonda crisi che Teresa vive per circa 20 anni dopo essere entrata al Carmelo. Lei è nata appunto ad Avila nel 1515 ed è proprio in tutto figlia del suo tempo, questo siglo d'oro, no, che si vive in Spagna e che è un tempo di grande fermento, di trasformazione, di espansione e anche un tempo di passaggio in cui l'essere umano, la sua dignità, la sua libertà assumono un posto centrale. E Teresa è una giovane con una vitalità prorompente, una donna vivacissima, di grande intelligenza, grande sensibilità, con un bisogno fortissimo di amare e di sentirsi amata. Ma questa ricchezza umana le crea dei grossi problemi nel contesto della vita monastica in cui è entrata, che forse, come succede, non era proprio al passo coi tempi, ecco. E queste crisi, questa serie di crisi, le descrive nei primi capitoli della sua autobiografia, Il libro della vita, che è una lettura molto accessibile che consiglio a tutti, insieme a un altro librino introduttivo che si intitola Gli occhi fissi su Cristo, del padre Thomas Alvarez. In questa crisi Teresa si chiede: essere monaca significa rinunciare alla mia umanità oppure esprimere la mia ricchezza umana in rapporti di amicizia, no? Nella conoscenza delle persone, deve necessariamente allontanarmi da Dio? E vive combattuta proprio per 20 anni già monaca tra l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo, questi due amori. Non trova per 20 anni la risposta. Non riesce a realizzare la sua donazione totale a Dio, anche se ha già delle esperienze mistiche sporadiche, e non riesce a trovare il suo personale rapporto con Dio, fino a quando non incontra Gesù nella sua umanità, davanti a un'immagine dell'Ecce Homo che un giorno le fa un'impressione enorme. Cioè, aveva già visto questa statua tante volte, però quel giorno la incontra veramente. Potremmo dire, con parole più moderne, che Teresa empatizza con Gesù, cioè in quell'uomo sfinito dal dolore, l'Ecce Homo.

0: conto, è sfinito dal dolore come lei. Teresa scopre Dio in quell'uomo e pone ogni fiducia in lui. Quindi non deve più sfuggire la sua umanità per trovare Dio, perché Dio è venuto a cercarle proprio in essa. E quindi decide di fondare dei monasteri dove la persona e le sue relazioni siano al centro. Quindi lo stile di vita di questi monasteri deve aiutare a vivere l'amicizia con Dio e con le sorelle come un'unica relazione, no? Come un unico comandamento, come dice il Vangelo, quello dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E per questo ha molta cura della vita interiore, della conoscenza di sé, che sono indispensabili per la preghiera e per la fraternità. Scrive, diventa scrittrice per le sue sorelle, per insegnare quest'amore per Dio e le sorelle. E appunto, come diceva Padre Cristo, paragona la scoperta del mondo interiore a quella dell'America, che è la vera grande novità del suo tempo. C'è la scoperta dell'interiorità che è vasta e diversificata, proprio come un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. E in questo mondo interiore possiamo trattare Dio come un amico, che è un pensiero rivoluzionario per il suo tempo, ma possiamo dire che lo è anche per il nostro, cioè trattare Dio come un amico.
1: Un'espressione che noi ritroviamo anche nei suoi scritti, questo.
0: Sì, sì, sì, lei proprio definisce così la preghiera.
1: La preghiera è un dialogo tra amico ed amico.
0: Sì. È proprio così, un dialogo con colui dal quale ci sentiamo amati. E nel libro che riporta l'apice delle sue esperienze spirituali, cioè il castello interiore, usa un paragone per descrivere in termini molto positivi la relazione tra l'essere umano e Dio. Dice: noi siamo un meraviglioso castello fatto di un tersissimo diamante che possiede molte stanze. E nella stanza più interna, al centro del castello, abita Dio. Per trovarlo dobbiamo cercarlo dentro di noi, attraverso le varie stanze del castello che ci costituiscono. Lei ci accompagna in questo viaggio interiore e possiamo ora ascoltare proprio direttamente le sue parole.

Mentre stavo supplicando Nostro Signore di parlare al posto mio, visto che non sapevo cosa dire né come cominciare ad assolvere questa obbedienza, mi è venuto in mente ciò che ora dirò, in modo da iniziare con un solido fondamento. Pensare cioè alla nostra anima come a un castello tutto di diamante o di chiarissimo cristallo, dove ci sono molte stanze, proprio come in cielo vi sono molte dimore. Infatti, sorelle, se ci pensiamo bene, l'anima del giusto non è altro che un paradiso dove egli dice di trovare le sue delizie. Dunque, come pensate che sarà la stanza dove trova le sue delizie un re tanto potente, tanto sapiente, tanto puro e tanto pieno di ogni bene? Non trovo alcun altro a cui paragonare la grande bellezza e la grande capacità di un'anima.

0: seguito molte giovani donne la seguono in questo modo di vivere la vita monastica, fonda tanti monasteri, una vita monastica che ha una novità, porta una novità, ha una motivazione esplicitamente ecclesiale, cioè trovare Dio al centro della nostra vita significa trovarlo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, cioè aiutare tutta l'umanità a scoprirlo vivo dentro di sé. Quindi dopo questo decide di fondare anche dei frati che vivano allo stesso modo di queste carmelitane rinnovate, dette scalze, noi ancora oggi ci chiamiamo carmelitane scalze. No?
1: E in questo percorso, Sor Manuela, è qui che lei incontra San Giovanni della Croce.
0: Sì, sì, esatto, perché lei è convinta che la pienezza dell'umano e quindi la pienezza del suo carisma si trovi nello scambio mutuo del maschile e del femminile, e incontra questo giovane promettente che aspira alla certosa e riesce a convincerlo a seguirla nei suoi progetti, e appunto diventerà Giovanni della Croce, il poeta, il mistico, un innamorato di Dio.
1: Che cosa puoi dirci di San Giovanni della Croce?
0: Posso in questi pochi minuti dire poco, però della sua biografia vorrei ricordare una nota particolare, cioè che a causa dei conflitti interni all'ordine, in seguito a questa rifondazione, diciamo, lui è incarcerato a Toledo,

0: una grave malattia o il dramma della guerra, della prigionia, e possono sentire la consolazione che Dio non fa mancare a nessuno, una consolazione interiore. Anche Giovanni della Croce è un maestro di vita interiore e nelle sue poesie esprime ripetutamente il suo desiderio struggente di incontrare Dio. E ad esempio nella prima strofa del suo Cantico spirituale canta: dove ti nascondesti, amato, lasciandomi nel pianto? E la risposta ormai la conosciamo, ma possiamo ascoltare anche direttamente le sue parole.
1: Oh dunque, anima, bellissima tra tutte le creature, che tanto desideri sapere il luogo in cui sta il tuo amato per cercarlo e unirti a lui. Già ti si dice che tu stessa sei la dimora dove egli abita, e il ritiro e il nascondiglio dove sta nascosto. Per te è motivo di grande contentezza e gioia vedere che tutto il tuo bene e la tua speranza sono così vicini a te da essere in te, o per meglio dire che tu non puoi stare senza di lui. Considerate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi.

0: Sor Emanuela, ci puoi suggerire un testo per conoscere San Giovanni della Croce?
1: Sì, allora io consiglierei in generale la lettura delle sue poesie e poi un'introduzione alla sua vita e le sue opere, che ormai è diventato un classico e si intitola L'impatto di Dio, di padre Ian Matthew. E poi, dopo questi due santi fondatori, il Signore ha donato al Carmelo una fioritura di tantissimi santi che continua ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo tanti santi in via di essere canonizzati o beatificati, e tutti questi santi hanno fatto crescere e sviluppare il carisma in modi diversissimi, secondo un'immagine cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, che è un'altra grande santa del Carmelo. L'immagine di un giardino che perderebbe il suo splendore se tutti i fiori fossero uguali, mentre l'amore di Dio fa crescere sia le rose che le semplici violette, pratoline, tutte contribuiscono alla bellezza del giardino. E questa giovane monaca, ad esempio, anche la sentiamo chiamare anche appunto Teresina, perché è proprio giovane, no? È vissuta in Francia alla fine dell'Ottocento ed è entrata al Carmelo a 15 anni. E anche lei ha cercato con fatica il suo amato Signore e con tanta passione, la passione di una giovane di 15 anni appunto, venuta però a un certo punto a contatto con la sua debolezza umana, normale, no? E si accorge presto che la sua santità, a cui anela in modo molto forte, però non è qualcosa che si possa conquistare con le proprie forze. E quindi diventa maestra della sua piccola via, fatta di confidenza assoluta nell'amore del Padre, perché sarà lui a farla santa. Dio anche per lei si trova dentro se stessa, ovvero nella realtà che sta vivendo, non altrove, in un'immagine idealizzata, irraggiungibile, che si è fatta di sé. E Dio le sta comunicando il suo amore proprio nelle vicende gioiose e tristi della sua giornata.
0: Sor Emanuela, io purtroppo devo quasi interromperti, sì, perché vorrei farti presentare, sì, anche la figura di Edith Stein. Abbiamo proprio 2 minuti, non di più, sì, per aiutare almeno a cogliere la particolarità, sì, di Edith Stein.
1: Sì, sì, Edith Stein è un'altra grande santa, più vicina a noi nel tempo. È entrata al Carmelo di Colonia in Germania nel 1933. E prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce al Carmelo, e anche il suo cammino di ricerca è un cammino travagliato, perché è ebrea di nascita, lascia la sua fede e si dedica agli studi filosofici fino a diventare addirittura l'assistente del fondatore della fenomenologia, il filosofo Husserl, e si interessa con particolare passione anche lei allo studio dell'essere umano e delle sue relazioni. E però anche lei, in questa seria e appassionatissima ricerca, a un certo punto si scontra con i suoi limiti umani e con domande che senza Dio non trovano risposta. E leggendo la vita di Teresa d'Avila ha un sussulto interiore, forse empatia.

0: proprio col vissuto di Teresa, no? Lei che ha scritto una tesi sull'empatia, e esclama: la verità non è un'idea ma una persona, Gesù, con cui si può entrare in relazione. Riceve il battesimo e continua a occuparsi dell'umano, ma guardandolo con occhi diversi. Scopre che in ognuno di noi si trova un nucleo personale, un centro che determina la nostra unicità e che porta impresso, lei dice, il sigillo di Dio, un irripetibile sigillo, e usa delle metafore bellissime per parlare di questo nucleo. Dice che ogni persona riflette un raggio dell'essenza divina, come se un pezzetto di Dio fosse in ognuno di noi in un modo unico. Ognuno di noi riceve un nome nuovo, come nell'Apocalisse, che esprima la sua essenza più intima, e quindi Dio trova in noi un'abitazione unica che non potrebbe trovare nessun'altra persona, e desidera stabilire una relazione unica con ognuno di noi.
1: Sor Emanuela, io devo però interromperti. Sì. L'unica cosa che ti chiedo: hai un libro per far conoscere Edith Stein?
0: Sì, Teresa Benedetta, sì, della Croce di Stein, che appunto morirà martire ad Auschwitz nel 1942. E possiamo conoscerla iniziando a leggere la sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea, e anche i suoi scritti spirituali, che sono proprio pubblicati con questo nome, Scritti spirituali.
1: Ecco, io ti ringrazio, ti chiedo di restare in linea, perché vorrei concludere con padre Christoph, per chiedere, che stavo facendo confusione con i nomi, una parola su Fra Lorenzo della Risurrezione, del quale ce ne ha parlato Papa Leone. Facciamo un passo dunque indietro nei secoli, però dobbiamo dare almeno qualche minuto dedicato proprio a Fra Lorenzo.
2: Sì, siamo nel 600, Fra Lorenzo non è beato, canonizzato come gli altri che figure che abbiamo adesso, diciamo, sentito presentare. Lui è un fratello converso nel convento di Parigi, appunto la rue de Vaugirard, dove oggi c'è l'Institut catholique de Paris, e 50 anni ha vissuto lì come cuoco, per 15 anni poi anche come ciabattino, e ha cercato di animare la sua vita di lavoro con questo suo esercizio della presenza di Dio, cioè rendersi conto che Dio è presente in tutto ciò che esiste e che è presente anche in lui, e ricordarselo spesso con semplici piccoli atti, e che per lui sono in realtà un modo di mettersi in presenza di Dio, cioè, visto che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, in presenza del risorto, dal quale viene la sua vita nuova, essendo conformato sempre di più a Cristo nella sua vita semplice a Parigi.
1: Padre Christoph, Leone XIV, proprio rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano come poter conoscere la sua figura, ha indicato questo testo, e lo ha indicato come un testo che può far conoscere la sua personalità di Papa Leone. La pratica della presenza di Dio, che è il cuore del messaggio che Fra Lorenzo ci ha lasciato. In cosa consiste la pratica della presenza di Dio?
2: Cioè, credere, e forse qualche volta anche sentire la presenza di Dio nel creato, in se stesso, e poi soprattutto farsi presente a Dio, cioè ricordarsi spesso, diventare consapevole della sua presenza e entrare in una conversazione con lui, o guardarlo semplicemente per amore, cioè cercare di dialogare con il Signore, appunto il Signore risorto.
1: Ascoltiamo cosa dice lui in un passaggio.
3: Non è necessario stare sempre in chiesa per essere con Dio. Possiamo fare del nostro cuore un oratorio nel quale ritirarci di tanto in tanto per dialogare con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente. Tutti sono capaci di questi dialoghi familiari con Dio, chi più, chi meno. Egli conosce le nostre possibilità. Cominciamo. Forse si aspetta da noi solo una generosa decisione.

0: Sor Manuela e Padre Christopher, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Servirebbe una puntata per ogni santo carmelitano, data la ricchezza che loro portano, e soprattutto, se noi ci pensiamo bene, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa, Santa Teresina di Gesù Bambino è dottore della Chiesa, quindi c'è un bagaglio incredibile dal quale attingere, e nulla vieta di pensare a delle puntate speciali dedicate ai singoli santi, sia per presentare le loro vite e presentare alcuni loro scritti che li hanno portati veramente a questo traguardo. Ma su questo potremo veramente ragionarci insieme. Io vorrei concludere con voi con una canzone, e Cercati in me. Cioè, sembra quasi che, e non è sembra, ma è un Dio che parla con Santa Teresa d'Avila e gli dice: se per caso ti perdessi, o amata, in me dovrai ritrovarti. Ma se non sapessi ove cercarmi, non andare vagando inutilmente. Se veramente tu vorrai trovarmi, in te devi cercarmi. Tu, e qui si torna a quello che diceva prima Sor Manuela, tu sei il castello ove io dimoro e dove ti chiamo dal profondo del tuo cuore. Non perdere allora il tuo centro per cercarmi. Ti basterà gridare il nome mio, che in te verrò, dove potrai trovarmi, senza tardar, per essere il tuo Dio. E noi allora ascoltiamo la canzone di Giuni Russo, Cercati in me. E con questa canzone ringrazio Padre Christoph, ringrazio Suor Maria Manuela, carmelitani, e ringrazio voi, cari radioascoltatori, per averci seguito anche in questa domenica. Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

Benvenuti all'ascolto di RCN e precisamente del programma I Grandi degli anni 20, 30 e 40. La canzone sottolinea le mode, i gusti del momento ed anche gli avvenimenti del momento. Ebbene, negli anni della battaglia del grano, al tempo del fascismo, il tema della campagna torna spesso nella canzone italiana. Vengono così riaffermati i motivi popolari in contrapposizione alle canzoni fatali dei Tabarin, vi ricordate, Abajur, eccetera, e si riafferma il suono brillante della fisarmonica in motivi orecchiabili. Eccovene un esempio di questo tipo di canzoni. Il titolo è Amor di Pastorello. Gli autori sono Bovio e Nutile. La voce è di Luciano Virgili con l'orchestra Olivieri.

a sonnacchiosa dormi ancora tu. Mamma, mamma, soffrir non può, ma se pianger mi fa così. La Madonnina non le credo più.

E ora dalla serenità e semplicità della campagna alla tristezza di un canto di un emigrato. È una canzone degli anni 20, ancora di Libero Bovio, dedicata come altre canzoni napoletane agli emigranti. Vi dicevo, è un canto triste, rassegnato, di un emigrato che scrive una lettera di Natale alla mamma rimasta in patria e nella quale si coglie la sofferenza di questa povera gente lontana dai propri cari, che guadagnano faticosamente sì un po' di dollari, ma che non sono certamente sufficienti a compensare tale tristezza e tale dolore. Eccovi Lacrime Napolitane di Bovio Buongiovanni, canta Giacomo Rondinella.

erano i grandi degli anni 20, 30 e 40 e sono anche così. Era molto bella, molto intensa l'interpretazione di Giacomo Rondinella della canzone Lacrime Napolitane appena ascoltata. Ed ecco un omaggio invece di Odoardo Spadaro, ancora La povera gente, certo meno drammatica, questo omaggio meno drammatico di quello di Bovio. Omaggio della povera gente, alla povera gente, a quella che era costretta ad emigrare e a quella che a fatica tirava a campare in patria. Ecco una delle sue più belle creazioni, il valzer della povera gente. Ascoltiamola, eseguita dalla morbida voce di Odoardo Spadaro, accompagnato dall'orchestra cetra del maestro Petralia.

cuor di città presso l'Arno una sera di primavera. Vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare. M'avvicinai ai vedemmi, mi fanno venite, venite avanti. Sapete qua,

aspettare, ella era la padroncina. Fermi, si disse, e la bella creatura rispose, su, continuate, io vengo qua

0: così. Quando al mattin splende il sole dorato, si vede che la massaia la stende panni fini e bucato, di certo è molto più gaia. Oh, buona donna, poi che l'è quella striscia distesa lì sotto il sole? Quella si fa, amiamo, andare in là, allora una vecchia dirà. E gli ai valzi della povera gente, anch'io lo ballai, ma ora non l'ho più alla mente. Si stava, lo ballavo da giovinetta, ma ero un poco civetta, perché ho civettato di morte anch'io, Adesso lo ballan quell'altre, le sciascan tutte, anche quelle più scaltre, e gli ho un valse saltato e strisciato, e ci voglian le fasce il curato.
1: E dagli anni 30 passiamo agli anni 40 e dal valzer allo swing, che imperversò addirittura anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ernesto Bonino fu certamente uno dei cantanti che più contribuirono a rivoluzionare il genere della canzone italiana. Uno dei suoi cavalli di battaglia fu «Se fossi milionario», un motivo di Calzia Cram, canta quindi Ernesto Bonino con l'orchestra Barzizza.

Ascoltiamo ora un altro cantante che amò lo swing e il sincopato, l'abbiamo già sentito in altre occasioni, Alberto Rabagliati con l'orchestra Barzizza in Non hai più la veste a fiori blu. È una canzone tema del film Partenza ore 7. Il testo della canzone è di Galdieri e la musica di Giovanni Danzi. Ecco dunque Alberto Rabagliati in Non hai più la veste a fiori blu. L'orchestra è del maestro Pippo Barzizza.

non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuore, non l'hai più.

Un valzer lento, ma sempre velato di swing, eccovi Amore Baciami, di Testoni Rossi. La canzone melodica fu lanciata nel 1947 da Lidia Martorana con l'orchestra sempre di Pippo Barzizza, ed è in questa versione che noi l'ascolteremo ora. Eccovi dunque Lidia Martorana con l'orchestra Barzizza in Amore Baciami. Gigi, vai!

40, nonostante fossero già di moda canzoni sincopate e swing, si ripropose un tipo di canzone cosiddetta l'italiana, interpretata dai più grandi tenori del tempo. Oggi quindi concludiamo il nostro appuntamento con una di queste canzoni. Il titolo è stata una follia, di Marf Mascheroni. La voce è del tenore Enzo De Muro Lomanto, l'orchestra è del maestro Ferruzzi. Grazie comunque di essere stati con noi, io vi lascio ad ascoltare questa canzone, vi aspettiamo puntuali martedì prossimo per i grandi degli anni 20, 30, 40, stessa ora, stessa frequenza.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
2: sì.
1: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
2: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella la parte